0: respeto que me acompaña ancora.
1: Radio Tigullio Web.
2: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
3: Black and White, targato Italia. Un classico della grande musica italiana.

Le cantanti italiane dotate di estensione vocale notevole, registri duttili e versatili e capacità interpretativa fine, con veri tratti distintivi ed affatto comuni, credeteci, non sono poi moltissime. Tra quelle che spiccano verso l'alto,

Porto, oltre le classiche conosciutissime Mina Mazzini, Giorgia Todrani, Antonella Ruggero e la compianta Giuni Russo, ci sono le silenziose, ma non tanto, Malika Ayane ad esempio, Nina Zilli, Chiara Civello ed anche una magnifica artista romana, classe 1978, che nasce a Roma ma cresce musicalmente in Umbria, a Perugia, ed affina tutta la sua eccellente maestria nel canto in America e soprattutto a New York. Si parla di Greta Panettieri. Greta ama moltissimo Mina Mazzini e le sue cover del repertorio dell'artista di Busto Arsizio sono perle di rara fattura. Oggi ve la presentiamo con la propria versione di un brano intimistico di Vasco Rossi. Greta Panettieri con Vivere alla Black and White targato Italia.

che cosa c'è in fondo a quest'oggi? Di mezza festa e di quasi male, di coppie che passano sfilacciate come garze stese contro il secco cielo autunnale, di gente che si frantuma in un fiato senza soffrire, senza capire. I tuoi pensieri sono solo uno iato

ci sono due grandi cantanti quest'oggi al Black and White targato Italia. Sono anche due immensi parolieri e riescono a tirar fuori il meglio di se stessi, anche reinterpretando canzoni di altri artisti. I due rispondono ai nomi di Renato Zero e Mario Biondi. Il brano fa parte del repertorio del Renato Nazionale, ma questa cover, credeteci, riesce a coinvolgere tutto il pubblico, perché diviene nel loro duetto qualcosa di suggestivo, di ulteriormente riflessivo e bello insieme. Nei giardini che nessuno sa, brano del 1994, Renato Zero e Mario Biondi al Black and White targato Italia.

iva al programma di oggi. Se la trasmissione non è stata di vostro gradimento, può succedere, potete sempre protestare presso lo sportello reclami imprevisti di questa emittente radiofonica e vi garantiamo che vi sarà assicurato un bel posto o poltrona relax per la prossima edizione del Black and White Targato Italia. Scherzi a parte, vi giunga un arrivederci a caratteri cubitali, torneremo presto ed intanto vi invitiamo a proseguire l'ascolto sulle frequenze e lo streaming della nostra emittente, perché la musica da noi non manca mai ed è buona. A presto amici e buona musica.

0: discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti i sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigullio.
1: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri e eventi il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tigullio.

0: saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web. Tutti i martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
1: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21.30 su Radio Tigullio.
2: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tigullio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tigullio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
3: Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di due ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22.30 su Radio Tigullio Web di Genova.

Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

0: Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Radio Tigullio presenta...
2: Benvenuti nelle atmosfere più pure e raffinate. World Music Night, il programma musicale mixato da
3: Mickey DJ,
2: alla scoperta della musica glamour, new jazz, soul, full house, Britpop, lounge, deep house, chill house and chill out. Welcome to World Music Night, un network radiofonico interamente dedicato alla musica glamour, elegante e ricercata. Un programma di musica di gran classe.
3: I suoni e i ritmi si trasformano in una notte magica, perché la notte è perfetta. Da non perdere sulla tua radio preferita.

official civil defense film produced in cooperation.

0: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.
1: Sei un DJ producer, un compositore, un musicista emergente e un'etichetta discografica di musica lounge, chill out, deep house, new soul jazz, pop contemporaneo, ethno beat, soulful house e down tempo. Allora, partecipa e promuovi il tuo brano. Inviaci il tuo materiale promo a info@dmvideo.it. La musica lounge, più glamour e World Music Night.
2: Ben ritrovati nel salotto glamour. Riparte World Music Night. Sonorità e nuovi stili musicali provenienti da tutto il mondo.
1: Mickey DJ, Sound

0: Avete ascoltato World Music Night, le ricercate atmosfere musicali, le sonorità più esclusive, il mood più raffinato, tutti i suoni del mondo in un programma unico, la musica più glamour, le preziose alchimie sonore selezionate dal music designer Nicky DJ, un seducente viaggio attraverso la musica da club più bella del mondo.
1: Segui il nostro prossimo appuntamento da non perdere sulla tua radio preferita.
2: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
3: Immergiti nei suoni da sogno di Radio Tivulio Ambient.

0: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: E buongiorno, è venerdì, venerdì, venerdì, venerdì, quanto ne abbiamo oggi? Venerdì, sì, venerdì, 1, 8, 15, venerdì 15, siamo a metà mese, quindi 15 maggio 2026, e ne siamo con voi anche in questa data, quando sono 4:31 e 53 secondi, quindi siamo di direttissima questa mattina. E allora, anche oggi abbiamo un nutrito, sempre nutrito appuntamento. Avremo qualche ballo di Beppe, avremo dei cantanti che si presentano, avremo degli amici che si presentano cantando, delle interviste, insomma abbiamo un po' di tutto, come al solito tutti i giorni siamo qui. Avremo l'intervista che è andata in diretta mercoledì sera con il nostro Marco Roma e Piervito Grisù, quindi insomma abbiamo un po' di tutto, quindi iniziamo come al solito, quando sono le 4:32 e 53 secondi. Andiamo con il saluto delle radio, il primo saluto, il secondo verrà intorno alle 6:25, il primo arriva subito. Adesso il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge.

0: Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia. RP Web da Tortora. Way, Radio Unione Italiana Cechi e Ipovedenti, Cosenza. www.radiofuturoweb.com da Verona. Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM. www.radioamorecatanzaro.com. Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.
2: E iniziamo con i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento. Novità del venerdì.

0: pinguini tattici nucleari. Adesso abbiamo il pinguino di Marco. Sentiamo Marco cosa ci dice.
1: Tanti auguri a Giorgio Mastrotta, buon compleanno caro Giorgio, tanti auguri a Giorgio Mastrotta, tanti auguri da Marco Roma a te. Buongiorno. Sei, mentre parli con me, il silenzio scende dalle tenebre, scende dal cielo, scende dall'oltremare. Il silenzio che viene e che va. Da Marco Roma, buongiorno.
0: E adesso avremo il Marco Roma in diretta. Questo era quando era appena sveglio. Vediamo di sentirlo. Chiamiamolo.
2: Marco Roma, saluto Canoro. Intestazione. Avvia videochiamata. Avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto Canoro.
0: Vediamo se
2: WhatsApp. Riduci finestra chiamata. Pulsante.
1: Sì.
2: Skype, voce non attiva.
0: Buongiorno, siamo in viaggio.
3: Siamo in viaggio, già sono arrivato.
0: Ah, sei arrivato, meglio così.
3: C'è pure Damiano oggi, eh?
0: Ma Damiano è con te? Te lo sei portato appresso?
3: No, no, esiste a casa, però sta in collegamento.
0: Damiano dal Vaticano, buongiorno.
3: Aspetta, eccolo, l'ho collegato. Dove sei? Eccolo!
0: Eccolo qua. Signori,
4: buongiorno.
0: Signori e signori, ecco a voi Damiano dal Vaticano.
3: Applausi!
0: Applausi! Bene, come
3: siamo del Vaticano?
0: Siamo come siamo svegli in questo 15 maggio 2026.
3: Comunque tutto ok, eh?
4: Svegli un parolone.
3: No. Un parolone,
0: dobbiamo svegliare. No, non svegliamo Simona, dai.
3: Allora, Simona veramente l'ha svegliata e poi si è rimessa a letto, povera là.
0: Ah, quindi l'ha svegliata. Povera Simona che è stata svegliata, vabbè. Allora, ragazzi, che si dice di bello oggi, in questo venerdì?
3: Oggi si dovrebbe lavorare, speriamo che si lavora. Speriamo che...
0: Oggi...
3: Ho paura del tempo, però, pure del tempo.
4: Un giorno ti faremo una sorpresa, che andrò a lavorare con Marco, invece di andare al Vaticano, e ti chiamiamo insieme.
0: Ah, direttamente da... Ecco, va bene. Tra l'altro oggi è prevista l'assenza di Gina, che ci ha mandato, ha detto che lei è in gita in Sicilia, quindi ci possiamo anche sentire dopo le 5 e un quarto, dopo che adesso manderemo qualche ballo di Beppe e poi riprendiamo la diretta, mentre alle 6:10 cosa manderemo, Marco? La replica
3: del grande Grisù Clementino, fino a lunedì mattina ci sarà l'ultima replica. Questa... E ieri sera sono stato con l'ospite di mercoledì prossimo.
0: Sì.
3: E con l'attore di Buenos Aires, Gustavo Colini.
0: Sì.
3: Attore e ballerino di Butto in Argentina. Ieri siamo stati in videochiamata un'ora.
0: Ah, ecco. Quindi lo avremo mercoledì prossimo, poi ne parleremo ampiamente, sì, sì, anche lunedì e mercoledì prossimo. Quindi sì, sì. Potrete fare le domande, potremo sbizzarrirci a chiedere quello che è il mondo del, sì, sì, del cinema, della televisione,
4: dello spettacolo.
3: Sì, sì. Mi ha raccontato tutti i lavori che fa il Rai e tante cose.
0: Allora, dunque, ragazzi, sono le 4:43:55 secondi, alle 4:44 è l'ora tripla. In genere salutiamo ATM, Trenord. Oggi mi pare che ATM fa pure sciopero qui a Milano. ATM, Trenord, BMS, le ricercatrici, la signora Celeste che ci saluta sempre intorno alle 4:20, Ernesto e il nostro Dennis che sentiremo più tardi alle 5, dopo le 5 e un quarto, e tutti gli altri amici.
3: Grande
0: che vogliono.
3: Dennis.
0: Bene, allora a questo punto oggi sarete in due a mettermi in difficoltà, o tu cercherai di mettere in difficoltà me e Damiano?
3: Allora, cercherò di mettere in difficoltà solo te.
0: Ah, solo te?
3: Solo te, perché praticamente Damiano è escluso dal gioco, perché in quanto Damiano ha scelto la canzone.
0: Quindi è stato lui.
3: È stato colpa di Damiano oggi.
0: Va bene, allora vediamo un po'. La canzone oggi per abbiamo detto che siamo a Pontigna, no? Non abbiamo, oggi siamo a Pontigna.
3: No, oggi niente, siamo a Pontigna. Se indovineranno la canzone gli daremo un bel pigiama estivo.
0: Pigiama estivo di tutti i colori. Però se qualcuno volesse quelli invernali, perché qui a Milano piove ancora, vabbè.
3: Ah sì, se vogliono gli invernali, c'è perché sempre. Ancora fa freddino.
0: Diciamo che tu qualcosa ce l'hai sempre nascosta.
3: Sì.
0: Appunto. Ma allora, andiamo, vai. Vediamo la difficoltà.
3: Allora, voglio leggerti una cosa. Allora, sì. Sul testo dice, non fingere di stare bene, già bene, di colpo non si può dimenticare niente di così profondo. È intenso, almeno penso, ti ho detto tante cose perché proprio il ritornello.
0: Almeno penso, vabbè, noi dobbiamo, tu mi devi dire il titolo, io devo dire l'autore, mi pare. Questa è la...
3: Certo, allora, volevo leggerti questa. Pensavo che da qui già c'eri Ali,
0: No,
3: secondo me lo sai.
0: Sì.
3: Comunque, se non è il giorno, è la notte.
0: La notte, non vorrei che la notte è Arisa?
4: No,
0: non è Arisa con la notte.
3: Ma tu già lo sai.
0: No, che no, in questo momento
3: io lo so che entro la seconda e la terza già lo indovini, tu già lo sai. Ma lui lo sa perché sta tenendo un po' di suspense.
0: No, che non mantengo suspense,
3: Vogliamo scommettere la notte. La notte pensa alla sua musa che si è lasciato, ma dice tu comunque stai soffrendo per me ancora, non dire di no.
0: No, io con notte mi ricorda Adamo la notte. No.
3: Ah sì, Adamo sì. Bella.
0: Ecco, però, la notte di Adamo.
3: Sì. La notte. Quella di Adamo.
0: Mi fa
3: allora, vuoi qualche indovinello?
0: Sì, certo, dobbiamo.
3: Ti do un indizio, è un gruppo musicale. T'ho detto troppo già.
0: Un gruppo musicale, sono tanti i gruppi musicali che parlano.
3: Vabbè, se vuoi tenete un altro, è proprio della tua città. Infatti loro al Duomo hanno cantato tante volte, sono amati proprio lì a Milano.
0: Sono i Po?
3: No,
0: non sono i Po.
3: Beh, sono giovani, confronto a quelli sono giovani.
0: I Po hanno 60 anni di esperienza.
3: Sì, loro pure ce l'avranno. Forse pure 30, però sono comunque giovani, sono 20 giovani. Di esperienza. E...
4: vabbè, questi sono più giovani come gruppo.
3: Sì, sono giovani, dai 40 ai 50 d'età. E hanno fatto Sanremo. Il frontman è un grande paroliere, scritto le canzoni per Emma e per tanti. Lui scrive i testi anche non solo per lui, ma
0: Litfiba? No.
3: No, sono più giovani, sono più giovani.
0: Sono più giovani di Litfiba.
3: Sì, secondo me più importanti di Litfiba. A quei tempi Litfiba sì. Oggi sono spariti, vabbè.
0: Però ci sono, ogni tanto si sentono i Litfiba. Intanto
3: erano ritornati pure al concerto ultimamente, più roperosi.
0: Sì, stati. Appunto. 4:44 è rotti e qua mi mettete in difficoltà, insomma.
3: A quattro lettere. Un gruppo musicale di quattro lettere
0: italiano, un gruppo musicale di quattro lettere.
3: Si era fermato di cantare per un periodo perché aveva
0: sì, ci sono arrivato.
3: Hai visto, lo sapevo, io ho detto questo piccolo indizio.
0: La notte penso
3: bravo, so bravo. Che pensami amore nel buio cerchi
0: sono
3: sempre
0: quelli che fanno le mani. La moda.
3: Sì, bravo, sei arrivato.
4: La notte so che pensi a me.
0: Amore.
3: Cerchi sempre le mie mani, no?
0: Sì.
3: Bello, cerchi sempre le mie mani.
4: La notte cerchi sempre.
0: Vabbè, ecco. Allora noi ci sentiamo verso le 5:15 e manderemo La notte dei Modà. Grazie ragazzi, a più tardi allora.
4: A più tardi.
3: Più tardi, Damiano, DJ del Vaticano.
0: Ma Damiano rimane con te quindi? Quindi
3: Damiano, tanto lui deve fare il tragitto, va al lavoro, quindi.
0: Ah, vabbè. E allora noi ci risentiremo dopo le 5:15. A tra un po' ragazzi.
4: A tra poco.
3: Ciao, tra poco.
4: Ciao.
0: Allora. arriva la notte dei Modà.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, ormai lo showdown in questi giorni lo fa da padrone e abbiamo tante persone che vengono a raccontarci le loro esperienze e abbiamo un amico che si chiama Riccardo Santini. Buongiorno Riccardo, io ti do il microfono e parlaci un po' di te, delle tue esperienze, intanto anche magari quando hai perso la vista e come e cosa fai adesso, e raccontaci due minuti di te.
2: Allora, io mi chiamo Riccardo, ho perso la vista negli anni 70, quindi da giovane, sono tantissimi anni che sono non vedente,
1: ma una malattia
2: pigmentosa. Ho avuto una vita come fisioterapista, ho fatto attività sportive da più giovane, sia equitazione sia ballo, e oggi da persona adulta, perché ormai ho più di 70 anni, faccio lo showdown.
1: Portati molto bene, non le dimostri bene.
2: Grazie. Grazie. Sono padre di una ragazza, anzi di una donna, ormai quarantenne, quindi sta facendo la sua vita.
1: Però diciamo che questa quarantenne è stata anche lei nello showdown, è stata arbitro, è stata
2: sì, per molti anni. È stata con me, cioè ha iniziato quando io ho iniziato a fare showdown, sono riuscito a coinvolgerla e poi nello showdown ha trovato anche un suo compagno di vita e oggi stanno facendo la loro strada, diciamo, come coppia.
1: Diciamo che erano dei luminari arbitri che adesso noi rimpiangiamo, o quasi tutti rimpiangono, perché erano veramente severi ma giusti, precisi, non sbagliavano una virgola. Quando c'era lei che allenava, che faceva l'arbitro, io dico c'è Elena, almeno è sicuro che se sbaglio sbaglio, se non sbaglio non sbaglio. Questo lo devo dire anche dopo tanti anni che ho lasciato lo showdown, se ci fossero tante Elena veramente lo showdown sarebbe ancora molto bello.
2: Vabbè, forse ai tempi che Elena e Massimo
1: dirigevano
2: e facevano, sia un direttore arbitrale, direttore sportivo, avevano un'idea dello showdown leggermente diversa, cioè le ambizioni potevano essere quelle di arrivare a uno sport olimpico e partecipare alle Olimpiadi, e quindi doveva essere gestito in un determinato modo. Poi giustamente gli atleti, i giocatori, le società danno poi il loro responso e prendono le loro decisioni in ambito federale, e quindi poi le cose sono un pochettino cambiate, ma è sempre possibile ritornare a cose nuove.
1: Non è detto che non possono ritornare, no, fin là, no. Perché come si fa, tante volte si va con i compagni di scuola in classe e poi dopo 40 anni ci si ritrova, esatto, in un ristorante magari a ritrovarsi e ricordare le vecchie cose. E tu invece, per quanto riguarda il lavoro di massa fisioterapista, hai praticato sempre e ancora adesso qualche volta qualcuno si sottopone ai tuoi piacevoli massaggi?
2: Diciamo che sì, anche adesso qualcuno viene, naturalmente ora sono in pensione, quindi ho un'attività molto molto ridotta.
1: Sì, magari un amico, un'amica che si ricorda, esatto. Cioè, meglio Riccardo che andare. Ma per fortuna che c'è Riccardo, c'è qualcuno.
2: Qualche volta succede. Ecco. Però ho fatto 40 anni di attività ospedaliera, quindi ho avuto una bella esperienza, quindi sono andato a 60 anni di età, sono andato in pensione e sono entrato a 25, insomma, quindi la strada l'ho fatta.
1: Certo, una vita vissuta con tanti problemi, che tutti i disabili, i non vedenti abbiamo i problemi che cerchiamo di risolvere. Ma tu hai ancora qualche sogno nel cassetto che vorresti che si realizzasse?
2: Eh sì, qualche sogno nel cassetto mi piacerebbe. Beh, questo è più personale, però sì, non sì, è tanto sullo sportivo. No. Desidererei diventare nonno.
1: Per esempio, un'altra ambizione, per esempio, non è che ti piacerebbe avere una macchina che ti porti da sola in giro in modo che non chiedi a nessuno, sai, devo andare qui o andare là?
2: Magari, sarebbe fantastico. Perché io ho provato, ho fatto anche l'intervento, l'occhio bionico, il cosiddetto occhio bionico, nel 2011 sì. Ho fatto un tentativo, è stato fatto un impiantato un microchip sopra la retina.
1: Quindi ti sei voluto mettere in gioco anche per gli altri.
2: Esatto. Poi
1: ci metto in gioco io, perché magari se va bene a me potrebbe andare bene, anche perché in tutte le cose nella vita, se non ci si mette in gioco, se qualcuno non fa un sacrificio, gli altri non ne possono avere dei risultati. Quindi tu hai fatto, ma benefici ne hai avuto o comunque istantaneamente sì, e poi comunque sono un po' diradati?
2: Diciamo istantaneamente, mentre tutta la parte strumentale tecnologica funzionava, qualcosa è stato positivo. Poi con il tempo, purtroppo, interrompendo il progetto, perché questi sono i problemi, e non c'è più garanzie, e allora la cosa, diciamo, siamo ritornati a zero, insomma, come prima. Ma va bene così, perché è stato positivo per lo studio necessario, per lo sviluppo di queste strumentazioni.
1: Ecco, a proposito di questo, c'è stato un signore, un non vedente, che a MasterChef tanti anni fa ha detto che era felice di non vedere. Secondo te è una persona che è stata pagata per dire questa cosa, o potrebbe essere vero che uno può essere felice di non vedere?
2: Io felice di non vedere non lo sono, io non so, diciamo, questa persona, a me manca il vedere, perché mi manca comunque una parte piacevole della vita.
1: Che poi ci si adatti e si dice vabbè, dobbiamo adattarci, siamo allegri lo stesso, tutto il resto.
2: Ma
1: sì,
2: certamente sì, io vivo da solo, quindi vivendo da solo mi devo organizzare la vita, l'abitazione, i rapporti con gli amici, quello che è l'attività di showdown, vengo tranquillamente a fare tornei, vado ad allenarmi. Tutto è fattibile, tutto si può fare, ma certo c'è delle limitazioni. E questo, se avessi, non ti dico in 10 decimi, ma ne avessi 5-6, come quando ero ipovedente, la vita era completamente diversa.
1: Certo, e poi quando si ha poco, spesso gli altri si dà anche agli altri, perché io ricordo che le persone che vedevano anche un grado o poco di più davano sempre aiuto a chi non vedeva niente, certo. Invece spesso chi vede tanto non ci dà per niente aiuto, e quindi tante volte tra di noi ci si capisce meglio.
2: Sì, ma direi c'è un aspetto che nella società mi ha particolarmente colpito in questi ultimi 10-15 anni, con l'arrivo di molte persone, diciamo, di altre nazioni. Io mi trovo a muovermi, ad avere più da parte degli stranieri un aiuto, perlomeno una disponibilità, piuttosto che i nostri italiani, specialmente tra i 25 e i 45 50 anni.
1: Confermo anch'io che gli stranieri spesso ci danno una mano più di altri italiani. Bene Riccardo, è stato un piacere averti qui in questa mattina, e speriamo di ritrovarci ancora per delle nuove relays, insomma, per dei nuovi racconti. Mi auguro soprattutto che potremmo avere la macchina che cammina da sola,
2: sarebbe comunque una bellissima esperienza. Grazie dell'invito e grazie dell'intervista.
1: Grazie, a presto.

0: ce n'è per tutti i gusti, ce n'è per ogni età. Facciamo anche le rime oggi. Benvenuti Max Mollica e Dino Super di Gemmano, insieme a Charlie Ballabio, a tutto lo staff tecnico e alla redazione di Magilla Radio Production, vi danno il benvenuto in questo nuovo appuntamento. Siamo prontissimi a partire anche per oggi con una capatina da qualche parte in giro per il mondo. Per oggi rimaniamo in Italia e torniamo nella nostra magica Puglia. In Puglia incontriamo Rosalba Caldarola.
1: Ciao Massi, ciao Dino, ciao a tutti i radioascoltatori.
2: Benissimo Rosalba, entriamo nel vivo della nostra chiacchierata e la prima domanda che ti poniamo è per conoscerti meglio: quali sono stati i tuoi primi approcci col mondo musicale?
1: Allora, la mia passione per la musica è partita già dai primi anni di vita, come si suol dire, però mi sono addentrata maggiormente in età adolescenziale, quindi i primi anni del liceo, quando ho incontrato quello che oggi è un mio carissimo amico, Vito Vittorio De Santis. Con lui io mi sono proprio addentrata nel mondo della musica e con lui poi ho scritto anche una serie di brani.
0: Allora Rosalba, adesso parliamo un po' delle tue influenze musicali, o meglio, se ci sono o meno stati dei generi musicali che ti hanno influenzato nella creazione della tua musica.
1: Allora, in età adolescenziale quasi per assurdo ascoltavo musica rock, poi con il tempo i miei gusti sono un po' cambiati, come un po' cambia la persona, e mi sono approcciata al mondo del pop, che poi è quello che mi ha condizionato principalmente. In modo particolare ci sono degli artisti, insomma, che mi hanno segnata anche per la loro umiltà musicale, che poi è quello che più mi colpisce, insomma.

0: vita.
1: Adesso è il momento di parlare del brano che ascolteremo alla fine della nostra chiacchierata, che ha come titolo Work is Over. Ce ne vuoi parlare?
0: Assolutamente sì. Work is Over nasce in un clima di leggerezza, perché parla di una persona che dopo aver trascorso la sua giornata immersa tra lavoro, casa, vari impegni, non vede l'ora di terminare i suoi lavori quotidiani per poter un po' evadere. Che decide di evadere da una leggerezza, come dire, pura,

0: cinema o anche con semplicemente una chiacchierata.
1: Allora, vogliamo menzionare tutte le persone, tutti gli artisti, tutti gli autori, tutti quelli che hanno collaborato, che ti sono stati attorno nella realizzazione di questo brano?
0: Assolutamente, diciamo, alla collaborazione

0: vita di questo pezzo.
1: Eccoci giunti alla fine di questo appuntamento con Spazi. La buona musica corre ovunque, grazie anche all'apporto di Magilla Spettacoli Production. I saluti vi arrivano da parte del sottoscritto Max Mollica, da parte di Dino Super Di Gemano, da parte del nostro regista Charlie Ballavio e da tutto lo staff tecnico. E come sempre facciamo alla fine del programma, prima di ascoltare il brano, cediamo la linea e la parola all'artista di turno, a Rosalba Calderola, per i saluti finali e la presentazione del suo nuovo singolo.
0: Grazie Max, grazie Dino, ringrazio tutti i radioascoltatori, è stato davvero un grandissimo piacere e vi lascio all'ascolto di quest'ultimo mio singolo, Work It Over.

0: Era l'ultimo uscito di Elisa, Amore, che precede l'album, che non sappiamo quando esce. E allora adesso abbiamo il capitano, che dovrebbe esserci. Capitano, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti voi, amici vicini e lontani.
0: E poi abbiamo
1: al nonno.
0: E poi
1: chi è diventato nonno?
0: Ah, nonno.
2: Buongiorno.
0: Salvatore, buongiorno nonno
1: Salvatore.
0: Buongiorno da Marco Roma.
2: Buongiorno, come va? Come va?
0: Bene, bene. Tu sei da solo o c'è anche Damiano dal Vaticano?
2: Ecco, mo lo unisco Damiano,
0: Sì, stamattina abbiamo una triplice.
2: Sì, si stava aspettando.
3: 39 389 186 5764, ha ricevuto l'invito.
2: Eccolo, vediamo un po' se entra. È rimasto sveglio apposta, non ha dormito stanotte. Vediamo se entra.
0: No, si è addormentato, secondo me, dai.
2: No, perché stava andando al lavoro con la madre. Lasciato, eccolo. Meno male, mi stava preoccupando, è entrato.
0: Ecco, siamo a letto, siamo in viaggio, Damiano dal Vaticano.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, siamo svegli?
2: Buongiorno.
0: Ecco qua, abbiamo vari.
4: Allora, ragazzi,
2: torniamo a tapparella.
0: Sì.
4: Cosa diciamo?
0: Che è mattino, sono le 5:15, abbiamo appena ascoltato l'ultimo di Elisa, Amore.
2: Noi volevamo raccontare una cosa, perché sì, tutti conoscono il Papa come quello che vedono in TV, però Damiano potrebbe raccontare qualche aneddoto particolare di quando a volte lo incontra nelle corsie residenziali, no? Del Vaticano. Damiano, racconta qualcosa
0: di questo Leone XIV.
2: Racconta come lo trovi, perché loro fanno pure le riunioni private con lui, i dipendenti. Damiano, raccontaci qualcosa.
0: No, più che altro ci deve raccontare la differenza tra il Papa vecchio e il Papa nuovo.
4: Ma guarda, sinceramente la differenza
0: è molto grossa.
4: È poca, perché tanto non decide niente il Papa, una figura sotto.
0: Cioè è solamente la parte esterna, poi all'interno ti fanno.
4: Bravo. Poi no, vabbè, poi lui anche le sue. Anche lui fa la sua parte,
0: certo.
4: Diciamo, per il momento ancora è presto, non si vedono tanti cambiamenti.
0: Poi dovreste un anno,
4: però comunque diciamo c'è il cardinale sotto, diciamo sotto di lui, quello che l'affianca, che praticamente si può dire gestisce tutto lui.
0: Sì, è quello che praticamente dice fai questo e non fare quello.
4: Bravissimo.
0: Ecco, però la differenza tra i due papi qual è? Ti sei accorto di
4: Oddio, sinceramente io adesso a me non mi è cambiato niente. Cioè, come era uno e l'altro.
0: Noi pensavo che l'altro fosse un po' più che facesse le cose più un po' a testa sua rispetto a questo, secondo me. Questo è un po' più istituzionale, si fa.
4: Invece non lo so, quell'altro che poi tocca sempre vedere se le decisioni sono state le sue. E comunque quell'altro un po' dei macelli ha fatti, se sono state le sue. sto salito ora in macchina.
0: Ecco, sì. Damiano che sale in macchina, invece il capitano che ci racconta stamattina. Capitano, abbiamo perso. Capitano? Abbiamo perso il capitano.
4: Siamo in tre.
0: Siamo in tre, io, tu e Marco, e poi c'è anche il capitano, però non so perché in questo momento non mi sente.
2: Il capitano si è addormentato pure il giorno della diretta, mercoledì sera.
0: L'altro mercoledì, questo mercoledì non c'è stato.
2: Allora, no, questo qua non è proprio venuto, è rimasto a dormire prima.
0: Sì. Aspetti, vediamo se.
2: Non ti provate a chiamare?
0: No, no, c'è. Capitano?
4: C'è solo un capitano.
0: C'è, per esserci.
2: Damiano, lui è il capitano della nave.
0: è un capitano della nave, però in questo momento non c'è. Allora, intanto che lo ripeschiamo, vogliamo scegliere un brano o vogliamo mandare il saluto di Dennis?
2: Mandiamo il saluto di Dennis.
0: Mandiamo il saluto di Dennis, allora eccolo qua.
2: Veniamo. Vediamo se manda saluti.
0: Sì, sì, sì, no, no, lui manda saluti a tutti. Ancora non ha inserito Damiano perché non ha. Prima o poi inserirà anche Damiano nei suoi saluti. Andiamo.
3: Carica batteria 100, non in WhatsApp, attiva il tuo messaggio vocale, durata 2 minuti e 36 secondi, 2 dicembre 2024, no. Messaggio vocale, durata 2 minuti e 36 secondi, 83, pulsante andiamo indietro. Messaggio. Ciao Giuseppe, volevo augurarti una buona giornata di Pasqua. 83, pulsante indietro.
0: No, dobbiamo cercare prima.
3: Denis Amica, Giulia Lo, Denis Amica Radio Voce.
0: Eccolo qua.
3: Con il tuo messaggio, buona Pasqua anche a te. Messaggio. Ciao Giuseppe, volevo 300 barra di scorrimento, domani. Messaggio. Ciao Giuseppe, domani mattina. Messaggio vocale, durata 58 secondi, 1 maggio 2025 alle ore 3, 5 maggio 2025. Intestazione. Righe 33 a 42 di 82.
0: Non sapevo perché non.
3: Il tuo messaggio vocale, durata, il tuo messaggio vocale, messaggio, ciao, il tuo domani mattina, messaggio vocale, durata, 1 minuto e 30 secondi, 17 maggio, 19 marzo, intestazione.
0: Allora, dobbiamo trovare il messaggio del nostro Dennis. E non mi dice vai al messaggio più recente.
3: Messaggio vocale, pulsante, messaggio vocale, durata, 1 minuto e 29 secondi, 19 marzo alle ore 20, ascoltato.
0: No, è troppo vecchio. Capitano, intanto sei tornato.
3: Marzo, intestazione. Messaggio vocale, Damiano. Durata 54 secondi. Giuseppe Maggio. Messaggio vocale, no. Durata 54 secondi. 7 maggio alle ore 20. Ieri. Messaggio vocale, rispondi. Pulse, barra di scorrimento. Condividi media. Pulse, rispondi. Messaggio vocale, ieri. Intestazione. Messaggio vocale,
0: eccolo qua.
3: Durata.
0: Eccolo, sentiamo il messaggio del nostro amico Dennis. E che richiesta farà fare? Sentiamo un po'.
3: Registrazione.
0: Eccolo qua.
2: Pronti.
5: Eccomi, eccomi, buongiorno, buongiorno a tutti e ben venerdì. Eh sì, come passa il tempo, eh?
0: Passa
5: naturalmente
0: il tempo,
5: io sono Dennis, buongiorno Giuseppe, saluto anche tutti i tuoi ascoltatori in ascolto, saluto questa mattina, vediamo, beh, innanzitutto saluto tutti i tuoi ospiti che saranno con te a dialogare. E poi saluto Gina e il capitano della Marina. Bene, bene. E poi vabbè, Stefano e tutti gli altri. Bene, anche il peperoncino, Lucia, eccetera, eccetera. Bene, questa mattina con un saluto sì, a tutti. Insomma, mi piacerebbe ascoltare. Ah, magari che se riessero o il capitano o Gina una canzone di Annalisa. Bene, vi ringrazio moltissimo, rimango in ascolto e ci sentiamo la prossima settimana. Ciao.
0: Allora, ha detto dobbiamo scegliere una canzone di Annalisa.
2: Piazza San Marco.
0: Piazza San Marco, questo è il
2: Piazza San Marco.
0: Che dice il nostro capitano, ci sei?
1: Eppure sì.
0: Ah, ecco, c'era. Sei un po' sparito. Qua abbiamo Damiano che ti saluta dal Vaticano, quindi insomma.
1: Mi sono messo in fila.
0: Che a fare che?
1: Tutta questa gente, mi sono messo in fila, perciò.
0: No, perché sei sparito per un po', io addirittura pensavo fosse caduta la linea. Invece
1: no, sono... non siete abituati a che io non parlo.
0: Damiano che saluta il capitano, fa anche
1: Damiano!
4: Salutiamo il capitano.
1: Damiano! Sulla via di Damasco.
0: Sulla via di Damasco. Allora, abbiamo detto Piazza
1: Apollo.
0: No, dobbiamo dare il brano di Annalisa per il Dennis.
1: Largo la foppa.
0: Facciamo
1: piazza affari, che piazza è?
0: Piazza Veneto, come piazza?
1: Piazza San Marco, no.
2: Piazza però, San Marco si chiama la canzone.
0: Vabbè, però è a San Marco e a Venezia, quindi.
2: Certo.
1: Allora San Marco, il coso bimbo.
0: Vabbè, allora mandiamo Piazza San Marco.

0: Piazza San Marco, e siamo in diretta quasi alle 5.30, più o meno
1: 5.30 preciso.
0: Ecco qua. Allora, in questo momento siamo dislocati, il capitano a Milano e anche Giuseppe a Milano, mentre
2: siamo
0: abbiamo
2: nel fuso orario di Roma.
0: Fuso orario, fuso orario. Mentre
2: infatti noi abbiamo Marco Roma.
0: Sì, abbiamo Marco Roma.
3: Buongiorno capitano, buongiorno, come
2: il
3: stai?
2: Il mio sogno di trovare Pamela da Madrid.
0: Allora,
3: oggi a Pontigna, vediamo se piove, non si sa.
2: Vista da Siracusa.
0: In questo momento che dice il tempo a Pontigna? A Roma com'è il tempo? E poi tra Roma e Pontigna è diverso, vero?
3: Sì, dove sì, non stanno lontani però.
0: Sì, però a Roma piove.
2: No, io sono stato, non bevi.
4: No. A Roma no, non piove.
0: A Roma non piove, perfetto. Invece
2: a Milano ha piovuto.
0: Ieri a Milano ha piovuto, infatti.
2: Abbondantemente.
3: Sì. Ci sta piove però. Meno qua piove adesso, però le previsioni così dicono qualche goccia, però boh, speriamo che non piove.
0: Speriamo che non piove. Speriamo che non piove.
3: Speriamo.
4: Marco di Roma.
3: Ehi, sciupa femmine.
0: Allora, cosa pensate di questa giornata che è stata poi messa a mezzogiorno per tutte le squadre? Cioè domenica giocano tutti a mezzogiorno.
3: Ma è l'ultima? No?
0: È la penultima, però giocano tutti a mezzogiorno le squadre che devono poter conquistare sì. La Coppa.
3: Secondo me è più bello quando una volta le squadre giocavano tutti alle 2:30 e non ce n'era una, erano tutte a quell'ora. Per me sì. Era più bello il calcio, invece muovono una al venerdì, una al sabato, una la domenica, poi anche il lunedì. Cioè, è impossibile, è brutto, è bruttissimo il calcio così.
0: E in questi ultimi
4: lunedì c'è il derby e lo fanno
0: domenica.
4: Sera.
0: No, lo fanno domenica a mezzogiorno.
4: Roma Lazio.
0: Sì, sì, a mezzogiorno di domenica ormai hanno stabilito.
4: No, no, l'hanno rimandato a lunedì sera.
0: No, no, no. Cioè, almeno ieri sera alle 8:30 l'hanno anticipato a mezzogiorno.
2: Quello finto l'hanno rimandato.
3: La Roma quando gioca? A che ora?
0: Sempre a mezzogiorno.
3: Ha detto a mezzogiorno, dicono qua. Dice che è stata rimandata.
4: Lunedì sera.
0: No, Damiano.
3: Dicono da Roma che è stata rimandata.
0: A mezzogiorno.
4: Dato anno fa a mezzogiorno, e poi invece l'hanno rimandata lunedì sera.
0: Ma poi la
2: notizia dell'ultima Vaticana.
0: No, quello del Vaticano. Scusa, è un po' in ritardo stavolta.
3: Domenica, guarda, che giorno domenica?
2: Al Vaticano c'è il fuso orario, giocano alle 8.
3: 16, 17.
4: Il derby del Vaticano.
0: Il derby del Vaticano. No, si gioca a mezzogiorno comunque, almeno secondo. Proprio.
2: Perché dopo mangiato vanno tutti a mangiare una bella.
3: No, a mezzogiorno e 30 giocano, tutti a 12:30.
0: Ma hanno detto proprio mezzogiorno, anche
3: cioè. No, 12:30, scritto qua su internet adesso, guardo proprio. Tutte. 12:30
0: sì, no, perché poi devono posticipare anche il tennis un po'.

0: però non so se alle 12 o 12:30.
1: 5 partite, 12:30 dice però.
2: Le facciamo giocare tutti insieme nello stesso campo di pallone.
0: Vabbè, ma
2: tutti insieme facevano una mucchiata insieme.
1: Allora, ho capito perché giocano tre partite, tre ore diverse dopo.
3: Sì, perché
1: dopo alle 3 l'Inter Verona, poi alle 6 Atalanta Bologna, Udinese Cremonese 8:45.
4: E allora lavorare quando abbiamo qualcosa.
1: Solo sì.
0: No, perché non hanno esigenze, cioè quelle che giocano insieme per evitare che ci possa essere un favoritismo, magari beh, tanto io
2: non ci risultato la stessa squadra e allora puoi ricollare i risultati.
1: Marco De Roma. Un mio amico ha detto loro guadagnano miliardi. noi siamo qua
0: a parlare di loro. Allora chi è che
2: quelli sanno far girare il pallone,
0: sanno far girare il pallone. Scegliamo un brano.
1: Il capitano, dai, facciamo scegliere il capitano, che non ha scelto niente.
2: Io volevo dedicare una a Marco.
1: A Damiano. Dai, ok, dai, pronti.
0: Sì, Damiano, dai, cos'è?
2: Amico.
0: Amico di Renato Zero?
2: Bravissimo.
0: E allora, andiamo con Amico di Renato Zero.

0: Amico era il brano che il nostro amico Damiano ha scelto per
1: l'amichetto mio Marco.
2: Grazie, mi hai fatto emozionare, eh?
0: Hai visto, eh.
1: Non te l'aspettavi, eh?
2: No, ecco. sì, sinceramente sì.
0: Te l'aspettavi. In questa trasmissione articolatissima stamattina, dove abbiamo Damiano e Marco, e abbiamo anche il capitano. Poi ci sono io, insomma, siamo
1: oggi tanti. Stiamo al completo.
0: Oggi siamo
1: manca solo Simona, che deve passare in farmacia.
0: Quella sta dormendo ancora. Manca Gina, che in Sicilia ci ha raccontato che avrebbe mandato un vocale, ma non l'ha mandato. Quindi, ma si vede che.
1: Piena, perciò non possono parlare
2: in vacanza.
0: Sì, è in Sicilia perché ha una classe gita scolastica. Ecco, allora, vi ricordate le vostre gite scolastiche? A questo punto,
2: belle. Vabbè, allora, ricordi, no?
0: Allora,
2: dico sempre che i ragazzi dovrebbero fare.
0: Vediamo.
2: Vabbè, i ragazzi dovrebbero fare le gite proprio per questo motivo qua, perché gli rimane comunque nella storia, nel tempo.
0: Certo. Allora, come il capitano dove ha fatto le gite scolastiche quando ai suoi tempi?
3: E con l'Adico andavamo in crociera noi.
0: No, lascia stare la crociera. Noi la gita scolastica.
2: Sempre di navi parla, sempre di navi.
3: Ma scusa, io al Nautico, noi andavamo, siamo andati a Barcellona. Con la nave ci abituavano. Ma guarda, le scuole elementari,
0: le gite delle scuole alimentari,
3: le scuole alimentari, e le scuole alimentari andavamo dal salumaio, dal macellaio.
0: Ah, vabbè, ho capito.
2: Il macellaio.
3: No, io in terza media dove sono andato?
0: In genere si fa una gita all'alimentare, poi alla scuola media.
3: Quelle elementari non sono andato mai in nessuna parte, ma quelle gite piccole. Ai musei, quelle roba lì. Ma mai che dormivamo fuori.
0: No, si fa la gita di un giorno.
3: Alle scuole medie, la terza media, mi ricordo, non mi ricordo dove andammo. Mi ricordo. Ma penso che andammo a Rimini, quelle parti là.
0: Invece sentiamo Marco, le gite scuole alimentari.
3: A Marco andava ai mercati generali.
1: I limoni, signora, i limoni.
2: Mia madre ti portava ai mercati, nelle gite mercatali. Un giorno, e praticamente noi eravamo tre, non è che eravamo tanto felici, volevamo subito andare a casa. Invece, sai, i grandi piace girare per le cose, per le banche. Solo da bambini non volevamo questo qua. Comunque la gita, se parliamo di gite, l'unica, cioè la gita che mi ricordo di più, che mi è rimasta impressa, è stata quella seconda media.
0: E dove siete andati?
2: Non potevano partire tutti e organizzarono una gita dei migliori della classe, quelli che avevano preso i voti più alti, perché c'era poco spazio, quindi fecero questa regola. Io sono rientrato nei primi 2-3,
0: sì,
2: tra i migliori della classe, quindi sono stato fortunato a fare una gita a Madonna di Campiglio una settimana. E quindi è stata un'esperienza grande, perché poi ci hanno scritto alla scuola di sci per imparare sci, e io ho fatto sci con ragazzi nati a Madonna di Campiglio, quindi bravissimi.
0: Sì.
2: Però la parte bella fu che un istruttore di Madonna di Campiglio disse loro questi sono nati qua, ma Marco sono 2 giorni che ha preso sci, questo è un talento. Allora loro dissero, ti va di fare, c'è proprio una gara importante,
0: sì,
2: saranno 100 ragazzi, ti va di fare una gara con noi 100, mi fa, io in 2-3 giorni ti darò tutto quello che ti posso dare dell'insegnamento. E loro mi ha portato alla Desalpest gara importante, che fu con dove è sceso Alberto Tomba, il gigante dentro mondiale. Sì. Quindi mi ha fatto scendere lì, ho fatto questa gara dopo 3 giorni, quindi poi fatto la gara ci hanno portato a un teatro per la premiazione, eravamo 100 tutti seduti, io stavo tanto tranquillo, ho detto vabbè, io sarò tra gli ultimi. E a un certo punto, quando dice terzo classificato di qua e là, poi dice secondo classificato, poi vince, mi fa la gara, mi fa De Luca, Marco, io ho detto ma sta con me, ma veramente
0: è stata una sorpresa.
2: quindi a casa da mia madre non me li sono ancora portati, a casa mia, a casa mia madre sono i quadri, le foto di me sulla premiazione, sul podio con la coppa e tutto quanto, e l'istruttore che è stato con me per una settimana che mi ha insegnato tutto questo qua. Allora sono riuscito a portare la coppa, che era quasi impossibile portarla, però mi piaceva veramente lo sci. Poi l'ho fatto anche dopo, ma purtroppo essendo che uno abita a Roma, come fa poi a farti, se non c'hai montagne vicino? I genitori miei non potevano portarmi, quindi
0: è stata un'esperienza. Sentiamo Damiano invece, come è andata le gite, dove sei stato tu, Damiano?
1: Non ho capito, scusa,
0: che gita hai fatto tu invece?
1: Io sono stato, non ho girato tanto, ho girato diciamo per l'Italia.
0: No, no, la gita scolastica.
2: Una gita in particolare che ti ricordi e ti è piaciuta di più e ti rimarrà sempre impresso in tutta la tua vita.
0: La gita scolastica.
1: Quella che mi è rimasta impresso, dove era? In Toscana, Arezzo.
0: Arezzo.
1: Il campo scuola.
2: Cosa è successo che ti ricordi? Cos'è che ti è rimasto?
1: Che stavamo a giocare a pallone con quelli da Arezzo, stavamo attaccati, stava succedendo una rissa.
0: Quindi, invece la mia gita scolastica è stata alle grotte di Pertosa, perché il capitano dovrebbe ricordarle queste grotte, capitano.
3: Sì, è giù in Puglia.
1: Le grotte del capitano.
0: No, è in zona Salerno, Cilento. Pertosa.
3: Non ci sono mai stato a Pertosa, non ci sono andato.
0: Sono stato a queste grotte di Pertosa ed è stata la cosa che 5-6 di noi non vedenti c'eravamo persi. C'eravamo persi nelle grotte, avevamo il timone che adesso come facciamo? Arriva la notte. Bello. Poi erano
2: come avete fatto?
0: Niente, poi cercavamo di. C'eravamo staccati dal gruppo. Io mi ricordo che avevo anche un registratore. Dico, beh, se non altro possiamo documentare quello che è successo, rimane registrato. Perché già allora avevo 8-9 anni, avevo già la mania delle registrazioni.
2: E quindi
0: però dopo un'oretta e mezza abbiamo sentito, cercavamo nel lì c'era veramente il silenzio oscuro e tetro, sentiamo le voci, silenzio. Finalmente abbiamo sentito qualche voce, ma no, forse viene di qui, forse viene di lì, e poi ci siamo ricongiunti al gruppo ed è stata la gita più strana che ho avuto di nelle scuole alimentari.
2: Ma visto che hai parlato di registrazioni, sì. io ti faccio una domanda. Quindi oggi sono io che ho intervistato te come personaggio, voglio intervistarti stamattina. Allora, quando è stato il momento, il giorno che tu hai deciso che di fare radio? Ti hai detto, questo per me è il mio lavoro, questo per me è la mia passione.
0: Ma
2: oltre quando eri bambino, no? Cioè, chi hai incontrato? Da quando è che hai cominciato ufficialmente a aprire la radio?
0: No, io ho fatto radio da quando avevo 14 anni, quindi insomma mi hanno cercato subito, perché poi mi inventavo un sacco di cavolate, quindi ero il tipo che facevo le telefonate a casa delle persone per vedere cosa facevano, qualcuno ogni tanto mi mandava a quel paese, insomma...
2: Ma tu hai collaborato con qualche radio all'inizio?
0: Sì, ho lavorato in tutte le radio del sud da quando ero bambino fino adesso.
2: La radio in particolare, ti ricordi, sei rimasto impresso?
0: Ce n'è una che addirittura l'ho fondata, che si chiamava Ionica Radio, che ancora esiste, è una delle radio più grosse del sud. Bene, allora ragazzi, sono le 5.50. 5.50.
2: Hai voluto la tua radio? Quando è stato il momento?
0: Il momento?
2: Quando hai voluto distaccarti? Dice adesso.
0: Si è staccato al momento che dopo c'è stato il matrimonio, la figlia.
1: Eccomi, ci sono.
0: E quindi parla. Per un po' mi sono staccato. Bene, sono le 5.50. 5.50 e 46 secondi, io direi di mandare un brano e poi facciamo l'ora tripla e poi man mano ci salutiamo, perché dopo deve arrivare la registrazione dell'intervista di mercoledì. Allora, chi sceglie il prossimo brano? Marco.
2: Marco. Dai, calmo, ehi, fermati, ti alzo.
0: Fermati, fermati.
2: Fermati, ti alzo, vieni qua.
0: Vieni qua.
1: Io non sto facendo niente.
0: No, no, è arrivato. No, è arrivato un
2: collega.
0: Un
2: vai, vai. Prego.
0: Allora.
2: Vai,
0: vai.
3: Fermati e cammina.
0: Ecco, fermati e cammina. Mandiamo un brano, Marco. Allora,
2: vai, vai. Vai.
0: Allora facciamo così.
2: No, cioè, c'è un collega che è entrato, è arrivato in ritardo.
0: Mandiamo un brano di Baltimora che si chiama Maltempo. Speriamo che invece il tempo sia buono, è uscito questa notte. Baltimora.

0: Era Maltempo di Baltimora. E siamo in diretta, intanto siamo collegati con Pontinia, dove Marco stava forse prendendo il caffè insieme.
1: Allora, sono stato al bar, ho preso un cornettino con la Nutella e un bel cappuccino sfumato.
0: Ecco.
1: Il solito collega di rito che facciamo da tanti anni, noi ci incontriamo con questo signore solo il venerdì e noi facciamo colazione venerdì insieme da anni.
0: Da tanti anni. Questo è il campanello della cassa, ding.
1: Bello,
0: ecco,
1: bello.
0: Ecco qua.
1: Il bello della diretta.
0: Il bello della diretta, che poi tra l'altro questa diretta verrà mandata in registrato per ben
1: Vabbè, visto, 24 visto che siamo, visto che siamo in diretta, noi mercoledì sera avremo un grandissimo attore che è Gustavo Collini, italo argentino, e lui voglio dare solo gente ovviamente su internet vede quello che ha fatto. Comunque ha lavorato a fianco di Vittorio De Sica, quindi
0: ecco.
1: Tanta roba.
0: Come detto, che si chiama?
1: Gustavo Collini.
0: Gustavo Collini sarà con noi mercoledì sera alle 20 per 20 di sera con Marco Roma. Sarà nuovamente con noi, quindi abbiamo questo attore, ve lo diciamo già da adesso, e quindi potrete riascoltare la nostra trasmissione oggi già nuovamente alle 7:30, alle 10:30, alle 13:30, ecco, alle 13:30, con una piccola interruzione tra le 15 e le 17, che siamo in diretta con Radio RVD per parlare di altri artisti, poi insomma fino a lunedì notte l'ascolterete ancora. Capitano, che sta facendo? Libera, ha fatto colazione il capitano, fa cicletto.
1: Il capitano
0: oggi un po' assente. Capitano,
2: eccomi, sto qua guidando.
0: Ecco, questo è Damiano.
2: Ci sono sempre presente, l'odio sempre
0: Però e invece il capitano è assente, non sappiamo dove.
1: Ogni tanto Damiano si addormenta.
0: No, sta guidando, dai, se guida.
2: No, sto guidando, ma
1: va bene.
0: Ecco.
2: No, la mattina lo sai che c'è? Che magari io metto la sveglia troppo presto, alle 4.
0: Sì.
2: Poi dico, vabbè, il collegamento c'è 40, me ne sdraio e mi riaddormo.
0: E ora devi mettere la sveglia alle 4:30.
2: La metto più tardi, la metto alle 4:30.
1: E stamattina invece va chiamato veramente in videochiamata. Alle 4:30.
2: Stamattina sì, perché mio padre stava andando al lavoro, meglio ho detto domani mattina svegliami,
0: quindi bene, capitano.
2: Il problema è perché faccio le ore piccole, non è il problema, è che faccio le ore piccole. Vado a dormire tardi. Anche questa notte sono andato a dormire, che erano le 3.
0: Quindi un'ora hai dormito praticamente.
2: L'ora e un quarto.
1: Io se lo faccio una volta a settimana e sto diciamo distrutto. Lo fa tutti i giorni, veramente dorme tipo un'ora, mezz'ora.
2: Marco è testimone, lo sa benissimo che dormo.
1: Lui veramente.
2: Vabbè, io comunque sono abituato, perché comunque
3: dorme poco.
0: Ecco, recupera il pomeriggio. È arrivato il capitano quando.
2: Bravo, recupera il pomeriggio.
0: Ecco. Recupera il pomeriggio.
2: Io per esempio, ecco, abituato vita, diciamo, per locali, con i DJ, lavorando per i locali. Tante volte tornavo a casa alle 4, cioè mi cambiavo solo e poi andavo al lavoro.
0: E quindi per forza ricopri poi.
2: Andavo a lavorare direttamente senza manco andare a dormire.
0: Ecco. Allora, Marco, l'ora tripla è arrivata, sono le 5:58, non è che facciamo l'ora tripla, ma vabbè, Marco, vai con l'ora tripla.
1: Vai. È arrivata l'ora tripla, che Giuseppe Cesena e anche il capitano e Damiano dal Vaticano e Marco Roma per sempre.
2: Marco Roma, grande amico, grande fratello.
0: Grande fratello, VIP.
2: È un grande fratello, Marco Roma. Lo amo.
0: Bene, ragazzi, sono le 6. 5,59
3: di Chieletto.
0: Ce ne andiamo
2: Nicola?
0: Perché ecco, ce ne andiamo perché dobbiamo mandare l'intervista di mercoledì e scegliamo un brano per i saluti. Allora,
2: ma allora
1: più bella cosa di Eros Ramazzotti.
0: Più bella cosa di Eros Ramazzotti. Allora,
2: Giuseppe, scusa se ti do del tu.
0: Sì.
2: Dico, ma l'intervista quella di mercoledì adesso, con Clementino adesso parte.
0: Sì, adesso. Parte adesso.
2: Che me la metto, diciamo, a sentirla. Sì. E poi ci ricolleghiamo a meno 10.
0: Sì, meno 10. Più bella cosa e poi arriva l'intervista. Ok, ragazzi, allora, buona giornata, capitano.
2: Vai. Buona giornata a tutti, buona giornata capitano, è stato un piacere conoscerti.
0: Così.
3: Vai! E mi raccomando, il camion vuoto!
0: Come il camion vuoto perché si vende, va bene.
2: Signore Limoni!
0: Andiamo con Limoni, andiamo con più bella cosa. Ciao ragazzi, a dopo!

0: Amici di Disabili International Radio e anche le radio collegati, siamo qui ancora una volta questa sera per avere con noi un
1: grande campione.
0: Eccolo qua,
1: Piervito Grisù.
0: Eccolo qua, Piervito Grisù, buonasera.
2: Buonasera, buonasera.
0: Eccoci qua, puntualissimi alle 20 di sera, come appunto 20 di sera questa programmazione che dura circa una ventina di minuti, e siamo con Piervito Grisù. Allora Piervito, le domande sono fattibili anche dai nostri radioascoltatori, se vogliono al 320 19 78 490. Salutiamo le radio che sono collegate con noi, a parte Disabili International Radio, abbiamo varie radio in Sardegna, Radio Corallo, Radio Team 2000, Radio Studio Sound ed altre ancora che si collegheranno prossimamente.
2: E che salutiamo ovviamente.
0: Sì, che salutiamo, giustamente. Allora, sì. Piervito Grisù, sembrerebbe che fosse deve essere un siciliano, invece no, dall'accento mi pare che sei tutto Napoli.
2: Sì, sì, campano, sono salernitano in realtà.
0: Salernitano, quindi il paese di origine qual è, Piervito?
2: Sì, io sono nato a Salerno e in questo momento diciamo sono di Ponte Cagnano.
0: Ponte Cagnano, sì, sì, sì, è un paese che si conosce, vicino all'autostrada, ci sono stato qualche volta anch'io. Bene, allora, le domande che voglio fare agli ascoltatori, le possono fare al 320 19 78 490, invece le domande che pone Marco le lasciamo fare a Marco. Allora, intanto la prima domanda che facciamo è come hai scoperto di avere la voglia di essere un rapper, come hai scoperto di capire che la musica era fatta per la tua vita?
2: Diciamo, ho iniziato che ero molto piccolo con i brani classici napoletani.
0: Ah,
2: poi quindi... dopo negli anni è stata una necessità, ovviamente, visto che comunque io ho iniziato negli anni 90, quest'anno festeggio i 30 anni diciamo di carriera musicale. Che negli anni 90, quando ho iniziato io, era tutto diverso, ovviamente non c'erano i social, diciamo, è stata più che altro una necessità, un'esigenza di raccontare tutto ciò che era la periferia,
0: sì.
2: Okay? La storia degli ultimi, perché raccontare la storia dei vincitori è semplice, raccontare tutto ciò che è degli ultimi
0: è molto più difficile.
2: È difficile, però è necessario.
0: Quindi tu sei vicino agli ultimi, sei vicino alle persone.
2: Ovviamente sì, io sono impegnato socialmente da 30 anni, chi mi conosce mi segue da sempre, sono vicino agli ultimi. Racconto la storia degli operai, racconto la storia delle casalinghe, di chi non ha visibilità, di chi non ha voce, racconto i soprusi, la mia musica è contro ogni tipo di violenza di genere, contro ogni tipo di guerra, faccio spesso incontri con i ragazzi nei carceri, nelle scuole, collaboro con i Gipponi Film Festival. Quindi impegno a 360 gradi.
0: Bene, allora Marco, hai altre domande dopo questa introduzione di Piervito?
3: Altre domande? Io sono 100 a dedicare a lui. Ho aspettato questo momento.
0: Va bene.
3: Allora, io e Piervito ci conosciamo già da parecchi anni e sono onorato di riportarlo in diretta dopo tanti anni. E so che lui mi ha fatto un regalo oggi, che mi ha presentato. Giuseppe, sente un po' di rumori sotto, eh?
0: E questo dipende probabilmente dall'altra linea, non siamo noi.
3: Ok. E ci ha donato dell'album e praticamente il 1° maggio l'ho sentito e mi ha fatto questo regalo di venire in diretta con noi, visto che so che lui è stato intervistato da parecchie radio e TV. Oggi è andato in TV in diretta. Volevo sapere com'era andata oggi la trasmissione al canale 8 TV 8.
2: Sì, è andata benissimo come sempre. sempre con sempre grandi vibes e grandi sorrisi, ovviamente.
0: Probabilmente il tuo microfono, per Vito, che ha qualche problema di telefono. Vabbè, comunque, continua pure.
2: La viva voce adesso penso che andrà bene.
0: Sì, se togli via voce, okay. Sei sicuro.
2: Ok.
0: Quindi,
2: sì.
3: Come è stato realizzato l'album? Come ti è venuto quest'album? L'ispirazione da dove ti è venuta?
2: No, avevo la necessità di raccontare tutto ciò che mi è successo negli ultimi anni. La malattia, una separazione con la mia ex compagna, cioè storie vere, non il racconto della lista della spesa o la marca dei vestiti, storie vere.
3: Allora io ti volevo chiedere, io so che ai tempi Covid, dove tutti abbiamo passato un momento difficile, tu sei stato l'unico cantante in Italia ad aver inventato una cosa che io so, però voglio che la racconti te e tutta l'Italia.
2: Sì, durante il Covid, ovviamente per tutti gli operatori dello spettacolo, era un momento difficile, il nostro comparto, quello sempre più, come si dice in dialetto da noi, più scapezzato, proprio sì. Distrutto, depredato, disperato, e quindi non si lavorava. Io non faccio il cantante la sera, la mattina faccio, non lo so, un altro mestiere, io sono un musicista vero e vivo di musica, e quindi sono stato in difficoltà economica perché non c'è stato nessun tipo d'aiuto per noi.
0: No, veramente, è stato un periodo
2: soprattutto per gli indipendenti. Allora io mi sono inventato, sono fatto del drive live, cioè nel senso mi ricordavo il drive in e ho detto scusa, ma se mettiamo la gente in macchina, io sto sul palco e canto, questa idea è piaciuta tantissimo, è venuta Rai 1 e poi da questo progetto hanno iniziato la mia idea, hanno iniziato, che poi abbiamo fatto la prima tappa, l'ho fatta qui a Ponte Cagnano il 17 giugno.
0: Quindi poi si è sviluppata in altre parti d'Italia dopo la tua idea.
2: Sì.
3: Vabbè, lui ha fatto qualcosa che nessuno ha fatto, quindi quando la Rai ha parlato di lui e tutti i giornali, ha inventato una cosa che nessuno aveva pensato, nessun cantante comunque. Anche rischiato, perché comunque ci ha messo la faccia, perché alla fine invece l'umiltà l'ha portato comunque, avevi questa notorietà, porta comunque una cosa che nessuno c'ha, quindi complimenti per quello che hai fatto a quei tempi, perché eravamo un po' tutti sofferenti, invece tu hai portato un po' il sorriso a tutti quelli che ti hanno seguito, come il mio.
0: Sicuramente. Bene, allora intanto vi ricordiamo che siamo in diretta, sono le 20 e 9 e 16 secondi, questa trasmissione la replicheremo su tutte le altre 90 rotti radio che sono collegate con noi anche venerdì mattina intorno alle 6 e 10 circa, e quindi potranno riascoltare i nostri radioascoltatori che siamo stati in questo 20 di sera con il nostro amico Piervito Grisù, al quale sicuramente Marco deve fare altre domande. Oppure...
3: Certo. Allora ti volevo chiedere, quando è stato, perché io l'ho rivisto tante di quelle volte, lo pubblico tutti i giorni,
0: sì.
3: il video con Clementino che tu hai cantato con lui, volevo che mi racconti di quel giorno, io non te l'ho mai chiesto, quindi te lo chiedo oggi per la prima volta, come è capitato quel giorno?
2: Eccomi qua.
3: Okay. Sì, benissimo. Hai sentito la domanda che ti ho fatto? Sì.
2: No, perdonami perché...
0: È stato okay. un attimo assente.
3: Vuole sapere... Allora ti volevo chiedere una cosa e poi non ti ho mai chiesto, perché io quel video lo amo e come tu hai notato lo pubblico tutti i giorni su tutti i canali, no? Il video che tu canti sul palco in concerto con Clementino. E quindi non te l'ho mai chiesto, ma te lo chiedo oggi in diretta nazionale.
2: Dimmi.
0: Come è avvenuto quel
3: concerto che hai fatto con Clementino? Non te l'ho mai chiesto?
2: Sì. Ma ne ho fatti tanti con lui, mica uno solo.
0: Ah, ecco, quindi tu ne sei a conoscenza solo di uno, Marco?
3: No, vabbè, io sì, non ne ho visto uno, però volevo sapere come è stato realizzato questa cosa con lui, diciamo.
2: Io e lui siamo amici da 25 anni. Lui mi apriva i concerti a me.
0: Ecco.
2: Ok. Siamo amici da 30 anni, veniva a casa mia, abbiamo fatto parte della stessa crew. c'è una grande stima, una grande collaborazione. Lui è venuto quando viene, diciamo, Pontecagnano, Salerno, diciamo nella mia provincia, lui mi chiama sempre. Che rispetto, dal palco lui dice ovviamente io ho iniziato a fare il rap e il reggae grazie a questi signori che noi abbiamo iniziato molto prima di lui. Diciamo, certo. Siamo i papà, io sono anche il papà di Rocco Hunt artisticamente.
0: Sì,
2: ho portato io Rocco Hunt la prima volta in televisione, c'aveva 16 anni.
0: Ecco.
4: Non hai mai pensato di realizzare qualcosa insieme a loro, di creare qualcosa con loro?
2: No, perché io faccio un percorso mio di artista indipendente, non mi interessa.
4: Giusto,
2: il mainstream a me non mi interessa.
4: Hai ragione, giusto, la condivido. Parecchi cantanti sono così.
2: Io ho rifiutato, io ho rifiutato Sanremo.
4: Perché?
2: È perché mi avevano scritto una canzone che non era la mia.
0: Non te la sentivi addosso?
2: No, e poi all'epoca Carlo Conti nel 2008 non aveva dato la possibilità di cantare in dialetto.
0: Ah, ecco, quindi
2: io ho detto in dialetto no.
4: Ma i testi delle canzoni li scrivi tu o hai comunque un paroliere?
2: Oh, io scrivo io i testi. Io li scrivo io anche per gli altri, anche non dico altri cantanti che tu conosci, perché dei testi miei sono anche dei cantanti che tu senti in radio. Io sono un autore di musica e di testi.
0: Bene, okay, vogliamo...
4: E la musica? La musica chi è? Io.
0: Anche arrangiatore?
2: Sì, certo, soprattutto arrangiatore.
0: Perfetto, va bene.
2: Io sono il basso, suono le percussioni.
0: Vuoi raccontarci dell'ultimo album che ancora deve uscire, che noi questa sera manderemo, di cui questa sera manderemo un brano in anteprima?
2: Sì. Allora, il disco si chiama Musica a pezzi. Sono, diciamo, una raccolta di brani degli ultimi 4-5 anni. C'è il brano con il Sub Sound System, c'è il brano con Anthony Johnson, che è un artista mondiale.
0: Sì.
2: Che cantava, diciamo, con Peter Tosh.
0: Ah.
2: Stiamo parlando di
0: sì, ricordiamo
2: mondiali.
0: Certo.
2: E poi ovviamente ci sono dei brani nuovi. Questo disco.
4: Quanti brani è il disco?
2: Non ho capito, scusami.
4: Quanti brani ci sono nel disco?
2: 12 brani. Ci sono, sono 12 brani ed è la chiusura di un cerchio che praticamente come posso dire? È quello che può rappresentare meglio tutto ciò che io ho vissuto negli ultimi anni.
4: E venerdì esce il disco, giusto? Venerdì?
2: Sì, venerdì esce il disco. Lo
4: puoi raccontare, agli ascoltatori dove possono acquistarlo?
2: La Pecora Nera.
4: Dove possono acquistarlo il disco?
0: Un attimo.
4: Che...
0: Pier Vito voleva sapere, Marco, dove si può acquistare il...
4: Dove possono acquistarlo il disco?
2: Allora, per adesso venerdì esce su tutti
0: gli App Store.
2: Sì, sugli App Store,
4: Spotify.
2: Mondiali.
0: Sì. Ma esce il disco con le 12 tracce o solamente un brano?
2: Non ho capito.
0: Esce il disco con le 12 tracce?
2: Sì,
0: tutto il disco, perfetto.
2: Lo puoi trovare su ovviamente su Spotify, certo.
4: Amazon,
2: su tutti i digital store.
4: Ah, ok.
2: E poi diciamo, poi prossimamente da giugno si può acquistare diciamo dei negozi di musica anche alla Feltrinelli e poi ovviamente ai miei concerti.
0: Ecco, i tuoi concerti sai già più o meno quando iniziano, Pier Vito?
2: Allora, io ho avuto un'operazione importante neanche 2 settimane fa. Sono ancora
0: convalescente,
2: infatti sto un po' ancora a casa.
0: Sì, dobbiamo prima guarire bene, sì, certo.
3: Però di carburare un po'. Carburare.
2: Abbiamo tante date in tutta Italia, chi vuole conoscere tutte le date basta che, diciamo, segue le mie varie pagine, sì. Pagine Facebook, pagine Instagram,
0: Pirvito
2: TikTok,
0: Crisù.
2: Basta che scrive Pirvito Crisù.
3: Allora, volevo farti darti una sorpresa, un annuncio, sì. Sicuramente tu sarai felice, ne saranno in pochi, però io ti ho detto che c'avevo una cosa bella da donarti, ti avevo detto dopo l'intervista, e io ho creato un format di un programma in TV che uscirà tra poco, e voglio che tu sarai ospite in TV, che ci sarai, quindi quando sarà il momento io ti farò l'invito, se tu accetterai ti voglio con me in TV.
2: Basta che
3: insieme a
2: sì. Buongiorno.
0: E località.
3: Sì, sì, a Roma, comunque a casa, giochiamo in casa.
0: Giochiamo in casa.
3: Sarà fatto tutto a Roma, quindi il programma nasce a Roma e sarei ospite a Roma nostro, insieme a altri star dello spettacolo.
0: Bene, sono le 20:16. Noi vogliamo anche parlare del brano che manderemo questa sera alla fine di questa trasmissione, che si intitola
3: Show.
0: Cosa vuol dire show, Pirvito Crisù?
2: Via.
0: Vai via.
3: Beh, il napoletano io l'ho sentito parecchie volte, no? Quando per scaramanzia. Il napoletano, show, via
0: Malocchio.
2: Sì, è una formula antichissima, come la notte dei tempi.
0: Ecco.
3: Io mi ricordo al lavoro.
2: Una che mi ha insegnato mia mamma, e a sua volta mia mamma le ha insegnato a mia nonna. A mia nonna gliel'ha insegnata la sua nonna, a bisnonna, a trisaula e così via.
3: Io mi ricordo un napoletano che un po' assomiglia a Pirvito, sì. Estetica, veniva col cilindro a lavoro, col cilindro e l'abito nero, e veniva col sale, buttava il sale e strillava dicendo show, via Malocchio, di Napoli.
0: Bene.
3: Sì, ma era storico, era conosciuto comunque a Roma, era conosciuto, non era uno, cioè tutti conoscevano, una persona che si vedeva una volta a settimana, veniva sempre, tutti volevano la sua benedizione, perché poi sul cilindro davano il soldino come benedizione, no? Quindi
0: bene, 20:19 siamo pronti per ringraziare tutti.
3: Mancano quasi un paio di minuti per i saluti. Pirvito, ci mandi un saluto per questa intervista?
2: Dimmi Marco, scusami.
3: No, tranquillo. Allora, manca un minuto, volevamo ringraziarti che sei venuto questa sera in diretta nazionale con noi.
2: Certo.
3: Perché anche se non si sente 100 radio da domani, dopodomani la tua intervista andrà ogni 3 ore registrata, oggi in diretta, ma da domani fino a lunedì mattina ogni 3 ore verrà mandata in onda, quindi ti ascolteranno
0: sicuramente
3: per 100 radio, sì, tante radio. E noi ti ringraziamo dell'intervista che ci hai dato, voglio che ci dai un saluto a noi.
2: Allora, io vi ringrazio Marco di cuore, ringrazio, diciamo, tutti i radioascoltatori e soprattutto tutti gli operatori, tutti i vostri colleghi da ogni parte d'Italia. Vi dico
0: grazie, allora allora ciao,
3: grazie caro, sei una persona grandissima, ti vogliamo bene.
2: Grazie Marco, grazie mille, grazie a te, un abbraccio a tutti, un bacione, a presto,
3: ci sentiamo presto.

0: momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

E alle 6.31 ci colleghiamo adesso con Nicola Nucci che ci parla dei cantanti di oggi. E poi naturalmente avremo il nostro Matteo Comi che ci parlerà del campionato di baseball per non vedenti.

Salve a tutti amici di Disabili International Radio, qui con voi c'è il vostro scrittore preferito, o almeno così spero. Sono Nicola Nucci, scrittore, sceneggiatore e autore di tanti libri, tra i quali forse il più famoso, Trovami un modo semplice per uscirne, premiato anche come finalista al premio Italo Calvino. Tra le altre cose ho scritto da pochi mesi un nuovo libro, che non è in questo caso un romanzo, ma parliamo principalmente di anni 90 e 2000, si chiama Gli anni di Hitmania Dance. Potete trovarlo in tutti gli store online e fisici, quindi le librerie e Amazon, IBS e alla fine dove volete. Io sono Nicola Nucci, mi potete trovare anche sui social, mi potete trovare ovunque e vi consiglio di seguire i miei spazi. Io sono presente su Facebook, sono presente su Instagram, sono presente su Threads e anche su X, il vecchio Twitter, diciamo così. Principalmente nelle mie opere parlo di anni 90 e di anni 2000, ma non solo, mi contraddistingo anche per parlare di questi anni un po' caotici, questi anni moderni che alla fine sono in tanti casi, almeno per quanto riguarda la musica, una copia sbiadita forse di quello che abbiamo già vissuto. E tant'è che proprio nella puntata di oggi vorrei parlarvi delle analogie tra il questo nuovo millennio, adesso siamo nel 2026, rispetto a magari quello che succedeva 30 anni fa. Adesso la musica sta cambiando, chiaramente Sanremo stesso ci ha dato la dimostrazione che il mondo della musica è sempre meno attento alla musica e molto più attento rispetto a una volta al look e ai modi di selezione attraverso i social. I cantanti che qualche anno fa avevano una priorità a livello televisivo, come Renga, Anna Tatangelo o Malika Ayane, nel frattempo sono stati forse sopravanzati da una nuova generazione di cantautori che fa forse dell'irruenza fisica in tanti casi e del proprio look una cifra stilistica e canora. La musica è sempre filtrata attraverso l'autotune, spesso correttori vocali di ultima generazione che danno alla fine l'idea di interfacciarsi con una voce mascherata, alla fine una voce quasi robotica. L'autotune

in figlio, e quindi la musica è alla fine lo specchio del nostro paese che va incontro a un cambio generazionale importante. Quindi di questa puntata metterei l'accento appunto sul fatto che la musica sta cambiando, e questo cambio generazionale purtroppo è necessario, come tutto quello che ci circonda è ciclico e obbligatorio. Dispiace un po' che alla fine a parlare di musica e a scrivere di musica e a vivere alla fine anche di musica siano purtroppo sempre le stesse famiglie, che non ci sia un grosso cambiamento, però questo ne parleremo in un altro spazio, in un'altra puntata. Intanto vi ringrazio e vi do appuntamento ad un nuovo spazio, sempre qui su Disabili International Radio, sempre qui con me, Nicola Nucci.

Te lo racconto io al campionato di baseball per ciechi. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con il 30° campionato della Lega Italiana Baseball Ciechi e Ipovedenti. A voi i risultati della quinta giornata che si giocava tra 9 e 10 maggio. A Iglesias, la Fortitudo Bologna White Sox era ospite dei Turbo Scagliari, vittoria degli ospiti per 4-3. Al Pierpaolo Cesare Vita di Firenze, la Fiorentina Bixci si imponeva al settimo inning per manifesta superiorità per 14-3 sull'Unime Messina. A Roma, la Roma All Blinds ospitava i Blind Fighters di Sesto Fiorentino, vittoria dei Capitolini al tiebreak per 11-10 dopo 10 inning. La domenica, altre due gare il 10 maggio, tutte al JF Kennedy Center, dove i Lampi Milano al mattino ospitavano i CSU Hurricanes Ronno, vittoria dei Lampi per 5-0. Nel pomeriggio i Thunder Sky Milano ospitavano la Leonessa Brescia, vittoria degli ospiti al settimo inning per manifesta superiorità con risultato di 14-2. Giornata di esordi con Baluce per Unime Messina tra i giocatori ipo e non vedenti, mentre tra i vedenti ben tre le novità: la Roma All Blinds schierava Salvatore Mazzara, i CSU Hurricanes saranno Ivan Monticelli, mentre i Thunder Sky Milano Daniele Montella, tutti e tre come difensori vedenti. Prossimo turno. Questo nel turno precedente, il quinto, avevano riposato i Blind Caralis, mentre ora andiamo ad illustrare le partite che si giocheranno tra il 16 e il 17 maggio. Sabato 16 maggio si partirà al Pierpaolo Cesare Vita, dove la Fiorentina Bixci ospiterà la Roma All Blinds alle ore 14. Alle ore 15:30 Iglesias, Turbo Scagliari riceveranno i Lampi Milano, mentre alle ore 16 in quel di Messina l'Unione Messina ospiterà i CSU Hurricanes Ronno. La domenica sempre Iglesias alle ore 10, Blind Caralis contro Thunder Sky Milano, mentre alle ore 14 l'incontro di cartello tra le due formazioni entrambe a punteggio pieno, con la Leonessa Brescia che a Sebastiano China ospiterà a Bergamo la Fortitudo Bologna White Sox, riposeranno i Blind Fighters di Sesto Fiorentino. Mi raccomando, continuate a seguirci e a rimanere informati su tutto quello che accade nel mondo del baseball ai Bixci e Libici. Dal vostro Matteo Comi una buon proseguimento e ricordate sempre che nulla è impossibile se ci credi. Invia messaggio.

0: eccola qui. Buongiorno Maria Grazia.
1: Bene.
0: Tutto bene?
1: Mi sentite, vero?
0: Certo, certo, ti sentiamo benissimo. Il tempo com'è in Sciacca?
1: Non piove, però tira vento.
0: Non piove e tira vento, va bene. Uh-huh. Allora, oggi che poesia leggeremo?
1: Una poesia che parla di felicità.
0: Ah.
1: Il titolo è Che cos'è la felicità?
0: Che cos'è la felicità, insomma. Allora, noi abbiamo il sottofondo che... Abbiamo il sottofondo già, eccolo qua, così io ho il modo di poter ascoltare la poesia, perché se suono io poi non riesco a capire quello che dici, perché devo suonare, cioè due cose insieme non si possono fare, secondo me.
1: Certo. O sì,
0: perché o suono e sento la tua voce, però non sto attento alle parole, oppure sto attento alle parole e non suono. E allora preferisco mettere un sottofondo qualsiasi e che si senta bene la tua voce. Allora, perfetto. Allora, puoi partire, Maria Grazia.
1: Sì. Allora, il titolo della poesia di oggi è Che cos'è la felicità? La felicità potrebbe essere il più bello degli imprevisti. Quando meno te l'aspetti, ecco chi arriva per farti rallegrare, per farti gioire. La felicità è ancora più bella quando si può condividere con la persona amata. La felicità potrebbe essere una bella novità che viene ad alleviare la nostra monotona quotidianità. A volte abbiamo la felicità a portata di mano e non la sappiamo apprezzare perché non ce ne rendiamo conto. Tutto ci sembra scontato, ci sembra dovuto. Per essere felici chissà cosa vorremmo, cosa ci aspetteremmo. Però basta poco per essere felici. Infatti un vecchio detto dice: chi si accontenta gode. Afferriamo al volo la felicità, perché è un dono prezioso che ognuno di noi conquisterà. Grazie, alla prossima.
0: Grazie Maria Grazia. Allora noi mandiamo adesso un brano di Raffaella Carrà che si chiama appunto Felicità. Tata, felicità, tata.

0: e noi siamo qua direttamente dal Vaticano.
1: Quella gara stupenda, stupenda.
0: Ecco qua, è stata la richiesta della nostra signora Mara Grazia da Sciacca in Sicilia. Che ha...
1: Ciao signora Mara Grazia.
0: Ecco qua, ha detto dobbiamo mettere qualcosa sulla felicità e per non mandare sempre Albano e Romina abbiamo scelto Raffaella Carrà. Bene.
1: Raffaella Carrà per la sua carriera ha scelto la vita comunque di non sposarsi, di non avere figli. Niente. Sì. Ciao. Ciao a me. E quindi ha dedicato tutta la sua vita allo spettacolo. Comunque si è privata della famiglia e diventa mamma.
0: E beh, certo.
1: Però per amore del porco scianico.
0: Vabbè, però ha avuto tanti figli, ha avuto tante persone.
1: Tanti figli acquisiti.
0: Figli acquisiti, tante volte.
1: Era l'unica, poi delle poche italiane a livello internazionale, no? Cantava certo. In spagnolo, ballava, lei è stata intervistata con Silvestre Stallone a quei tempi e tutta quella gente, attori e attrici americani di Hollywood, cose che oggi noi italiani non ci riusciamo a arrivare a quel livello là, ma lei c'era.
0: Ebbene, è arrivata, sì. Allora, dal Vaticano.
2: Eccoci. Damiano
0: di Gede
2: del Vaticano.
0: Togli
1: la Vaticano, l'ho ribattezzato.
0: Togli la via voce, perché altrimenti.
1: Giuseppe, senti male, vero? Perché sì. Via voce della cassa.
0: Sì, sì, c'è la via voce. Togli la via voce, Damiano.
1: Cioè, metti via voce del telefono, alza il volume del telefono.
0: Togli la via voce, perché altrimenti si sente cupo, si sente come se. Adesso va meglio, come se avessi un fazzoletto davanti al microfono, si sente quando
3: sì, ovattato si dice.
0: Ovattato, bene. Allora, sono
3: Marco, digli un po' che ti ho fatto vedere, mo che sta entrato.
0: Che gli hai fatto?
1: Allora, praticamente mi ha fatto vedere l'interno del Vaticano, cose che nessuno può vedere, ha mai visto. Io da quando sono nato a oggi non ho mai visto l'interno, perché lì solo cioè, che vive dentro il Vaticano e che lavora. Ho visto la Cappella Sistina da vicino, proprio a pochi metri.
3: Davanti proprio
1: la Cappella Sistina e i giardini del Vaticano.
0: Sì.
1: Perché ogni
3: il giardino quello al labirinto, diciamo.
1: Sì, il giardino, praticamente ogni stradina ha un nome, no?
0: Certo.
1: C'ha un nome all'esterno, quindi bellissimo, come veduta. Veramente bella.
0: Bene. Io
1: l'avevo mai visto.
0: Allora, ricordiamo che noi 20 di sera, il mercoledì sera, fino adesso abbiamo presentato 93-17, poi abbiamo presentato Vito.
1: E poi intervisteremo il grande Gustavo Collini, attore e danza butto ballerino mondiale d'Italo argentino.
0: Doppiatore e tutto, insomma, un po'.
1: Lui è stato, ha prodotto produzione, regista e recitava a Rai 1,
0: sì,
1: nel suo programma, e poi al Dobloni di Venezia insieme a grande Vittorio Di Sica. Loro hanno aperto le due tournée a teatro a Venezia, quindi lì lo possono posto le grandi, come lui lo è stato. Poi c'è una grande storia dietro che ora non possiamo dire.
0: No, allora la diremo mercoledì. Allora abbiamo detto Gustavo Collini o Augusto?
1: Gustavo
0: Collini, sembra perfetto. Avremo questo grande attore che sarà con noi mercoledì sera, quindi se volete potrete chiamarci al 320 1978 490. Vi ricordiamo invece l'appuntamento di oggi pomeriggio con Stefano Manenti a Roma nel pomeriggio alle 15.
3: A che ora?
0: Alle 15.
3: Alle 3.
0: Oggi,
3: okay.
0: Alle 3. E niente ragazzi, sono le 6:52:05. Salutiamo anche la nostra signora Simona che sta dormendo.
3: Purtroppo non la chiamo perché
0: dorme.
1: Non dire che sei Lucio, è morta la suocera stamattina.
0: Sta dormendo. Quindi...
1: È morta la suocera.
0: Ecco. Marco, allora tu sei pronto per il. Abbiamo aperto stamattina oppure piove ancora?
3: No, qua c'è il sole, qua da me c'è il sole.
1: No, da me no, da me è un po' scuretto, però ci apri piano piano, dai. Piano piano.
3: Qua hai visto, qua c'è il sole. C'è sta qualche nuvola, però per il momento ancora
1: forse non fa niente, qualche lacrima così.
0: Bene ragazzi, allora io direi quasi quasi, quando volete, di far partire la sigla e ci salutiamo, così ci lasciamo e ci sentiamo lunedì naturalmente. Allora, siete pronti? Andate
1: a tre? Damiano, sì. A tre.
3: Sono prontissimo.
1: Vai. Vai a tre. Uno, due e tre. Signore e signori, a voi
3: la sigla.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
0: E anche con Damiano dal Vaticano e Marco Roma da Pontinia. Insomma.
1: Ciao a tutti, grazie. Ragazzi, una bella giornata oggi.
0: Buon weekend, ci sentiamo lunedì mattina e buone repliche a tutti. Ciao ragazzi, ciao.
3: Ciao ragazzi, buona giornata a voi.
0: Grazie, ciao.
3: Ciao,
0: grazie,
3: ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Grazie ai ragazzi che ci fanno gentilmente compagnia e noi ce ne andiamo. Sono le 6:54 in questo momento. Vi ricordiamo che se vorrete potete lasciare in questi giorni, venerdì, sabato e domenica, le vostre richieste al 320 19 78 490, 320 19 78 490. Salutiamo anche Nazareno, il nostro amico di RVD. Ciao ciao a tutti quanti che segue su Radio RVD con le sue notizie e a presto.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccoci qua, buongiorno e ben ritrovati. Dai che si riparte, siamo arrivati a venerdì. Allora guarda quel sorriso, no? Dice ormai piano piano la settimana se ne sta andando tranquillamente, ci apprestiamo a organizzare un weekend che speriamo sia veramente piacevole. Se lo sarà con noi, con le nostre radio collegate, lo sarà sicuramente. E allora subito un saluto a tutti coloro che ci seguono da Diffusione Europea, da Radio Attività, da Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Andiamo a cominciare ricordando che venerdì 15 maggio 2026, siamo proprio a metà di questo mese, è il 135esimo giorno dell'anno, siamo nella 20esima settimana, la Chiesa ricorda Sant'Isidoro. Il sole è sorto alle 5.51 e tramonta alle 20.23. La luna è calante ed è illuminata al 4.1%. È la giornata internazionale delle famiglie. E su questo ci torneremo magari più tardi. Nel frattempo abbiamo il proverbio del giorno, che è un proverbio cinese. Quindi, secco così, colui che è fermo nel suo proposito plasma il mondo a sua immagine. Questo è il proverbio di oggi, sono le 7:11 primi, musica! Iniziamo con un bel ciclone, vai, Tagace & Ketra, Elodie, Gypsy Kings, ci sono tutti, vai! Tanto per incominciare bene la giornata, sveglia, sveglia, sveglia, il Morning Show!

0: le 7 e 14 minuti.
1: Quindi abbiamo tutto il tempo di andare a dare un'occhiata anche alla situazione per quanto riguarda la storia di questo 15 di maggio. Cosa è successo nel corso della storia? 15 maggio del 1536 a Londra si apre il processo ad Anna Bolena, seconda moglie di Enrico VIII d'Inghilterra, accusata di adulterio, incesto, stregoneria, alto tradimento, viene condannata a rogo e i 5 uomini accusati di aver parte della tresca condannati alla decapitazione. Ma che belle cose! 1796, con la pace di Parigi, vengono ratificate le cessioni di Vittorio Amedeo III di Savoia a Napoleone Bonaparte, concordata la firma dell'armistizio di Carrasco del 28 di aprile. 1860, durante la battaglia Calatafimi, al generale Nino Bixio, che propone la ritirata, Giuseppe Garibaldi risponde: Nino, qui si fa l'Italia o si muore. Quando manca poco al tramonto, il generale borbonico Francesco Landi ordina la ritirata, consegnando ai garibaldini la vittoria. 1886, Adam Hearst negli Stati Uniti, dove era nata 55 anni prima, muore di nefrite la poetessa Emily Dickinson. In un raccoglitore all'interno della sua camera vengono rinvenute 1775 poesie. Sono scritte su foglietti che la poetessa ha ripiegato e sigillato, cucendoli con ago e filo. 1905, viene acquistato all'asta un terreno di 45 ettari nello stato nordamericano del Nevada per l'edificazione del villaggio ferroviario di proprietà della Los Angeles e Salt Lake Railroad, a cui viene dato il nome di Las Vegas. Diventerà una delle maggiori città degli Stati Uniti d'America. 1910, debutto internazionale, la squadra nazionale di calcio italiana in maglia bianca batte la Francia per 6-2 all'Arena Civica di Milano di fronte a 4.000 spettatori. 1916, le truppe austriache iniziano un bombardamento a tappeto contro il fronte italiano sugli altipiani di Vicenza e Trento. Asiago rasa al suolo, cade in mano nemica. 1922, a Monza in provincia di Milano si aprono i lavori per la costruzione dell'autodromo e motodromo. 1928, prima proiezione pubblica per il cartone animato L'aereo impazzito di Walt Disney, in cui debuttano Topolino e Minnie. 1939, la Fiat inaugura a Torino un nuovo stabilimento di Mirafiori per la produzione di automobili. 1940, a San Bernardino in California viene aperto il primo ristorante fast food McDonald's. 1958, il generale Charles de Gaulle assume la carica di capo del governo francese. 1960, fischiato dal pubblico ma apprezzato dalla giuria che lo premierà, viene proiettato in anteprima al 13° Festival di Cannes il film L'avventura di Michelangelo Antonioni con Gabriele Ferzetti, Monica Vitti e Lea Massari. 1973, a Milano si aprono le celebrazioni in occasione del centenario della morte di Alessandro Manzoni. 1974, in risposta alla richiesta di liberare 8 terroristi da parte del pubblico ministero, Mario Sossi, prigioniero delle Brigate Rosse, il Presidente della Repubblica Giovanni Leone dichiara che lo Stato italiano non può cedere al ricatto dei terroristi. 1976, l'Unione Sovietica propone allo Stato di Israele la riapertura dei rapporti diplomatici. Si continua ancora un buongiorno con il Morning Show.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che tu vedessi me.
1: Sono le 7:21, continuiamo con la storia del 15 di maggio, torniamo al 15 maggio 1977, liberato nei pressi di Arzano, nel Napoletano, l'esponente socialista Guido De Martino, figlio di Francesco, ex segretario del partito. 1978, risultati delle elezioni evidenziano un avanzamento della Democrazia Cristiana che raggiunge il 42,6% dei voti, arretra il Partito Comunista che rispetto al 1976 perde il 9,2% e scende al 26,4%. 1979, scioperano i dipendenti pubblici italiani per ottenere il rinnovo del contratto scaduto alla fine dell'anno scorso. 1988, l'Unione Sovietica avvia il processo di ritiro del proprio esercito di 115.000 uomini dal territorio afghano. 1991, per la prima volta in Francia, una donna ricopre il ruolo di primo ministro. Si tratta della 57enne socialista Edith Cresson, nominata dal presidente François Mitterrand. 1992, viene inaugurato a Genova l'Expo 92 intitolato Cristoforo Colombo, la nave e il mare, in occasione dei 500 anni dalla scoperta delle Americhe. 1999, il presidente della Repubblica Italiana Oscar Luigi Scalfaro si dimette per favorire l'insediamento del neoeletto presidente Carlo Azeglio Ciampi. 2006, con la cerimonia del giuramento si apre il mandato di Giorgio Napolitano, eletto presidente della Repubblica Italiana il 10 maggio con 543 preferenze su 990 votanti, l'11° presidente italiano. 2012, in Francia si tiene la cerimonia di giuramento per François Hollande, eletto 24° presidente della Repubblica. Nel 2012 scienziati statunitensi del Berkeley Lab sviluppano un dispositivo che produce elettricità da virus geneticamente modificati, un passo avanti nello sviluppo di generatori di energia personali. Nel 2018, alla presenza del presidente russo Vladimir Putin, viene inaugurato il ponte di Kerch che collega la Russia all'annessa Crimea, lungo 18,1 km, il più lungo ponte europeo. La prima apertura riguarda il solo collegamento stradale, mentre per quello ferroviario l'apertura è prevista entro la fine dell'anno successivo. Questo per quanto riguarda la storia di questo 15 di maggio. E noi continuiamo con la musica. Sveglia, sveglia, sveglia, che la giornata è iniziata. Venerdì insieme fino alle ore 9, per qualcuno fino alle ore 8, ma ora è il momento dei Rolling Stones. Eccoli qua, nuovo singolo, Inossidabili con In the Stars.

Intramontabili e inossidabili, Rolling Stones ancora loro con In the Stars. Ci hanno portato praticamente le 7:28, momento in cui andiamo a fare gli auguri a coloro che oggi compiono gli anni. Auguri, auguri, auguri, se oggi è il vostro compleanno, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Ricordiamo che oggi sono nati Pierre Curie, fisico, scopritore del radio, premio Nobel nel 1903. Wilhelm von Opel, imprenditore, quello della Opel Automobili. Pippo Barzizza, compositore e direttore d'orchestra. Beniamino Placido, critico e giornalista. Madeleine Albright, politico, prima donna, segretario di Stato negli Stati Uniti. Trini Lopez, cantante, quello di If I Had a Hammer, che noi conosciamo in Italia come Datemi un martello, portato al successo da Rita Pavone, bene, l'ha scritta lui. Brian Eno, tastierista dei Roxy Music e solista. Dario Baldambembo, autore e cantante, ricordiamo Aria, Amico, Non mi lasciare, tanti grandi successi. Michele Mozzati, scrittore e autore TV del duo Gino e Michele, con Gino Vignali appunto. Mike Oldfield, musicista e compositore, beh, insomma, il mitico Tubular Bells e il grande successo di Moonlight Shadow. Roberta Voltolini, cantante, e poi ancora Giorgio Mastrotta, conduttore TV. Francesco Pezzulli, attore e doppiatore, voce di Leonardo DiCaprio. Flavio Montrucchio, attore e personaggio TV. Luigi Don Joe Florio, produttore discografico e rapper con i Club Dogo. Regina Orioli, attrice, la ricordiamo con Carlo Verdone in Gallo Cedrone, ma anche nell'Ultimo Bacio. E Tania Cagnotto, tuffatrice, campionessa mondiale, pluricampionessa europea. Ancora auguri a tutti i nostri amici ascoltatori. Continuiamo fra musica e notizie il nostro Morning Show.

0: sono le 7:30.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati sulla A10 Genova Ventimiglia, traffico intenso con code tra Renzano e Voltri verso Genova e poi direzione Ventimiglia tra Voltri e svincola 26. File per lavori sulla stessa 26 dei trafori tra la diramazione Predosa Bettole e Masone verso Genova Voltri. File sulla 9 Milano Chiasso da Fino Mornasco alla barriera di Como Grandate. Nella zona di Milano code a tratti sulla 4 Milano Venezia tra Monza e Viale Certosa verso Torino e a Milano dalle 8:45 alle 15 sciopero nel trasporto pubblico. Possibili soppressioni di corse della metro, dei tram e del servizio bus. Torniamo al traffico. Traffico che è in aumento sulle principali strade di accesso a Roma. Code sono segnalate sul tratto urbano della A24 dal raccordo alla tangenziale est. È tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Buon viaggio cari amici automobilisti. Sì, questo brano come tutti i giorni è per voi. Abbiamo scelto Kim Carnes con Bad Devil's Eyes per proseguire. Sono le 7:32.

puntualissimi, eccoci all'oroscopo, oroscopo di questo 15 maggio, di questo venerdì. Iniziamo come al solito con i primi sei segni zodiacali, iniziamo con il segno dell'Ariete. Amici dell'Ariete, agite come se il successo fosse già vostro. Questa sicurezza

Oggi il rischio di un incontro imbarazzante molto molto alto. Leone, c'è aria di incomprensione per colpa di un impegno di lavoro che vi tiene lontani. Cercate di far sentire la vostra presenza con un gesto semplice e affettuoso. Vergine, nonostante le buone intenzioni, un appuntamento galante potrebbe non andare come sperato. Non è fatto un dramma e rimandate a tempi migliori. E noi rimandiamo a fra poco la seconda parte del nostro oroscopo di questo venerdì 15 maggio 2026, quindi tutti gli amici che ancora attendono di sapere come sarà la giornata dal punto di vista zodiacale, un attimo di pazienza, però insomma la musica, quella fondamentale mentre facciamo colazione, è ancora protagonista.

Seconda parte del nostro oroscopo, eccoci qua, ve l'avevo detto che ritornavamo con altri sei segni zodiacali, come al solito. Allora andiamo con il segno della bilancia. Amici della bilancia, c'è un po' di agitazione nel cuore, forse perché temete un rifiuto che in realtà non esiste. Cercate di essere più sicuri del vostro valore e delle vostre capacità. Scorpione, sentite la stanchezza mentale farsi sentire più del solito. Se potete, delegate qualche compito meno urgente e riposatevi di più questa sera. Avvertite un po' di stanchezza nel rapporto. Sagittario, sentite la stanchezza mentale farsi sentire più del solito.

del solito, se potete delegate qualche compito urgente e riposatevi di più, ricaricate le energie. Capricorno, controllate bene i conti del ristorante o del supermercato, una piccola svista altrui potrebbe costarvi qualche euro di troppo oggi e non va bene, eh? Non va bene. Cercate di non prestare denaro ad amici. Acquario, fate fruttare i vostri risparmi con un investimento a basso rischio. Oggi il cielo favorisce i passi prudenti ma costanti verso la ricchezza. Siete i registi della vostra carriera. Chiudiamo come al solito con i pesci. Le coppie che si amano davvero troveranno una nuova forma di intesa, fatta anche di silenzi complici e di sguardi che dicono tutto. Sognate in grande, senza limiti. Ma che bello sto oroscopo. Mannaggia, vabbè, va bene, va bene, va bene. Allora, andiamo a proseguire? Certo che continuiamo, abbiamo tante cose ancora da ascoltare e abbiamo insieme a noi anche le bambole di Pezza. Buongiorno.

Siamo così giunti anche al momento delle prime pagine dei quotidiani. Andiamo a leggere i titoli principali. Iniziamo dal Corriere della Sera. Trump sì, sorrisi e sfide. La Cina, noi partner, ma su Taiwan rischi di guerra. Il tycoon, intesa su Hormuz. Ed ancora si immergono alle Maldive, morti 5 italiani. La tragedia in una grotta a 50 metri di profondità. Continuiamo con la Repubblica. Maldive, la strage dei sub, 5 italiani muoiono intrappolati in una grotta a 60 metri di profondità nell'atollo di Vaavu. Ignote le cause, erano un gruppo di biologi marini con istruttore, tra loro una docente, la docente Montefalcone con la figlia, recuperato un solo corpo. Si avvisa Trump, Taiwan è un rischio, spiragli su Hormuz. La Stampa di Torino, grotta alle Maldive, strage di sub italiani. Ed ancora vertice Xi Trump, il patto degli affari, alta tensione sul futuro di Taiwan. La festa di Torino al Salone del Libro, mi sento più a casa che al Ministero, dice Giuli, un articolo interessante di Francesco Rigatelli. Il Fatto Quotidiano, Xi incassa su Hormuz senza cedere a Trump. Yermak in cella, Lettonia in crisi sui droni ucraini, tutti i guai di Zelensky. Albanese salva contro Tel Aviv, unità PD 5 Stelle AVS, sanzioni statunitense sospese. Caso Minetti, l'ex dipendente di Cipriani in TV, voglio parlare ai magistrati. La testimone rincara la dose, ma il PG non vuole sentirla. Il Resto del Carlino, sia Trump partner, non rivali, ma su Taiwan rischio guerra. Tragedia alle Maldive, morti 5 sub italiani. Una mamma, mia figlia, suicida a 12 anni, colpa di social, e li trascina in tribunale. Il Messaggero, derby a mezzogiorno, il TAR spinge Prefettura e Lega Calcio all'accordo, si gioca domenica poi la finale del tennis. Roma-Lazio in contemporanea con altri 4 match. Binaghi attacca, Serie A organizzata con i piedi. La strage delle Maldive, 5 italiani esperti sub morti durante un'immersione, Xi avverte Trump su Taiwan, rischiate un'altra guerra. Ma andiamo con la Verità. Trump e Xi si spartiscono il mondo, l'Europa si consola con i talebani. Ma che fine vita, tagliate le liste d'attesa. La sinistra non preme la salute, bensì farci pagare i suicidi di Stato. La Schlein si lamenta perché 6 milioni di cittadini non riescono a curarsi nella sanità pubblica. Invece di proporre soluzioni, specie nelle regioni a guida PD, spinge per un presunto diritto non previsto nella Costituzione e che interessa qualche centinaio di persone. Caso Garlasco, giallo sull'inchiesta del 2017, esempio l'archiviazione mistero, ecco tutto quello che non torna. Anche qui ovviamente uccisi da immersione alle Maldive, si indaga sulle bombole per 5 italiani. Il Giornale, Trump sì, affari e minacce, partner non rivali. Maldive, strage di italiani, caso chiuso, smontato il teorema del fatto. La procura, la grazia a Minetti, resta l'intervento. Leone, la sapienza che era stata negata a Ratzinger, si oppone al riarmo. Libero, i sondaggi deludono i compagni, campo largo, già finita la festa dopo qualche settimana negativa post referendum, il centrodestra torna a crescere. Brutto colpo per Elin Soci, bastonati pure dal Will, basta propaganda sul lavoro. Sberla dei PM a Travaglio & Company, crollate le accuse alla Minetti. L'indagine della corruzione, bisogna archiviare Sempio, Garlasco il giallo dell'appunto. Andiamo con il Tempo, mani cinesi sull'Italia, porti, logistica, energia, telecomunicazioni, la strategia di penetrazione politica e spoliazione economica che il dragone persegue da anni in Italia e in Europa. Il generale Costantini, sottovalutati gli allarmi, così Pechino è entrata
nella plancia di comando. Proseguiamo con il Sole 24 Ore, il quotidiano economico. Lato là, dixia Trump, i rapporti Stati Uniti-Cina dipendono da Taiwan. Piazza Affari sfonda quota 50.000. Papa Leone XIV, non chiamiamo difesa un riarmo che impoverisce. Draghi, serve spesa strategica per 1.200 miliardi all'anno. Ferrovie, il core business di Mermec va a Siemens. Chiudiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, Roma-Italia, Sinner, Darderi, la voglia di una finale azzurra, Jannik liquida anche Rublev e alle 19 sfida Medvedev, quindi Luciano con Ruud. Intervista cardinale Milan Cambio, valuterò tutti senza Champions, un fallimento, speso tanto ma non bene, Inter feste 150 milioni, giro ballerini a Napoli, ora il blockhouse pesa Pellizzari. Corriere dello Sport, l'ultimo strappo, Milan sotto sopra, Allegri pronto a lasciare, stoppa l'ingerenza di Ibra, volata a Champions domenica alle 12, Sinner e Darderi, Roma sogna. Tutto Sport, ok, si gioca a mezzogiorno, finalmente finita, accordo Lega Prefettura, il derby di Roma domenica. Caio De Scalvini, azzurro Juve, i due difensori per i bianconeri che cercano giovani italiani, Darmian e il Toro più vicini, Sinner e Darderi e magica Roma. Jannik e Luciano danno appuntamento a Mattarella. Ed è tutto anche per quanto riguarda ovviamente i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Andiamo subito a salutare anche gli amici che come al solito ci lasciano dopo la prima ora del nostro morning show, quindi un saluto agli amici di Radio Tigullio Web che ritroveremo anche domani mattina, anche sabato a partire dalle 7.09. Si continua in musica con Living Color, Love Rears Its Ugly Head, per arrivare esattamente alle ore 8 di questo venerdì 15 maggio 2026. Buon proseguimento ovviamente ancora insieme a voi sottoscritto, Graziano e Andrea, per continuare anche dopo la colazione insieme.

0: Radio Tigullio, è il momento del format.
1: Il weekend ci apre le porte, amici, un buon venerdì e ben ritrovati con Maurizio Rossi in questa puntata di Radio Web. Noi partiamo subito perché vogliamo concludere alla grande il fine settimana. C'è ancora tanto da scoprire e tanta buona musica da ascoltare, come sempre, che ci accompagna nel corso di questa trasmissione. State con noi.

0: Di Guglio. Il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: Nella puntata di oggi, amici, voglio subito dedicarmi al gaming. Sappiamo che ci sono tanti amici e tanti ascoltatori che magari amano giocare con la loro console, e noi ne abbiamo parlato già di questa cosa in tempi non sospetti, prima che si iniziasse a discutere della crisi delle memorie, come il gaming stia diventando una passione che è sempre più costosa. Beh, l'ennesima conferma di quanto la previsione fosse azzeccata è arrivata dalla Nintendo, che ha annunciato un aumento di prezzo per quella che è la sua console Switch 2. Buona notizia, però vediamo anche il lato positivo, che il ritocco verso l'alto del listino in Europa non avverrà subito, vale a dire che chi vuole acquistare la piattaforma senza dover affrontare un esborso extra ha tempo per farlo con relativa calma. Nel vecchio continente il cambiamento sarebbe previsto a partire dal 1 settembre 2026, così come negli Stati Uniti e in Canada. La scadenza è invece molto più stringente per il Giappone, che è stata già fissata al prossimo 25 maggio. Dunque, quanto costerà Switch 2 alla fine estate? Si passa quindi dagli attuali 469 euro al nuovo prezzo, che è di 499 considerando la versione con la sola console, non il bundle che include Mario Kart World. Ecco, un incremento che comunque non indifferente, giustificato proprio da Nintendo con diciamo l'impatto delle diverse variazioni delle condizioni di mercato. Quindi ecco, per il Giappone è previsto un rincaro anche dell'abbonamento al servizio Switch Online, che passa dai 306 yen a 400 yen mensili per la sottoscrizione annuale. Al momento, beh, l'annuncio, come dicevo, non riguarda tutti i territori.

smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: E andiamo ancora avanti, amici, perché adesso si parla di TikTok. Sì, abbiamo ufficialmente messo il piede, come si dice, nell'era delle applicazioni a pagamento, che sono comunque sempre esistite, sia chiaro, ma questa mania, diciamo, di lanciare l'abbonamento premium per le piattaforme più note rischia di diventare un vero e proprio trend. E così, dopo WhatsApp, c'è TikTok, come vi dicevo. La ByteDance, la società che controlla il social, ha annunciato che entro i prossimi mesi nel Regno Unito sarà resa disponibile una sottoscrizione a pagamento che è chiamata ad-free. E quindi, come ci suggerisce il nome, permetterà di eliminare le pubblicità dal feed e verrà proposta al prezzo mensile di circa 4,60 centesimi di euro al cambio, riservata agli utenti che avranno compiuto i 18 anni. Altro vantaggio incluso sarà poi quello relativo al trattamento dei dati. Mettendo mano al portafoglio, certo, non si elimineranno solo le inserzioni, ma si avrà anche la certezza che TikTok non utilizzerà le informazioni personali per mostrare delle pubblicità mirate. E a questo proposito va detto che per gli account free sono già previste delle impostazioni specifiche. Beh, il resto dell'esperienza quindi non cambierà, non ci sarà alcuna limitazione nell'accesso ai contenuti. Rimane da capire quindi se il lancio nel Regno Unito servirà come banco di prova in vista di un rollout su scala globale. Obiettivo ora dichiarato è quello di offrire un'opzione in più a chi vuole liberarsi dalla pubblicità durante lo scrolling, continuando quindi a svolgere comunque il ruolo di vetrina per tutti gli altri. Beh, anche in questo caso il successo di questa iniziativa è da verificare. Siamo abituati a considerare le piattaforme social gratuite per definizione, quindi quanti sono disposti a mettere mano al portafoglio per evitare proprio di vedere gli spot?
1: Il meteo di Radio Ticuli in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuglio in collaborazione con
2: ilmeteo.it.

Dopo la musica restiamo sempre in ambito musicale, perché adesso si parla di Dua Lipa. Sapete dove vogliamo andare a parlare ora, eh? La causa, insomma, che Dua Lipa ha intentato contro Samsung, chiedendo un risarcimento pari a 15 milioni di dollari per aver utilizzato il suo volto nella confezione di alcuni suoi televisori senza prima ottenere l'autorizzazione. Questa causa legale che è stata intentata, dicevo, in California. Nessuna delle due parti comunque ha rilasciato delle dichiarazioni in merito. Vediamo cosa è accaduto nel dettaglio e perché quindi si è arrivati fino al tribunale. Tutto è iniziato quando, diciamo, qualcuno dell'entourage della pop star ha visto sugli scaffali la scatola, appunto, di questo televisore, quello della serie Crystal UHD, lanciata lo scorso anno, e nel caso specifico per il modello da 50 pollici. Sulla parte frontale, diciamo così, si vede lo schermo acceso con la schermata principale, in primo piano un riferimento a un canale musicale. Appunto, l'immagine in evidenza è proprio quella della cantante Dua Lipa, più precisamente con riferimento all'Austin City Limits Festival che si è tenuto nel 2024. E quindi i legali di Dua Lipa sostengono che in questo modo i consumatori potrebbero essere spinti a pensare che l'artista sia testimonial del marchio. Beh, a sostegno di qualsiasi tesi, alcuni post sui social di chi avrebbe deciso di acquistare il televisore proprio per la presenza della cantante nella confezione, dice: non stavo nemmeno pensando di comprare una TV, ma ho visto il box e ho deciso di farlo. Dalla documentazione pubblicata emerge che l'artista è a conoscenza di quello che è accaduto dal giugno dell'anno scorso. Prima quindi di arrivare in tribunale avrebbe chiesto alla Samsung di interrompere la pratica, ricevendo però un rifiuto come risposta. Il risarcimento di 15 milioni chiesto servirebbe a compensare l'uso non autorizzato delle immagini, che avrebbe causato, quindi continua a causare, un indebolimento della sua identità e delle attività commerciali della pop star, trasmettendo al pubblico la falsa idea che approvi e sostenga proprio i prodotti in questione.

0: Radio di Guglio. Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
1: E andiamo avanti perché ora si parla di dispositivi. La Huawei ha annunciato la disponibilità in Italia del Mate X7, che ha un design simile al precedente modello, così come le dimensioni e il peso. Beh, sono però migliorate le specifiche, in particolare quelle dello schermo, la fotocamera e la batteria. Il nuovo smartphone pieghevole può essere già acquistato sullo store ufficiale. E attenzione, perché fino al prossimo 25 febbraio si possono sfruttare ancora delle offerte. Il Mate X7 ha uno schermo OLED interno da 8 pollici con risoluzione di 2416 per 2210 pixel e un refresh rate variabile da 1 a 120 Hz, e ha uno schermo OLED esterno che è invece una diagonale di 6,49 pollici, anche qui una buona risoluzione. Schermo esterno che è protetto dal vetro Kunlan Crystal Armor, che garantisce la resistenza a graffi, urti e cadute. Beh, quell'interno invece protetto da una struttura composita a 3 strati ultra touch. La cerniera con design a 5 archi realizzata in acciaio ad altissima resistenza, quindi la cornice centrale in alluminio aeronautico. La smartphone che ha ricevuto già le certificazioni P58 e P59. Specifiche molto importanti, insomma, sono quelle del processore Kirin 9030 da 16 giga e poi 512 giga di RAM di storage, 3 fotocamere posteriori da 50, 40 e 50 megapixel, fotocamera frontale, una interna ed esterna, poi da 8 megapixel, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, Galileo, NFC e 4G, lettore di impronte digitali, porta USB tipo C, batteria, attenzione, da 5300 mAh con ricarica rapida da 66 watt e quella wireless da 50 watt. Beh, il sistema operativo chiaramente è basato su Android 15, è quello di Huawei, quindi lo sapete. Diciamo che il prezzo, beh, non è di fascia molto economica, 2099 euro, quindi fino a, come dicevo, al prossimo febbraio si potrebbe sfruttare anche uno sconto di 200 euro. Viene offerto in regalo anche uno smartwatch. Beh, sicuramente ce la stanno mettendo tutta naturalmente a prendere mercato anche con questi prodotti di fascia molto alta.

0: Radio Tigullio.
1: Soul and Dreams.
2: Devo dire, oltre alle notizie di tecnologia, ci ha accompagnato anche tanta bella musica all'interno della playlist. Siamo arrivati in fondo anche oggi, in questo venerdì. Io mi fermo qua, vi ringrazio per l'ascolto prestato, augurandovi naturalmente di trascorrere un buon weekend. Per quanto ci riguarda, noi ritorneremo insieme. L'appuntamento quindi va rinnovato a lunedì su questa radio, sempre alla solita ora.

La vita non finisce, è come il sonno, la nascita è come il risveglio. Finché non saremo liberi.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 8:33.
0: Stai ascoltando i successi italiani e stranieri di ieri e di oggi. Radio Tiguglio vi augura buon ascolto.

su sbagli che farò domani, libri usati sottolineati solo per ritrovare in quelle frasi qualcosa che cercavo.

0: Radio Tiguglio presenta
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Bentrovati amici di Musical Chatter. La puntata di oggi con la nostra dose di chiacchiere di musica ci porta a riflettere su noi stessi, mettendoci davanti a uno specchio lungo quanto lo stivale. Era solo un modo carino per dire che viaggeremo fra due modi opposti di raccontare il nostro paese. Da un lato la poesia solenne e l'amore ferito di Francesco De Gregori e dall'altro lo sguardo tagliente, ironico e spietato di J-Ax. Iniziamo con un pilastro. Viva l'Italia di Francesco De Gregori, brano del 1979. Se c'è una canzone che riesce a farci sentire uniti nonostante tutto, è questa. Non si può dire di no. Non è un inno nazionalista da stadio, ma una dichiarazione d'amore a un'Italia liberata, derubata, ma anche che non ha paura. De Gregori dipingeva un ritratto fatto di contraddizioni, ma celebrando non il potere, ma la gente comune e la dignità di un popolo che resiste, o almeno ci prova. È un brano che parla di speranza e di memoria, un invito a non dimenticare chi siamo. E come sempre a Musical Chatter però noi andiamo a caccia di curiosità. Intanto bisogna sapere che la registrazione di questo pezzo ha comunque un respiro internazionale. È vero che parla di Italia, ma in realtà guarda anche fuori, perché fu registrato negli studi della RCA con la collaborazione di musicisti americani, fra cui il chitarrista Andrew Gold. Questo mix ha dato al brano quel suono folk rock pulito ed elegante, tipico però delle grandi produzioni di oltreoceano, pur mantenendo, forse più nel testo, ma un'anima profondamente italiana. E poi c'è un dettaglio, sempre sul testo, che pochi notano subito. De Gregori cita l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. Era il 1979, ma se ci pensiamo, fra fake news e speculazione edilizia, sembra scritta stamattina. È la forza dei brani dei grandi classici, restare attuali anche a distanza di 40 anni e più. Infine, ancora una nota, questa volta sulla copertina dell'album. L'immagine originale è una foto di Vincenzo Micocci, storico discografico che ritrae un'Italia rurale e autentica. Ed è la perfetta sintesi visiva di una canzone che vuole spogliarsi della retorica per arrivare al cuore delle persone. E allora, con l'emozione di chi ama questa terra, anche nelle sue contraddizioni, nel bene e nel male, ce l'ascoltiamo. Viva l'Italia di Francesco De Gregori.

Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore.

eccoci ancora insieme, amici di Musical Chatter. Era Viva l'Italia, un pezzo che ogni volta fa venire un brivido per la sua bellezza essenziale. Avete sentito anche voi la pulizia del pianoforte e la voce di De Gregori, che sembra quasi una preghiera laica, un capolavoro di equilibrio sonoro. Ma ora basta, cambiamo, siamo pronti per la seconda parte di Musical Chatter. E qui c'è veramente un cambio deciso di registro e di atmosfera, perché ci aspetta un brano del 2026 che è un vero schiaffo in faccia: Italia Starter Pack di J-Ax. Qui l'amore per il paese passa attraverso il filtro del sarcasmo. Se De Gregori usava il pennello e la delicatezza del pittore, J-Ax usa la bomboletta spray dei writer per elencarci tutti i nostri stereotipi e i nostri difetti più grotteschi. L'ispirazione del brano è il format dei social media, ed è lì che va a cercare tutti gli oggetti, i comportamenti che definiscono le categorie. J-Ax mette insieme tutto, dal populismo ai leoni da tastiera, dalle tradizioni culinarie difese come religioni alle contraddizioni della nostra classe politica. È una satira feroce che però sotto la superficie nasconde l'amarezza di chi vorrebbe un paese migliore. E andiamo a vedere qualche curiosità più specifica. Intanto il brano segna una sorta di ritorno alle origini per J-Ax, perché dopo anni di tormentoni estivi qui torna a graffiare con un rap, il rap più puro, veloce, denso di rime, quasi a voler dimostrare che nonostante il successo l'anima ribelle dell'articolo 31 è più viva che mai. Un dettaglio interessante è anche la produzione, perché nonostante il testo sia, diciamo, impegnato, il beat è modernissimo, con influenze che strizzano l'occhio alla old school, ma una brillantezza sonora attuale, proprio contemporanea. Ed è pensato per scuotere non solo le coscienze, ma anche le casse dello stereo. Infine, un po' di ironia: J-Ax nel brano non risparmia nessuno, nemmeno se stesso. È la tipica autoironia milanese che lo contraddistingue. Ci dice che siamo tutti parte di questo starter pack, nel bene e nel male, e che forse l'unico modo per non impazzire è riderci sopra, possibilmente a ritmo di rap. E quindi, se fossi capace, ve lo direi in rima, un po' rappando, ma proprio non ce la posso fare, quindi direi che concludiamo la puntata prima di rovinare tutto. Silviadini vi saluta, vi ricordo di non mancare a scoprire cosa ci riserveranno le prossime puntate di Musical Chatter, e ascoltiamoci l'Italia di oggi, J-Ax con Italia Starter Pack.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Su Radio Tiguglio è il momento del format.
3: Tempo zero, l'energia che scappa.
4: Neanche vi dico niente.

0: Ormai ce la facciamo veramente andare bene questa sigla, che va comunque bene, ma c'è Simi e Simone insieme sul palco. Cioè io sdoppiamenti di personalità e bipolarità. Benvenuti amici radioascoltatori sulla nostra emittente radio televisiva preferita. Tante cose da fare anche oggi, e voi magari vi potreste chiedere, ma ascoltando e conoscendo questo programma non è che vi chiedete chissà quali cose, ecco. Ma abbiamo tante cose da fare. Ad esempio mi dicono dall'altra parte del video che Paolositi torna a trovarci e c'ha da vendere il divano. Non siamo un vendo e compro, cioè non siamo, però vabbè, noi siamo sicuramente a disposizione delle persone anziane anche come Paolositi, che era da un sacco di tempo che non veniva a trovarci. Paolositi, adesso io non lo so se il suo divano lo possiamo vendere, perché noi non siamo una fascia pubblicitaria, insomma, ecco, in generale, giusto per farglielo capire. Ma amici miei, fatevi sentire rigorosamente in onda, in diretta.
1: Buongiorno a tutti,
0: buongiorno a tutti. Vabbè, un saluto anche a lei, veramente congratulazioni al nostro appuntato, che anche lui, se non ci fosse, sarebbe meglio,

0: nella piccola capanna di Paolosi, di piccola piccola, proprio come lui, questo omino di 72 anni, piccolo piccolo, sempre in movimento come una trottola. È tempo di cambiare casa, è tempo di cambiare mobili, arredamento, è tempo di stare sempre in giro, vero Paolosi?
1: La maglia,
0: sempre con la maglia, sempre con la nostra protagonista, sì.
1: Deciso, con Giovanni.
0: Sì. Dove andate?
1: Che quella fate? Libreria che mi hanno portato qua, che veramente sconclude lì dentro.
0: Ma che vuol dire? Vabbè, ho capito, Paolosi, che in fondo è tutta questione di arredamento.
1: Dai. La vendiamo.
0: La vendiamo, basta, sbarazziamoci delle cose vecchie, anche noi che, voglio dire, potremmo sbarazzarci di una persona vecchia come lei, però la teniamo, scusi.
1: E quindi quello lì,
0: sì,
1: che lei prende. Uh-huh.
0: Che le prende cosa? I soldi, certo, della vendita.
1: Poi per il letto se ne parla.
0: Se ne è così, Paolosi, l'importante è partecipare nella vita, come si suol dire in questi casi. Va benissimo, e noi continueremo a chiacchierare con lei tra pochissimo. Music from Tempo.

0: Come fa, come fa il nostro pezzo musicale primaverile è stirare a campare, dai! Sì, grazie per le vostre view, ragazzi, radioascoltatori. Ma che bello! Comunque, se qualcuno di voi fosse interessato ad acquistare il materiale venduto dal nostro Paolositi, ci contatti a paolositi10. Lei comunque si deve dare una calmata, perché altrimenti io sono così costretto a chiamare comunque gli assistenti della Capanna Internazionale, va bene? Oh! Lui è il siciliano pazzo, Paolositi. Lui è quello del digitale terrestre che non gli prendeva il segnale e ha spostato tutto nel Regno Unito. Così, a suo dire, non schioppetta più. Lui è Paolositi, uno degli altri protagonisti, uno degli altri, gli Oder, gli altri protagonisti di Summer Live in tempo zero d'estate. Paolositi ha una paura matta, sembra che solo lui deve fare le analisi del sangue. E quando va a fare le analisi del sangue, Paolositi, siciliano pazzo, che è successo? Che succede?
1: Buongiorno di
0: buongiorno,
1: loro.
0: Buongiorno di loro. Che come parla? Mi sembra di parlare con un alieno.
1: Devo scrivere, c'era Sgalle.
0: Sgalle, chi è Sgalle? Non lo so.
1: Che
0: vabbè,
1: mi
0: quindi
1: andava a prendere scritture della tenda.
0: Ma sì, perché è così sconvolto?
1: Mi sa
0: però
1: che la discesa è un
0: sì
1: pochino corta.
0: Cosa? Vabbè, non importa. Quelle siamo passati praticamente dal divano che vendeva il divano, siamo passati alla discesa della tenda. Paolositi, veramente oggi non la sto capendo. Vada piano, vada piano.

0: grazie per cioccolato e per il pesce.
1: Il tuo amore è il guru super dotato. Ah, che bello, nonna Luciana. Comunque, quando siete al telefono, bisogna che mi chiamate. Io non è che mi posso trovare la telefonata già avviata, ragazzi.
2: Oh,
1: che bello, non potevi sentire di meglio tu,
2: Ascolta,
1: che bello. Dai, sì. Ma sì, di cosa stiamo parlando? Del fatto che il nostro ex guru, ex pensatore è dotato? Dotato di che? Però non capisco, nonna aritmetica.
2: Mi ero dimenticato un attimo che era il mio amore. Cazzo,
1: l'amore è di tutti. Lui ora è l'amore degli uomini, delle donne, anche degli ermafroditi. Adesso è l'amore di tutti. È l'amore di tutti.
2: Amore mio, quanto ti voglio bene, quanto ti amo,
3: quanto ti voglio bene.
2: Ma mi ero persino dimenticata, Madonna.
1: Si vede che non è un amore vero, è un amore passeggero soltanto durante le telefonate. Questa è la vera realtà, mia cara. Questi amori che vanno e vengono, chi lo sa,
2: vanno e vengono.
1: Ma se andatevene anche voi, io c'ho da lavorare, non è che posso stare al telefono con voi. Ma non ci avete niente da fare tutto il giorno, ma fatemi capire. Boh, vabbè, tra poco mi ricollego, dai, su.

0: Ma si può stare al telefono? Io beh, come se non ci avessi niente da fare. Comunque lui, il nostro grande amico, veramente il nostro grande amico, il grande e giovanissimo Peter DJ, che è stato anche nostro ospite qualche settimana fa in Tempo Zero. Comunque nonne vogliose, vi dovete dare una calmata, eh? Nelle frequenze parallele è tornata anche nonna aritmetica, nonna Luciana, che parla e certe volte si capisce manco quello che dice. Nonna Luciana, come sta?
1: Ciao.
0: Ancora, allora, se non la fate finita con questi chatbot io ve li spengo, va bene? Adesso facciamo così, vi incazzo come una pezza. Allora,
1: Sibilla,
0: sì. Cerca di divertirti, certo che si diverte. Sta col suo compagno di 65 anni,
1: Mi raccomando.
0: Cosa?
1: Stai attenta a quello.
0: Perché deve stare attento a quello? Che discorso?
1: 65 anni che non sia incontinente.
0: Allora, a parte il fatto che non è detto che a 65 anni si sia incontinenti, o comunque no, in generale, quello che conta è l'amore.
1: Cavolo. Te sei giovane, a 65 anni.
0: 65 anni, sì. Se faccio una risata, che così almeno.
1: Magari incontinente.
0: Sì, ancora con questa cosa che incontinente. Ma chi ti l'ha detto che un uomo a 65 anni deve essere per forza incontinente? Nonna Luciana, nonna Ritme, siete una calmatina, tra poco ne continuiamo a parlare. Tanto lo sappiamo che la nostra Sibilla, basta che respirano e via!

0: Mr. Bedi in anteprima assoluta in esclusiva per l'Italia sulla nostra emittente radio televisiva preferita, perché noi li scoviamo, ve le suoniamo, ve le presentiamo, le amiamo insieme a voi, e questo è il potere della Spring, della primavera. Siccome la nostra Consuelo ancora non si è fatta sentire meglio, perché tanto è una persona completamente inutile a livello artistico per quanto mi riguarda, ecco, mi sembra di non averlo ancora detto. Comunque sia, la settimana di riferimento, l'ho detto, qualcuno se lo ricorda, me lo fate ascoltare il fuoricuffia un attimo, però mi sembra assolutamente, mi sembra, non si scrive, però lo dico lo stesso, dall'11 al 17 maggio 2026. Poi se la Consuelo si incazza perché l'ho già detto, chi se ne frega. Comunque, nonna aritmetica, non è detto che le persone di 65 anni siano comunque incontinenti e poi per la nostra Sibilla va bene tutto? Ancora, guardi che non vuol dire, comunque l'erezione c'è, comunque ci potrebbe essere, altrimenti la Sibilla con sta beata cippalippa che stava lì.
1: Vabbò. Attenzione!
0: Attenzione ancora, attenzione, help, allarm, dai, forza, su,
1: sì,
0: via!
1: Non dormire nel letto con lui, no!
0: Glielo bagna, eventualmente.
1: Nel lettino piccolo.
0: Già, le bagna il letto, sei incontinente.
1: Non si sa mai.
0: Si fa certe risate, nonna, nonna... Luciano è incredibile,
1: va bene.
0: Con la sua musica aritmetica.
1: Buona serata,
0: buona serata anche a lei. Ma non è ma lei non è nonna impiastro, vede che si ricorda manco come si chiama. Lei è la nonna aritmetica, voi sapete che fa confusione. La nonna aritmetica è lei, la nonna impiastro è quell'altra. Ne possiamo però per favore parlare tra un po'? Dai, datemi un attimo di tregua, eh.

0: la signora Ciccone, Dennis DJ, già presente in Viral Chart, Global Chart. Amici radioascoltatori, li vedo pronti dall'altra parte del video, i miei collaboratori, per farci prendere la nostra primissima pausa in questo appuntamento.
1: Ma se ne vada lei
0: adesso che la Consuelo è distratta, che non si accorge di niente, non capisce niente a livello radiotelevisivo, mi viene a parlare lei. Faccia a me, non è tardi, sono in orario perfetto per dare la linea alla nostra emittente radiotelevisiva. E noi ci sentiamo tra pochissimo e al rientro avremo Etna DJ.
2: Radio Tigullio, con te.
3: Sempre.

0: come noi. Il destino è sempre una sorpresa per tutti.
1: Madame, il suo nuovo singolo, già presente in classifica e, amici radioascoltatori, ovviamente, tra le grandi interviste della nostra emittente. Allora, nonna aritmetica, lei è nonna aritmetica, non è nonna impiastro, queste sono le basi, eh? Lei ha dei veramente sdoppiamenti di personalità incredibili. Lei non è nonna impiastro, lei è nonna Luciana, ma perché si sbaglia così? Ma che
2: buona
1: c'ha? Sì, anche a lei. Lei non è impiastro, lei è nonna Luciana. Vabbè, della musica aritmetica.
3: Ciao.
1: Ancora, Simone. Questo chat io glielo spengo.
2: Sono
1: veramente.
2: Simone, guarda,
1: che? Che c'è?
2: Sei forte anche te.
1: Sono forte anche ancora. Ancora dai,
2: anche
1: tutti i chat.
2: Impiastro, sì. Mamma mia.
1: Io l'impiastro, io sono l'impiastro, lei è l'impiastro. Faccia finita con questo chatbot che glielo spengo. Ciao, ciao, cioè, saluta 7 volte e poi rimane. Veramente. Dai, se nonna aritmetica, su.

0: In italiano, voglio di fa per dire. Primavera, ecco, allora forse sarà l'area della primavera, però la nostra aritmetica non è messa proprio benissimo. Ci vogliamo salutare, che è mezz'ora che ci stiamo dicendo, anzi che mi sta dicendo ciao, per favore. Dai.
1: Ciao.
0: Ancora. Dai, tocca tutto, lei poi.
2: Insomma, Simone,
0: sì, insomma,
2: che...
0: parla con me o col chatbot?
2: Sei forte anche tu.
0: Sono forte anch'io. Ancora, invia, pulsante,
2: anche
0: dai. Sono impiastro. Io non sono un nonno impiastro, io non sono neanche genitore, come faccio a essere nonno impiastro? Lei probabilmente ha qualche sdoppiamento di personalità, eh?

0: Would You Be Mine? Pezzi musicali veramente da pezzi da 90 sulla nostra emittente radio televisiva preferita. Grazie per i vostri messaggi che stanno arrivando. Grazie, quelli sono i nuovi liner e nuovi jingle realizzati dalla nostra equipe musicale, quindi grazie veramente di cuore quindi ad Antonello, Alfred, Mirko, Mario. E via, eccoci, è il momento di prendere, scusate, anche io ho sdeppiamenti di personalità, mica solo quelli della capanna e nonna Luciana, voglio dire, che è convinta di essere nonna in piastro, ecco. Comunque via, eccoci, è il momento di prenderci la nostra seconda e ultima pausa.
1: Fino a giugno?
0: No, ma che fino a giugno, Peppino, sta veramente fuori come le zucche, come si fa a prendere una pausa pubblicitaria fino a giugno, che siamo a maggio, via, stiamo...

0: Che cosa fa la paura? Quando siamo spaventati, sicuramente siamo sotto pressione e il nostro supereroe, insieme al suo supereroe personale Paolo, ne sanno sicuramente qualcosa, perché non c'è una volta che funzioni correttamente il programma del supereroe cristiano. Una volta gli audio sono inascoltabili, altre volte gli audio sono montati male e le canzoni non rispettano il rock. Ma attenzione, shock! Entrando in comunicazione e sapendo che... Oh no, scusate. Comunque, il supereroe Domenico Mancusi possiede dei superpoteri, non soltanto di supertrasporto e teletrasporto. Il supereroe cristiano ha paura che qualcosa possa accadere per la sua incolumità.
1: Culetta l'insù.
0: Ora
1: dorme con la culetta l'insù.
0: Così almeno dice, perché se vengono i mostri
1: ciattoli. Certo. Ho paura l'altra volta.
0: Così dice, se vengono i mostri ciattoli almeno dormo con il culetto all'ingiù, non succede nulla. Ma che discorso è? Cioè, voglio dire, lei dorma con il deredano come vuole, ma non è quello il punto. Il punto è che voi, insieme al suo supereroe, state a fan casino. E così i programmi non andranno mai, seppur immaginari, no?
2: Attenzione, a breve ci sarà il

0: cosa preferiamo? La pace oppure stare tranquilli col termosifone acceso, anzi ormai l'aria condizionata accesa tutta l'estate?
1: A pasta chi sarde? Ah, una già cosa. Ora nei commenti cominciate a scrivere qual è la canzone originale, le ca e de da. Per chi sta canzone fece mio figliozzo e l'under DJ.
2: Nella capanna internazionale il tempo trascorre, ma non passa, ed è sempre Natale e ogni momento è buono per festeggiare. Lo sa perfettamente la nostra matrona. Matrona,
3: allora, ho raccontato tutto perché...
2: Che cosa? Che ci deve raccontare? Io voglio sapere tutto. Cosa?
3: Ciata, come...
2: Cosa
3: si suol dire?
2: Non ho capito che dice, però matrona, allora se vuole festeggiare il Natale tutto l'anno bisogna che si organizza. Allora, piano piano.
3: Ciao,
2: dai.
3: Ragazzi.
2: Ciao anche a lei.
3: Allora,
2: via.
3: Non vi ho raccontato tutto.
2: Ah no, e se non ci racconta tutto dopo non si va avanti.
3: Picciata, come si suol dire.
2: Cosa? Allora. Ma che sta di? Allora, andiamo, piano piano.
3: Ho fatto un po' di shopping online un po' di tempo fa.
2: Ok, shopping casomai.
3: È arrivato il mio pacco.
2: Il pacco quello dell'e-commerce. Ok, sì, quindi...
3: Allora, mi è arrivato...
2: Dai, che è arrivato? Ma non c'ho tutta la puntata,
3: È un reggiseno.
2: Ah, e ti pareva che non c'era di mezzo il sesso con la matrona, quindi reggiseno?
3: Sì, reggiseno, sì. Nelle coppe, c'ha due bei Babbo Natale.
2: Ah, e Babbo Natale nelle poppe, perfetto, benissimo. Poi?
3: Nella mutanda, diciamo, che davanti c'è la barba di Babbo Natale.
2: Mamma mia, ma che è? Un Natale pornografico? Lei festeggia un Natale strano, stranissima lei, come sempre.

e lei non sta benissimo, amica mia, ha capito?

0: A Capanna International è tempo di fare sul serio. Il protagonista della musica, il tenente, ci tiene veramente tanto che il suo progetto internazionale si accenda. Anche Marina fa parte dei grandi protagonisti di social media. Sì, proprio dove c'è Gianna, la grande protagonista, no, la cugina, che lavora al social media della Capanna International per nepotismo. Ma attenzione, c'è una grande protagonista in città, c'è Marina. Sì, Marina, quella che state conoscendo, che ci porta nel suo mondo innamorato insieme a Maglio. In realtà stavolta però vuole parlare di lavoro. Allora Marina, che c'è?
1: Buon pomeriggio. Io vi ho inoltrato questo video.
0: Questo video? Perché lei non inoltra i video, lei inoltra i video. Lei è Marina, la grande protagonista internazionale. Lei è Marina, quella con la tosse, vi ricordate? Marina, i video magari lo leggo dopo, il video, visto che lei manda il video, io posso dire anche che lo leggo dopo, il video. Comunque, il video, che ci dobbiamo fare con sto video?
1: Il genere, che sono Sting, non mi ricordo più.
0: Ok. Marina, basta con la tosse, che ricomincia la bella brutta stagione e le c'è la tosse.
1: Nel privato mi ha mandato...
0: Ancora, questo... Marina, si deve curare la tosse?
1: Questo video? Poi mi ha chiesto se può andare bene, io non so...
0: Ma non so manco io, ma di che video stiamo parlando adesso? Che video è? Cioè, non vi capisco. Io sarà che non faccio parte del social media manager, però effettivamente anche voi non mi pare che abbiate le idee così chiare, eh?

0: Il nostro Manuelito nella capanna internazionale ha fatto boom, cioè lui dice di aver fatto boom. Che succede, Manuelito?
1: Come? Ragazzi,
0: boom, che c'è? Ha fatto boom, perché ha fatto boom? Scusi, non c'è bisogno di fare boom.
1: Comunque, ragazzi, è il boom, eh?
0: È il boom, ah, è il boom, non è che lei ha fatto boom, è il boom. Ok, il boom che cos'è? Un nuovo programma della capanna internazionale, un nuovo gioco?
1: È il boom.
0: È il boom, basta. Ok, mi spiega che è sto boom?
1: Non sto scherzando. E poi ho fatto oggi la mia.
0: Che fa? Che
1: stasera mi sveglio.
0: Sì. Beh, tutti, grazie al cielo, veramente ci svegliamo tutte le mattine, sì.
1: E non mi prendo il colirio.
0: Vabbè, che sarà mai? Mica è un antibiotico, se lo prende magari, che ne so, un'ora dopo, due ore dopo, che succede? Scusi.
1: Sapevo che dovevo prenderlo.
0: Sì.
1: Lo prenderò dopo, tranquillo.
0: Dopo, esatto,
1: tranquillo,
0: dopo.
1: Sì. Mi sono messo a fare le cose.
0: Che messo a fare le cose? Nella capanna internazionale è tutto immaginario, quindi che cose deve fare? Scusi.
1: E il colirio me lo sono praticamente preso alle 9:15.
0: Mamma mia, che problema! C'è il colirio che non è neanche comunque un antibiotico, è un dramma per lei, cioè per lei Manuelito è tutto un dramma. Si è dimenticato a mettere il collirio magari negli occhi, e chi se ne frega, lo metterà, che ne so, da tanto nel tempo nella capanna internazionale trascorre ma non passa, lo metterà stasera, ma questo vale anche nel tempo reale, eh. Ma che problema c'è? Mamma mia, Manuelito, che dramma.

0: Mi zio Gettone sulla cestina dei piccoli, per la piccola Serena abbiamo ragazza, forza bimba, stai seduta sul seggiolino ragazzina, prendi il codino ragazza, via, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, dai che lo aumentiamo, Gettone omaggio, brava che l'hai preso.
1: Anch'io voglio prendere il codino, non c'è un codino, dai fammi prendere il codino, voglio fare un girino. Voglio fare un bel girino con il codino.
0: Io ragazzi, Luciana, zio speciale per la nonna Luciana. Andiamo ragazzi, l'autopista. Questa sera sui calci in culo la mettiamo via di tutti in giostra. Andiamo ragazzi, ullala, ullala che l'ha preso, via. Brava Luciana che l'hai ciappato, bravissima.

0: Anita e Mischila, pronti per farci ballare veramente in maniera adrenalinica per tutta l'estate. Questo ragazzo qua, il grande protagonista della musica reggaeton italiana. Allora amici, se vi dovesse capitare di dover mettere comunque il collirio negli occhi e ve ne dimenticate, dramma apocalittico. Se eventualmente dovete fare qualcosa, no, nella vostra vita e non riuscite, dramma bellissimo. Se eventualmente poi tra l'altro vi dovesse capitare di parlare con una persona stordita come la nostra nonna aritmetica, che diventa impiastro, quindi sdoppiamento di personalità, ma io direi anche bipolarismo. Sono queste le persone che compongono la capanna internazionale, avete capito che gente che c'è? Bene amici, ci prendiamo la nostra, aspetta, ci prendiamo la nostra, come si fa a fare? Io lo vedete come sono confuso con questi soggetti. Ci salutiamo e meno male che oggi è la Consuelo, un'altra settimana che non si è fatta sentire. Eureka, veramente meraviglia, non è che forse ha trovato a fare bene? Cioè ha conosciuto magari qualche uomo, qualche famiglia che la possa aver adottata, che non si sente più, meno male, guardate, meno male, perché se c'era lei già iniziava a dire Simone. Ecco, no, perché stavo per dire ci prendiamo la nostra seconda e ultima pausa, invece no, siamo al termine di questo appuntamento. Meno male che sono bravissimo e sono riuscito anche a riprendermi, perché poi alla fine non è neanche da tutti, fondamentalmente. Quindi amici, grazie veramente di cuore per essere stati in mia compagnia, in nostra compagnia di questi deficienti, e ci sentiamo ovviamente la settimana prossima su questa frequenza magica che insomma
1: è la Consuelo da Fiuti.
0: No, l'ho evocata, no. Ma proprio sul finire, Consuelo, guardi, non niente, è che mi ero dimenticato, cioè quando si sta bene e si vive un momento speciale, non ci viene in mente di dire no, è già passato, è già finito, solo quello, Consuelo, stia calma.
1: Non sa niente di musica, sì, la Consuelo, esatto. Da Fiuggi, non sa niente di radio.
0: No, non sa niente proprio di niente, proprio della vita, Consuelo, di Consuelo da Fiuggi, non ne sa assolutamente nulla, no?
1: Dopo 42 anni di radio.
0: Ma che 42 anni di che? Ma di inutilità, guarda, perché dobbiamo però litigare proprio alla fine della puntata, voglio
1: e
0: dire...
1: E sì. Allora Simone Papini, che cosa ne capisce di tutto questo?
0: Sei arrabbiata, ecco qua. Io pensavo che l'avessero adottata, invece no, ma dai. Ma pensavo, invece mi sono sbagliato. Ciao ragazzi, buona settimana e mi raccomando, il Consuelo Talent Family c'è, vive con noi. Se conoscete persone sole, proprio come la Consuelo, voi contattateci, noi la metteremo in contatto con loro. Ciao!
2: Su Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...
3: Pronto, scusi, visto che lo facciamo spesso, quando stiamo per aprire, chiamiamo per chiedere se la voce
4: non
3: si sente.
4: Sento.
3: Ecco, appunto, mi sente adesso?
4: Sì.
3: Ecco, possiamo aprire?
4: Possiamo?
3: Aprire il supermarket.
4: Non capisco cosa dice, sa?
3: No, dicevo, possiamo aprire il supermercato?
4: No, ma guardi, lei ha sbagliato.

ed è un test che fanno tutti anche quando andate a un concerto. Sa, prova, 1, 2, 3, prova microfono. E la prova microfono è la parte fondamentale di una buona trasmissione radiofonica, perché se ci sentite male poi non vi divertite. Cari amici, bentornati a questa ultima puntata della settimana di Supermarket Show, sempre con voi Daniele Dalmuto, quest'oggi con tante novità ovviamente, come facciamo sempre, buona musica, notizie improbabili, situazioni imbarazzanti, il nostro carrello della spesa sempre pieno di articoli improbabili, quindi smettetegli la monetina dentro, incominciamo.

Ricordiamo San Coriolano del tempo lento nel nostro almanacco, faceva tutto con calma esasperante, mangiava piano, parlava piano, camminava piano, ma chi restava con lui si accorgeva che il tempo sembrava allungarsi e le preoccupazioni accorciarsi. È patrono di chi va piano, di chi è sempre in ritardo e di chi ha capito che non tutto deve correre.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi. Gentilmente, per questo approfondimento su San Coriolano.
0: Non ho capito niente.
1: San Coriolano, quello che faceva tutto con calma esasperante.
0: Non so niente, io non lo conosco, mi dispiace.
1: E cosa aggiungiamo noi? Perché abbiamo letto prima, si è sentito, ma poche nozioni.
0: Io guardi, non le so dire niente, mi scusi, ma devo andare via.
1: E un'ultima cosa, lei mangia piano come San Coriolano, veloce?
0: Ma cosa vuoi che le dica? Io guardi, non mi chiedo delle cose che non so rispondere. Devo chiudere perché c'è mia figlia qui che mi cerca.
1: Sì, no, chiuda piano come San Coriolano.
0: Ma io non so neanche dov'è.
1: Chi? Il santo?
0: No,
1: non lo so neanch'io, è morto, è un santo. Però lui faceva tutto piano, quindi se deve attaccare, attacchi piano come San Coriolano.
0: Mi scuso, devo chiudere.
1: Prego, buona giornata. Salve.
0: Buongiorno.

È una scena da brividi, è andata in scena nel tempio buddista Wat Rat Pangong Tham, nella provincia di Nothambur in Thailandia. Una donna di 65 anni, ritenuta morta e portata in bara per la cremazione, è stata trovata viva pochi istanti prima che le pratiche funebri avessero inizio. Secondo le ricostruzioni della direzione del tempio, la donna era da tempo allettata da circa 2 anni e la famiglia aveva interpretato un peggioramento delle sue condizioni come una ipotetica morte. Il fratello, convinto che la donna fosse deceduta, l'aveva posta nella bara e intrapreso un lungo viaggio sino al tempio. L'intento era cremarla lì. Il tempio infatti offre un servizio di cremazione gratuita che sembrava una soluzione praticabile per la famiglia. Ora io mi chiedo, posso capire ideologie religiose, quello che vi pare, ma insomma, prima di portare a cremare una persona bisognerebbe un attimino chiamare il medico che deve accertare l'effetto, questa è morta veramente o non è morta. Basta mettere lo stetoscopio e sentire se il cuore batte o meno. Cioè, qui con quali criteri hanno stabilito che sto povero Cristo fosse morto? Non lo so, ma grazie al cielo non è stata bruciata viva.

0: supermarket è la scelta più biella del mondo.
1: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, vedi? Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello! Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20.30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20.30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
2: Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tigullio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tigullio Web tutti i lunedì. Non mancate!

0: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tivolio Web il lunedì a mezzanotte con Ladies Man. Buon viaggio e buon ascolto.
1: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
2: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tivolio diventa magica.
3: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
1: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
3: Radio Tivolio, una radio per amici.
1: H24.
4: Attenti a quei due, Luciano Pantoni e Manolo Stracciolini sono pronti a stravolgere la tua domenica. Ogni settimana alle 19 su Radio Tivolio Web ti aspettano con un programma fuori dagli schemi. Attenti a quei due, il duo che non ha peli sulla lingua, ma sa come farti divertire. Domenica alle 19, solo su Radio Tivolio Web. Preparati a lasciarti sorprendere.

0: vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Siamo l'onda che non si ferma mai. Radio Tiguglio Web.
2: No matter what, no matter what.

0: pronto?
1: Pronto, pronto, scusi. No, dobbiamo recensire questo brano, però il titolo è un po' così, allora non ci sentiamo proprio di dirlo, ecco.
0: Che brano?
1: Degli Stadio.
0: Sto cadendo dalle nuvole.
1: No, che poi in realtà, siccome qualche giorno fa abbiamo parlato di Acqua e Sapone, che è la colonna sonora, non so se lei ha mai avuto modo di vederlo, di un bellissimo film di Verdone, questa canzone chiude quel film, e quindi però il titolo è un po' così.
0: Con chi ha parlato lei?
1: No, con lei no.
0: Con chi? Con mia moglie?
1: No, ne abbiamo parlato così, al supermarket. Quindi non niente. Va bene, grazie, buona giornata. Beh, avete capito di che cosa stiamo parlando? Grande figlio di puttana, 1982, un ritratto ironico e amaro di un personaggio a rivista, cinico, simbolo di un certo modo di vivere e di fare carriera. È una critica sociale tagliente. Dietro l'ironia c'è una riflessione su successo, compromessi e perdita di valori, diretta, graffiante, diversa dalle ballate più note del gruppo, dimostra che gli Stadio sanno essere anche sarcastici e pungenti.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi il disturbo. No, volevo chiederle, quando dice uno che ruba anche la luna se la deve dare a te? Poesia allo stato puro.
0: Di che cosa sta parlando, mi scusi?
1: Della canzone degli Stadio.
0: E quindi cosa le dovrei rispondere?
1: No, analizzavamo un po' il testo. Dovrebbe esserci anche lo zampino di Lucio Dalla in mezzo.
0: No, sì, la salutiamo, la saluto, arrivederci, buongiorno.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Sì, pronto?
1: Sì.
2: Pronto, salve, scusi il disturbo. Per la regolazione della situazione meteorologica su Macerata, sulla zona di Macerata.
1: Un attimo, perché il signore proprietario sta male, non...
2: Ah, sta poco bene. No, chiedo con lei, era soltanto per sapere indicativamente, ovviamente, com'è la situazione di oggi, cioè se c'è pioggia...
1: No, non c'è niente, c'è sole.
2: Ah, soleggiato oggi su Macerata?
1: Sì, sì.
2: Soleggiato.
1: Sì.
2: Ah, temperature, signora, è lì con la media stagionale?
1: Sì, sono alta. Sì.
2: E vabbè, siamo alle porte dell'estate. Per quanto riguarda i venti, signora?
1: Ieri, oggi no, si sta bene.
2: E invece alla mattina ovviamente le temperature tendono a essere più alte rispetto a quelle della notte, immagino.
1: No, già più alte.
2: Perfetto, io la ringrazio molto e la saluto.
1: Ok, ciao.
3: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
4: Questa è Radio Tiguglio.

0: Questo è il Supermarket Show, la musica di Supermarket, che anche oggi venerdì giunge nel suo principale nella sua principale scaffalatura dedicata al miglior mercato indipendente. E con noi torna quest'oggi un artista che è già stato con noi qualche mese fa. Stiamo parlando di Aphrodis con il nuovo singolo Nuovo Marco Polo. Aphrodis, bentornato a Supermarket.
1: Grazie mille, ciao a tutti.
0: Ciao, allora, Nuovo Marco Polo viene così descritto come un viaggio interiore fatto di immagini, sospeso tra il desiderio di andare lontano e la consapevolezza delle proprie radici. Quanto conta mantenere un legame con ciò da cui si proviene mentre si cerca una nuova direzione, sia nella musica che nella vita?
1: Allora, secondo me è fondamentale poter viaggiare anche con la mente e potersi poter affrontare un viaggio interiore tra i propri sentimenti e le proprie sensazioni, e questo è fondamentale anche nella vita, perché ti permette di scoprire te stesso, di capire fino in fondo chi sei e quali sono le parti di te più importanti, ecco.
0: Quindi il viaggio non necessariamente visto come viaggio fisico, a volte anche il viaggio interiore è forse più importante.
1: Esatto, e il mio pezzo va per metafore, e chiaramente mi piace anche viaggiare fisicamente, ed è sempre una cosa bella per tutti poter viaggiare, poter scoprire nuove culture, nuovi paesi, però in questo caso il mio è più un viaggio interiore, un viaggio per immagini all'interno di se stessi, per cercare di scoprire chi si è e quali sono, ecco, le proprie parti, le proprie emozioni e i propri sentimenti.
0: Ascolta Aphrodis, il brano ha atmosfere molto eteree e un sound indie pop che accompagna quasi come una colonna sonora questo percorso nello spazio e dentro se stessi. Come avete costruito questa dimensione sonora e che tipo di emozioni sperate arrivino all'ascoltatore durante l'ascolto di questo singolo?
1: Allora, abbiamo collaborato io e il maestro Giancarlo Di Maria, che ha lavorato a tutti i pezzi di quello che poi sarà l'album, e abbiamo cercato appunto di unire due mondi, uno più classic, diciamo pop, quasi vaporwave, e invece il mio più rap, più verso anche qualche metrica trap che c'è in questo brano, e speriamo che all'ascoltatore arrivino delle emozioni in realtà gioiose, perché è un brano comunque molto solare, molto felice, quindi speriamo che sia ballabile, che arrivi questo all'ascoltatore.
0: Allora Aphrodis, a questo punto io, prima di lanciare il brano, ti richiedo i contatti social, quindi dove poterti trovare sul web per approfondire la tua conoscenza artistica.
1: Sì, allora potete trovarmi su Spotify come Aphrodis, scritto col PH e la Y, su Instagram come Aphrodis_child, e poi mi trovate su Facebook col mio nome vero, che è Thomas Cangini Bertoli. Mi potete trovare anche su, chiaramente, tutte le altre piattaforme sempre come Aphrodis, e

0: questi sono i contatti, insomma.
1: Perfetto, Afrodis, io ti ringrazio tanto di essere ritornato con noi all'interno di Supermarket Show. A questo punto lanciamo nuovo Marco Polo. Grazie per essere stata a Supermarket.
0: Grazie mille, salve.

Sono l'unico al mondo. Viaggio solo con un soldo in tasca e conto in banca vuoto. Nuovo Marco Polo, tu non ti allarmare se non mi vedi tornare un giorno. Volo in alto dalla terra fino al pianeta rosso e più in là. Aggrapparci sì non sarà facile. Forse l'anello sarà troppo debole e cadrò. Dallo spazio sarò appurato piego. Sarò lacrime di fuoco. Non mostrandoti per ciò che sei, fai la figura della lei senza un volto. Con un occhio volto al cielo, l'altro sepolto sottoterra. Aspetto il clima sereno prima che arrivi la bufera. Prima che arrivi la bufera.

se anche lui va a dormire è triste e lascia spazio alle stelle in branchi. Volano come stormi di falchi. Non ti darò corda, tu non darmi ascolto. La vita è una giostra, noi ci andiamo contro. Contro mano do la mano a un passante al freddo.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, chiedo scusa.
0: Sì.
1: Sì, salve, perdoni il disturbo se la disturbo a quest'ora. Sono l'autista del consorzio agrario, vengo dal consorzio di strada vicinale. E starei arrivando con lo scarico, quindi che ci sia qualcuno in casa.
0: Lo scarico del coso del...
1: E stiamo arrivando con l'animale, infatti che ci sia un po' di acqua anche perché è in viaggio da stanotte, quindi non ha bisogno anche di bere.
0: Oh. Ma di dove viene?
1: Ah, io chiedo scusa perché un attimo che ricontrollo. Allora, io ho una scrofa da scrofa domestica di importazione egiziana in consegna per via 1. È lei?
0: Ma di dove, ma lei di dove viene?
1: Dal consorzio agrario, sono del consorzio agrario, io sono l'autista.
0: Una scrofa veneziana?
1: No, è una scrofa domestica di importazione egiziana, dall'Egitto viene.
0: Sì, ma allora la porti da qualche altra parte.
1: Eh no, ma io la devo scaricare lì perché ho questo indirizzo, io dopo me ne vado via, non posso.
0: Ma portare... l'indirizzo gliel'ha dato?
1: Ah, io ho l'indirizzo che mi è stato dato dal consorzio agrario.
0: E allora lì al consorzio agrario che se la tengano per sé.
1: Ma scusi, ma
0: l'ho... ma io in casa voglio una scrofa.
1: Ma l'ha ordinata lei, perdoni, che me la porto sulle spalle, me la porto a casa. Io devo, sono in viaggio da stanotte.
0: E allora se la porti a casa.
1: Io gliela lascio.
0: Non la riporti, la porti al consorzio dove l'hanno ordinata.
1: Ma no, quest'ora è chiusa. Io la lascio lì fuori,
0: Fuori dove?
1: Io gliela lascio fuori casa, perché cosa faccio? Io il consorzio è chiuso, io devo rientrare, io non posso, se lei ha ordinato la scrofa.
0: Ma facciameli fare, la metta dove li fare.
1: Ma la scrofa l'ha ordinata.
0: Ma secondo lei abbia voluto la scrofa in casa?
1: Ma mi scusi, io non so se lei ha preso una scrofa da compagnia o da tenere. Cosa abita?
0: Io non ho preso niente. Che io, non so chi cavolo, io non so chi cavolo sia, né lei né il consorzio. Arrivederci.

0: sempre stava male. E ora che non si può. E ora che non si può.
1: Si dice che il tempo guarisca tutto? Perfetto, allora io sto aspettando che curi anche la mia voglia di lavorare lunedì mattina.

0: E siamo giunti al termine anche per questa ultima puntata della settimana di Supermarket Show. Io vi ringrazio tanto di essere stato con noi e di averci fatto compagnia per tutta l'intera settimana, sperando ovviamente di avervi strappato un sorriso. Detto questo, appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Radio Tiguglio Web.
3: La colonna sonora della tua giornata.

0: dare giù.
1: Radio Tiguli Activity, con te sempre.
2: Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire.

Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

0: sono Ilaria Cucini.
1: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
2: Big Ben.
0: Con la musica di Andrea Cucini.
1: Ti stavo aspettando.
2: Big Ben.
0: Hello, I'm Ilaria Cucini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Cucini. Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
3: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti i lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigullio.
4: Sveglia! La tua giornata cambia ritmo! È arrivato il Morning Show!
5: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7:09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7:09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
6: Sei pronto a sintonizzarti con il meglio della musica, gli eventi da non perdere e tutte le novità discografiche? Allora il tuo appuntamento è con Resina Zona Weekend, condotto da Alessandra Diodoro.
7: Un'ora di pura passione musicale, le nuovissime uscite, tutte le notizie fresche su concerti ed eventi unici in Italia e all'estero. E non è tutto. Scopriremo la Hit Italia della settimana, il brano che dominerà le classifiche.
6: Ti guideremo tra i festival imperdibili con le nostre rubriche dedicate e avremo anche uno sguardo sul grande schermo, con il nostro spazio dedicato al cinema.
7: 60 minuti di buona musica, notizie e divertimento, per chiudere la settimana alla grande. Resina Zona Weekend, ogni domenica alle 18 su Radio Tigullio Web, con Alessandra Diodoro.
8: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tigullio con...
9: Troppo Forti!
8: No, ma lo volevo dire io!
9: Troppo Forti con Alex De Sì!
10: Hai capito? Ho capito sì, mica succede!

con condanne totali.

0: quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare.
1: Era snack, ne fatti, stanno e ho, stai fortlano, i

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: C'era il microfono aperto, Brian. Ma quanto sarai cretino? Ma chi è che ti ha insegnato a essere così cretino? Io. Hai ragione, in cuffia mi ha detto, babbo, sei stato tu. normale, normale. Un'altra puntata sta per partire di... anzi, è già partita l'altra puntata di Dolce Alice Live. Noi siamo sempre i soliti, naturalmente ricoglioniti, perché più passano gli anni e più, naturalmente, vista la nostra età, ci perdiamo nei meandri delle stupidaggini, come direbbero i miei amici siciliani, ci perdiamo nelle minchiate. Allora, detto questo, un ringraziamento lo faccio perché l'ho già salutato a chi curerà e guiderà la parte tecnica. Eccolo qua. Brian Bellet, che c'è? No, no, non ti fare l'applauso perché ti do una testata, guarda, veramente. Ok, perfetto. In redazione, più puntuale che mai, con il defibrillatore a portata di mano, il deambulatore, perché non ce la fa più neanche a camminare, Alessandra, che ridi, Alessandra Sassa. Allora, io prima di salutare gli altri due, allora vorrei dire una cosa. Ora Patrizia la vedo su webcam, ma tanto io sono sicuro che quell'altro minchione è a fare le prove di qualcosa, perché lui è... Ora lo smonto subito. Cos'è sto fruscio che sento? Patrizia, dov'è The Minchion House? Dov'è?
1: Intanto ciao a tutti, ben
2: nel
1: trovati.
2: Cervello ce l'hai il fruscio.
1: guarda, tu non lo vedi ma lo senti.
2: Ma lo senti, magia, come i fantasmi proprio.
1: Magia.
0: Lo so. Allora, magia, ma sento un fruscio sottofondo che porta
1: non
0: via.
1: Senti niente, non quelle senti sono niente. Le tue orecchie, no, sono esatto, le orecchie, l'amplifon cambia l'apparecchio per l'udito, cambialo.
0: Sì, te lo stavo dicendo
1: cambialo io. Le bette. Comunque io volevo salutare tutti i nostri ascoltatori. Settimana scorsa lo so che vi sono mancata tanto perché,
0: anche
1: io,
0: non no.
1: perché io lavoro e io lavoro
0: io lavoro no, no, e pensa te.
1: Ma guarda, pensa a te, io lavoro mi spacco le ossa,
0: ecco, quindi... invece a noi ci spacchi i coglioni, te l'ho detto proprio così. Guarda, lineare la cosa. Allora
2: sta
1: ecco a chiappa di sapernacchia.
0: Oh, perfetto.
1: Intanto volevo dire, è vero Brian, te lo faccio io l'applauso. Oh. È vero che tutte le minchiate le impari da papà, perché lui
0: sono
1: pirla.
0: Io sono
2: stato dal parrucchiere, belle.
0: No, guarda, sinceramente sono di una tranquillità enorme. Guarda, a fianco a me c'ho una donna meravigliosa che non si vuole far vedere neanche sentire, però insomma.
2: Che vabbè, il quadro di fronte.
0: Se non vuoi sentire, no. Vabbè, dai. Allora, detto questo, partiamo un'altra. Anzi, prima di partire, due notiziole che vanno date proprio partenza per quanto riguarda Dolce Alice Live. Allora, la prima che è frivola, una è lavorativa, invece l'altra è una cosa frivola. Insomma, dovremo andare tutti quanti noi a ritirare un premio. Abbiamo vinto un premio. Allora, Dolce Alice Live ha vinto un premio, è il premio Centurione, che è un premio prestigioso dove premia i musicisti, gli attori, gli scrittori e tante altre persone che si sono praticamente messe in luce in quella della regione toscana, e siamo dentro anche noi per quanto riguarda le trasmissioni radiofoniche, e questo è un sacco bello, anche perché poi ricevere una telefonata del genere e dirti queste cose, insomma, fa sempre piacere. E saremo tutti quanti in quel di Aulla il 31 maggio, se non vado errato, una cosa del genere, sì, di domenica pomeriggio, tutto quanto lo staff di Dolce Alice Live, non soltanto noi, io, Gianni, Patrizia, ci sarà Brian Bellet, ci sarà la Tiziana Gasparetti. Perché Tiziana Gasparetti? Anche se nel 2026 non c'è, però il premio è stato dato come migliore trasmissione nel palinsesto 2025, dove c'era ancora la Tizianone, Mammutone, Giuggiolone. Allora, e questa è la prima. La seconda, mi raccomando, preparatevi, perché non da questa puntata che state ascoltando, ma dalla prossima puntata potete ascoltare Dolce dicevai, non soltanto sulle radio, su tutte le piattaforme digitali, FM, AM, di tutto e di più, ma anche in televisione. E saremo anche in televisione, canale 833 del Digitale Terrestre Nazionale, in partenza ci saranno le nostre fotografie con la trasmissione che scivola giù e poi piano piano faremo altre cose.
2: Passeremo alla radiovisione sicuramente.
1: Allora Max, dalla prossima volta in poi ti devi sistemare un po'. Mani, barba fatta,
0: ci penso nemmeno. Guarda,
1: ma come ci penso nemmeno?
0: No, me ne può fregare.
2: Lui è il nuovo Einstein, quindi.
0: Certamente ci penso nemmeno a fare queste cose. Qui. Allora, detto questo, siamo a posto. Si può partire, Brian? Ok, si parte. E allora facciamo così: parte Dolce Alice Like. Con che cosa? Con questo non mi piace. Parti con un altro. Sto scherzando, Brian. Parti con cosa vuoi.

0: Allora, Electric Line per la Rabend, un album meraviglioso, fantastico. Oltre a questo brano qua c'erano altri 3 o 4 brani, un lento fantastico. Bravo Brian, insomma la partenza è quella giusta, la partenza è quella vera. Allora, innanzitutto nella puntata, in questa puntata di Dolce Alice Live, naturalmente troverete il Vintage Italy, troverete la Sassa con l'intervista che ormai cura tutto lei, io non ne voglio più sapere, e poi naturalmente Loris alla fin fine che arriverà con i suoi con il suo teatro della mente, anche quella è una cazzata di quella. Vabbè, allora cara Patrizia, mi raccomando, vedrai che la Sassa manderà qualcosa.
1: Sì, già arrivato tutto.
0: Già arrivato tutto?
1: Sì, sì.
2: È
1: sì,
2: stato
1: sì.
2: Un
1: ma noi lavoriamo,
2: stavolta.
1: Noi lavoriamo.
0: Voi lavorate, penso a te.
1: Certo.
0: Lavorate, penso a te. Il WhatsApp.
1: Il WhatsApp, ma certamente.
2: Ecco, ecco, arriva.
1: Allora, carissime signore, ecco voi il numero segreto di Max Bellet.
0: Sì, vai, daglielo, vai.
1: 348-349-1411.
0: Ecco.
1: Scusate.
0: Sono anni che c'ha il biglietto.
1: Ma è la demenza, lo sa, la demenza.
0: Sono anni al bigliettino lì davanti, sono anni.
1: Sei tu. È colpa tua.
0: Lo so, faccio questo effetto. Allora,
1: non sai che effetto.
0: Sì, lascia perdere. Diuretico.
1: Andare in bagno, scusate.
0: Immaginavo. Se c'era qualcuno di nostra conoscenza, avrebbe detto mi fai cagare. Questa
1: ma
0: è
1: io l'ho detto più pulito. Più pulito, è la certo. Stessa cosa.
0: Senti, Electric Flang, per quanto riguarda naturalmente Giannino, mi dai la mail se è possibile?
2: Certo, Dolce Alice Live, gmail.com.
0: Hai visto? Lineare le cose fatte come devono essere fatte. Voglio salutare Emanuela da Cagliari e poi Giuseppina da Trieste. Questo è un nome strano, non l'avevo mai sentito. Veranda, che poi è una vera, che è una veranda? No, è vero, è un nome vero. Veranda. Che devo fare? Veranda da Palermo. Allora, queste sono le 3 WhatsApp che erano arrivati settimana scorsa che non sono riuscito a leggere. Amici, amiche, la musica. La musica di Dolce Alice Live. Quella seria. A noi ci piace questa, soprattutto. Shalamala.

0: Bello, guarda. Yeah, guarda, negli anni 70-80, radiofonicamente, yeah! Mi ricordo che facevo di quelle cose, vabbè, comunque, detto questo. Allora, davanti a un microfono meraviglioso che era l'MD 401 della Sennheiser. Ecco, mi è venuta una cosa. Allora, quello quadrato, sai Brian, quello che ti ha fatto vedere il babbo. Okay,
1: vorrei dire il 421, non 401. E non l'ha fatto mai la Sennheiser 401.
0: Hai visto? C'è cascato.
2: Ai numeri.
0: No, c'è cascato. Brian, hai visto? Che ti ho detto? Allora. Ora io dico una cosa falsa e lui mi riprende, hai visto? Vabbè. Allora, detto che c'è.
2: Era una specie di interrogazione. Certo.
0: Io devo sempre interrogare. Che c'è, Brian? Scusami. Scusa, Brian, cosa c'è? Che c'è? E le cose però me le devi dire, non è che c'è un WhatsApp audio? C'è un WhatsApp audio. Vabbè, la nostra radioascoltatrice? No, non lo sai. E allora che cavolo? No, sto scherzando. Allora mandalo se c'è un WhatsApp audio, dai che io ho fretta.
3: Ciao, sono Moca. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Dolce Alice Live, perché tra poco tornerò con grandissime sorprese. Ciao.
0: Ah, grazie Monica, è presente, lei è presente, sarà con noi naturalmente tra non molto, tra qualche periodo sarà con... Io non la voglio, perché mi sta sulle balle, però no, sto scherzando. Ci teneva a salutare tutti quanti noi, saremo in televisione nazionale a giugno. Ci sono anch'io, non so come faranno a riprendermi, ma ci sarò.

0: Vabbè, non posso farlo.
1: Sembri un canarino africano.
0: Sì.
2: Africano.
0: Castrato, un canarino castrato. Fantastico. Allora, Stephanie Mills, nell'anno 1981 uscì fuori con un album che, vabbè, non sono più riuscita a trovarlo, devo essere sincero, questo è il mix, però non sono riuscita a trovare quell'album perché c'era un lento che veramente, come dico sempre io, è uno strappamutande. Però bello. 1981, immaginatevi voi. Allora, che c'è? No. Abbiamo già l'intervista? Brian, è già pronta la signora? No, non ancora. Vabbè. Allora, detto questo, Patti, ma c'hai una notizola? Ha già mandato qualcosa la Elton,
2: sì,
0: John lì?
2: Ma te l'ho detto prima che ha mandato le notizie.
0: Sì.
2: Certamente. Okay. Ne vuoi una piccolina oppure una dove ci possiamo dilunquare?
0: No, la partiamo con calma, poi per degenerare possiamo aspettare ancora un po'. Insomma, già in partenza facciamo i deficienti, ma siamo deficienti, ma in partenza non esageriamo troppo, no? Perché poi le persone siamo sempre in fascia
2: allora
0: protetta.
2: Niente, vai. In America la fortuna bacia sempre le stesse persone. Un'anziana di 70 anni, guarda che fortuna, non so se è dovuta all'età, compra un biglietto della lotteria e vince $100,000.
0: E
2: cosa fa la vecchietta?
0: Che fa?
2: Ne compra altri 3.
0: Sì.
2: E vince altri $300,000.
0: Ma vaffan, cioè viene spontaneo dirlo, no?
2: Beata lei.
0: Viene spontaneo. Allora, Sassa, ci sei? Eccola lì. Oh, la Sassa è pronta. Allora, brano, poi partirà Alessandra, dopo questo brano va bene. Sei pronta con tutto? È collegato? Brian, è collegato l'ospite? Ah, siete pronti allora? Va bene. Allora, un brano bello che a me piace molto, che conosce anche Gianni sicuramente. Che è l'età in cui sicuramente partiva con la macchina stilografica e poi partiva con il brano. Ti ricordi? Ti ricordi sto brano?
1: Sì.
0: Ah, ok. Mi dai il titolo? Non lo sa! Sto scherzando.
1: Sì.
0: Allora, lo sa. Anche perché poi ha la scaletta davanti scritta.

0: Attenti a quei due. Luciano Pantoni e Manolo Stracciolini sono pronti a stravolgere la tua domenica. Ogni settimana alle 19 su Radio Tiguglio Web ti aspettano con un programma fuori dagli schemi. Attenti a quei due. Il duo che non ha peli sulla lingua, ma sa come farti divertire. Domenica alle 19 solo su Radio Tiguglio Web. Preparati a lasciarti sorprendere.
1: Salve amici di Radio Tiguglio, io sono Emanuele, sì lo so che lo sapevate, ma presentarsi è sempre bello e anche corretto, no? E poi fa pubblicità. Allora vi aspetto ogni mercoledì sera dalle 21.30 con la mia diretta. Vi aspetto, non mancate!
2: Ciao, sono Ilaria Guccini.
3: Io sono Ilaria Guccini.
4: Mettiamoci al lavoro.
5: Big Ben.
2: Con la musica di Andrea Guccini.
4: Ti stavo aspettando.
5: Big Ben.
2: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini.
6: Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23.30.
7: On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11:30 p.m.
2: Bye bye.
8: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web tutti i sabati dalle ore 14.

0: Ehi, dopo là.
1: Radiomania, Day by Day.
2: Non va bene.
1: Con Luigi Guarneri.
3: Vi aspettiamo tutti i lunedì e i giovedì alle ore 12 su Radio Tiguglio. Yeah, yeah.
4: Radio Tiguglio.
5: Grandi emozioni musicali.
6: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
7: I love the music.
8: Best music.

0: Avete sentito una voce prettamente maschile, e che voce! Poi adesso lo sentirete anche parlare, quindi sentirete anche la cadenza, dico la cadenza così, perché voi sapete che è un po' toscanaccia. Ben arrivato a Giuseppe. Giuseppe, tu mi rappresenti chi?
1: Viguan, Giuseppe, ecco. Il nome artistico, diciamo, è Viguan.
0: Ecco.
1: E ora avete appena sentito l'outro del mio nuovo progetto, uscito circa una ventina di giorni fa.
0: Esattamente.
1: Questo era l'outro, più niente da fare, ecco, che va a chiudere tutto l'EP. E pensavo appunto potesse essere un brano esplicativo, perché ritengo che

0: ultimo singolo e anticipato il progetto. Però ecco, sono molto, molto contento di tutte queste tracce e sono felice appunto che sia uscito, anche se appunto non è un EP troppo estivo, troppo happy, anzi, sicuramente è un pochino più sad, più triste,
1: Posso
0: più,
1: dire
0: ma è
1: la
0: un mood
1: mia?
0: più invernale. Ora oggi è una splendida giornata di sole, si sta benissimo.
1: Sì.
0: Capisco che magari sentirsi lepiti stai proprio facendo del male, però secondo me a volte anche io sono appunto felice anche dei feedback che sto ricevendo, perché appunto uno spera sempre di arrivare a più persone possibili. Però anche
1: Certo.
0: appunto nel mio piccolo, per ora mi sono accorto che chi mi ascolta lo fa appunto in maniera interessata, apprezza molto, c'è gente, ci si rivede tanto, magari i miei ragazzi, io ho 30 anni, quindi magari i miei coetanei vivono in determinate situazioni, gente, ragazzi più grandi o appena più piccoli di me, che magari ci si rivedono e mi dicono: Madonna, ma mi hai proprio fatto stare fuori, sta roba è veramente pesante. Come magari anche l'altro giorno un ragazzino mi ha fermato, mi fa: Guarda, in questa canzone qua, che è Il Sole e la Luna, mi fa:
1: Sì.
0: Io ci ho rivisto tanto. Ho quasi pianto perché ho pensato a mia madre e mio padre quando io ero piccolo e loro litigavano prima che si separassero, e te mi hai fatto pensare a quella cosa là.
1: Ma il bello,
0: Quindi ecco, sicuramente
1: vedi.
0: non è una cosa molto, cioè è bello che riuscire ad arrivare e che la gente magari si rivede in quello che dici, anche se magari appunto non sono temi troppo felici. Infatti anche i miei genitori, sia mia madre che mio padre, quando li ho visti mi hanno detto: No, bravo, però appunto essendo i tuoi genitori, ascoltare queste cose, appunto sapendo che magari sono cose anche autobiografiche, non è proprio così facile, ecco.
1: Sì.
0: Però io, il mio obiettivo è stato quello sempre di, prima di tutto, di riuscire a, ho sempre scritto fin da piccolo con l'obiettivo appunto di sia una valvola di sfogo, poi appunto di riuscire ad arrivare a toccare qualcosa alle persone. Appunto, io non faccio canzoni estive, cioè io sono nato con, a me è sempre piaciuto il conscious rap, da
1: Sì.
0: ragazzino mi piacevano un sacco appunto gli artisti che riuscivano a toccarmi, a lasciarmi qualcosa più nel profondo, e quindi anche io nel mio piccolo vorrei provare a riportare i miei dubbi, le mie insicurezze, le mie paure, e appunto a trasformarle in musica nel miglior modo
1: Ma
0: possibile.
1: guarda, io mi permetto di dirti, meno male che non sono canzoni estive, nel senso che adesso ci stiamo sempre più avvicinando al periodo estivo e quindi c'è l'usanza, questo mood, che se non c'è un brano prettamente estivo,
0: Sì, che ci deve essere un po' il brano spensierato, no?
1: Ecco, però la vita non è fatta soltanto di momenti spensierati, la vita secondo me è
0: Esatto.
1: fatta proprio io dico ne varrà la pena, cioè dell'intero EP. Che poi appunto ne varrà la pena, adesso è l'ultimissima, la canzone con cui andremo poi a chiudere la nostra chiacchierata, che fa parte, che dà il titolo appunto all'EP e che quindi fa parte di questi brani, però in realtà sì, la vita è anche estate, calore, sole, divertimento, tutto quello che vuoi,
0: Per fortuna,
1: per
0: diciamo. Sì.
1: fortuna, però la vita è anche fatta di un concept album, lo definisco un EP, insomma, comunque sia, in cui c'è questo filo conduttore tra tutte le canzoni, è per questo che io normalmente inizio ultimamente così le nostre chiacchierate con un brano, poi si chiacchiera, poi c'è il brano di chiusura. In questo caso, avendo ascoltato veramente l'intero EP, e forse anch'io, pur essendo più grandicella di un po' tanto di te, io mi ci sono ritrovata perfettamente perché sto vivendo magari una fase della mia vita in cui tante canzoni me le sono sentite cucite addosso, quindi per me questa volta, lo ammetto, da speaker radiofonico è stato difficile dire iniziamo con questa, ecco che ti ho detto scegli tu. E
0: Sì.
1: comunque la scelta è stata azzeccatissima, devo essere sincera. Quindi c'è questo filo conduttore, quindi la fine di questo amore che però
0: Sì,
1: si
0: parla
1: guarda.
0: appunto di una fine di un amore, però appunto non deve essere, diciamo, totalizzante. Appunto,
1: Esatto.
0: il titolo è Ne varrà la pena, perché? Perché è appunto alla fine di
1: Non
0: tutto, anche
1: ti
0: se c'è
1: interrompo solo, non ti,
0: sofferenza.
1: scusa un attimo Giuseppe,
0: Scusami.
1: non ti spostare perché se ti sposti poi va via la tua voce, non la
0: Ah,
1: sentiamo. Ok,
0: perdonami, perdonami, mi
1: tranquillo.
0: senti ora?
1: Adesso sì,
0: No,
1: perfetto.
0: dicevo, appunto, ne varrà la pena proprio perché secondo me.

0: uno anche a seguito di una fine di un amore, di una rottura, non deve appunto lasciarsi andare, lasciarsi capire, sprofondare, deprimersi, anzi deve trovare la forza per dire cos'è che non è andato, io cosa posso fare per migliorare me stesso, per provare appunto a cambiare qualcosa in positivo, in meglio, appunto, certo. Appunto, ne varrà la pena? È una domanda, ne varrà la pena? Chissà, ma poi chissà, alla fine, se ne varrà veramente la pena, certo. Però uno si deve mettere, deve essere anche in grado di riuscire a poter dirlo, cioè se non fai niente non puoi dire che ne varrà la pena, perché se non ti sei nemmeno messo in gioco. Uno secondo me deve provare a mettersi in gioco e a migliorare sotto ogni aspetto, sotto ogni punto di vista, che sia quello musicale, appunto di misurare a migliorare dal punto di vista musicale, ma appunto dal punto di vista prettamente umano, appunto provare a migliorarsi come persona.
1: Certo, assolutamente. Toglimi una curiosità, io ho guardato anche così curiosa, sono stata un po' curiosa anche la tua pagina Instagram, no? Perché poi sì, ci sono anche quelle. Mi piacciono tantissimo le foto che sono state postate, questo gioco di colori, no? Quella assonanza tra quel mazzo di fiori tutto sì, colorato, e quel mazzo di palloncini tutto colorato, che rappresenta?
0: Allora, diciamo che abbiamo studiato, appunto, avevamo queste sei canzoni e io con un mio grande amico che mi aiuta sempre, mi segue, mi fa un po' di, diciamo, da art director, e praticamente abbiamo studiato questi sei mood diversi per presentare meglio le tracce, e appunto quello dei palloncini è In un'altra notte, appunto, una canzone molto scura, molto buia, sì, che appunto racconta dei miei pensieri durante una nottata tra la discoteca e la solitudine, e quindi magari appunto il video è stato girato di notte, l'abbiamo detto, erano tipo le sette di sera, erano praticamente buio, poi passare questa luce, questa torcia dall'alto che mi illuminava anche tutti questi palloncini, e io poi a fine del video lascio andare, no? Questa cosa un po' di lasciare andare stava un po' a significare quello.
1: Ecco, quanto può essere faticoso quel lasciare andare, Giuseppe?
0: Diciamo che è molto faticoso, sicuramente anche nelle... Inizialmente è molto molto faticoso, però se appunto uno vuole provare a darsi una bella scossa, deve anche riuscire a lasciare andare senza troppi rimpianti, ecco, perché poi se no sono quelli che ci fregano.
1: Eh sì, quelli che poi fanno più male, e poi la ferita è più difficile farla, insomma, cicatrizzare, come si suol dire, no?
0: Sì, sì, penso sia così.
1: Ecco, tra l'altro, ascoltando un po' i brani, non si può dire che tu appartenga a un genere musicale e basta, cioè tu non sei soltanto un rap, non sei soltanto un indie pop, sei un po' una bella miscelanza, direi,
0: sì,
1: di generi.
0: Diciamo che mi piace, diciamo, non darmi appunto non pormi limiti, nel senso faccio rap, scrivo canzoni, faccio canzoni indie, faccio canzoni pop punk. Io diciamo che prendo spunto, ispirazione un po' da tanti generi che ascolto e che mi piacciono, e sto provando, diciamo, a cimentarmi in questi su queste diverse tipologie, appunto, di musica, e per provare appunto a creare uno stile che sia mio, ecco, riconoscibile.
1: Certo, però
0: voglio essere più riconoscibile.
1: Sei riconoscibile, ma soprattutto pur non appartenendo a una sola categoria musicale, genere musicale, e questo mi piace, perché poi alla fine uno che fa musica dovrebbe appartenere, non avere un'appartenenza unica, no? La cosa bella è poi la tua scrittura, perché comunque è un modo di scrivere, al di là poi del portarlo in musica, però un modo di scrivere molto diretto, molto sensibile e molto emotivo,
0: sì,
1: molto interiore.
0: Mi rendo conto che potrebbe essere un mio pregio, ma forse anche un mio difetto. Io sono sempre molto, cioè non uso filtri quando scrivo, ecco. Non filtro, cioè io sono molto diretto. cioè non quello che non faccio tanti giri per arrivare, cioè tante metafore, tanti, cioè io sono molto crudo, molto spontaneo, ecco, e quindi penso che questo poi si veda, si senta anche nelle canzoni, ecco.
1: Ecco, ma quando adesso tu hai detto, sei, io mi permetto di dire giovane, trentenne, ma quando eri, termine vostro, Pischello, no?
0: Sì.
1: Quando eri Pischello, ma tu da Pischello volevi fare cantautore? Da
0: Io da
1: grande, che
0: Pischello,
1: volevi
0: diciamo, e
1: fare?
0: ho sempre amato molto la scrittura, da sempre, proprio dai primi anni delle superiori mi piaceva tanto scrivere, ma non solo in musica, ecco, mi piaceva scrivere anche, cioè, testi, specie di poesie. Poi mi sono completamente innamorato in età, appunto, secondo, terzo superiore, al rap, appunto, e ho iniziato a ascoltare un sacco di cose, e poi con qualche amica abbiamo iniziato a scrivere, e mi sembra in quarta superiore, terza quarta superiore, avevamo fatto una sorta di album. Ai tempi andavano i mixtape con le basi americane e facevamo un mixtape. Poi negli anni, appunto, ho capito che volevo esplorare, non fare soltanto rap, ecco, non essere soltanto il classico rapper, e quindi ho iniziato anche a. Inizialmente mi sono buttato più sulla roba un po' più pop punk, perché mi piaceva il filone, un po' più Machine Gun Kelly, quella roba là. E poi comunque mi piace un sacco questa, la scuola dell'indie italiano, cioè io vado pazzo per gente come, per dire, Gazzelle, Franco 126, Calcutta, cioè mi piacciono, quindi mi piace quella roba lì, mi piace anche tanto il rap, mi ascolto un po' di roba pop punk, quindi diciamo che sto provando a mischiare e appunto ad essere il più riconoscibile possibile facendo qualcosa di mio, ecco. Poi molto in questo mi ha aiutato anche perché tutte comunque a parte la prima traccia che è coprodotta, poi tutte le altre tracce sono prodotte sempre dallo stesso ragazzo, un ragazzo di Firenze, Quite, un mio grande amico, che appunto lui è un batterista, viene dal mondo molto più, da un mondo metal, rockettaro, e quindi all'inizio, diciamo, quando ci siamo incontrati, fare canzoni insieme, e la vicinanza con lui, di lavorare con lui in studio, anche magari lui ti manda album qua, roba, poi appunto mi ha sempre portato a ampliare appunto i miei orizzonti, a provare appunto a fare musica non solo rap, ecco.
1: Ecco, comunque la bellezza secondo me di questo EP, peccato che sia un EP perché poi le canzoni dopo un po' finiscono, mannaggia, è che comunque sia non c'è la volontà di porsi delle domande e darsi anche delle risposte. Tipo, ne vale la pena? È una domanda aperta, è
0: È
1: lì.
0: una domanda aperta, sì, è
1: Però
0: una
1: non
0: domanda
1: c'è una
0: aperta.
1: risposta predefinita, in tante canzoni ci sono, ti vogliono dare anche le risposte, no? Ti fanno
0: No, io
1: pensare,
0: appunto
1: invece qui
0: non.
1: no, il bello è proprio
0: No, no,
1: questo,
0: no, no, no.
1: secondo me.
0: Non cerco di dare appunto una risposta, perché comunque io non ho una risposta,
1: E poi perché ognuno
0: quindi.
1: può avere le proprie risposte, no? Ascoltando una canzone.
0: Appunto, ognuno deve avere le proprie risposte, la canzone deve riuscire a. Ognuno di noi, appunto, la traccia arriva in una determinata maniera che è diversa per ognuno di noi e va a toccare certe corde, appunto, dentro di noi. E appunto io non ho la risposta, non penso di avere la risposta, non voglio avere una risposta, anzi, sono pieno di dubbi, di domande, e appunto la mia è solo. Sto cercando di esplorare me stesso e il mondo che mi circonda, ecco. Quindi ne varrà la pena? È una domanda aperta, appunto. Chissà se ne varrà la pena, nessuno di noi sa se alla fine di tutto ne varrà la pena, però dobbiamo provare a far sì che
1: Io dico
0: magari.
1: invece che ne vale la pena ascoltare l'intero EP, quindi io invito sin da ora tutti coloro che se ne ascolto, non l'hanno già fatto, che magari non ti conoscevano ancora, di andare a esplorare su, ormai la musica si ascolta facilmente in tutti i modi possibili e immaginabili, ascoltare non soltanto a riascoltare magari le canzoni scelte per questa nostra chiacchierata, ma l'intero appunto EP. E posso dire, ne varrà veramente la pena. Poi le risposte che possono emergere alle domande che ognuno di noi si può fare ascoltando i brani, beh, lì lasciamo le porte aperte, come si suol dire.
0: sì.
1: Allora, è giunto il momento di farsi un po' di pubblicità. Pagine social, voi tu insomma sei Facebook, Instagram.
0: Allora, io diciamo su Instagram mi trovate Biguan Biguan, tutto attaccato.
1: Esatto.
0: Due volte Biguan. Su Spotify ovviamente andate a sentirmi, trovate tutto l'EP. A breve, tra l'altro, io penso questione di un mesetto e mezzo, ne uscirà un altro.
1: Okay.
0: E quindi nulla, spero appunto che chi ascolterà l'EP apprezzerà.
1: Anzi, io invito anche, facciamo così,
0: rimarrà curioso e si sentirà anche il prossimo.
1: Ecco, io vi invito a scrivere, poi magari a scriverti su, appunto, su Instagram, perché secondo me è anche bello poi magari andare a creare un canale di così corrispondenza con i propri fan, con chi ascolta, dare i propri feedback, no? Per far capire che non c'è un muro tra l'artista e l'ascoltatore, anzi, perché poi alla fine siamo tutti uguali.
0: Sicuramente, ma poi appunto anche a me, per dire, quando gente appunto mi scrive o mi ferma, mi dice, a me c'è, cioè, proprio una cosa, a me penso sia la cosa che mi fa più piacere in assoluto, cioè bellissimo,
1: certo,
0: sapere che la gente ti ha ascoltato e, cioè, non ti ha ascoltato solo per dire ok, l'ascolto, ma gli sei rimasto, cioè, gli ho lasciato qualcosa, a me una cosa proprio mi riempie di gioia, ecco.
1: Certo, assolutamente sì. Allora, ti faccio fare lo speaker, lanciala tu, ne varrà la pena.
0: Ok, allora, ora state per ascoltare la title track del mio EP, Ne varrà la pena.

uguali e noi così sbagliati, ma siamo questi che vuoi farci. Io ci provo a migliorare, a migliorarmi, spero ne varrà la pena prima la routine mi ammazzi. Ma siamo questi che vuoi farci, mi guardi coi tuoi occhi grandi, verdi come le speranze, verdi come le speranze.

0: Radditi con gli Activity, la musica che vuoi ogni giorno.
1: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
2: I love the music. Best music.

0: Ah, non posso andare avanti Brian, capisci? 16 minuti di brano, non posso mandarlo tutte 16, è la trasmissione intera, la trasmissione. Ringraziamo la Sassa che è già sparita, perché vabbè, lei dov'è che deve, cosa deve andare a fare? L'elettroencefalogramma, ho capito. Tanto sarà piatto, Sassa. Sì, c'hai qualcosa dentro, ma le macchine non lo percepiscono, capisci? Vabbè, allora, comunque grazie per le chiacchiere che hai fatto con il tuo artista di settimana. Bene, bene, bene, bene. Allora, ci sono Mimì e Cocodi, là?
1: Sapevo sì, che avresti
0: detto. Ecco, sì, no, perché
1: sei monitor... troppo prevedibile.
0: Sì, sì.
1: Sapevo che avresti detto Mimì e Cocodi.
0: Sì, volevo dire...
1: E tu chi sei?
0: Camugu, ecco allora non si può dire, non si può dire, perché poi dopo ci cacciano, veramente ci cacciano. Allora, tieni pure sottofondo sto brano che è meraviglioso, troppo lungo radiofonicamente. Ci sono i brani come quello dell'artista prima della Sassa, 2 minuti e 40, e questo 16. E no, per dire, c'è tanta
2: differenza, album intero, ma
1: si deve compensare un po', no?
0: Sì, no, ma c'è differenza, perché l'altro, vabbè, questo è il top del top per quanto riguarda, dovete pensare che questa è un'orchestra intera, 42 persone che suonano, Allora, detto questo, poi era il 1978 dove praticamente si suonava tutto quanto dal vivo, punto, finita la storia. Non c'era elettronica,
2: non c'era tutta l'elettronica di oggi,
0: esatto, c'era l'elettronica, non c'erano i nastri, tracce per traccia, bobinoni di quelli enormi, cose così, mixer di 40 km, perché io dico, vabbè, bellissimo,
1: 7500 canali.
0: Sì, io amavo quelle situazioni lì, sono le più belle a tuttora, tuttora.
2: Beh.
0: Allora, che si fa? Brian, c'è musica? Vuoi mandare qualcosa? Manda qualcosa, su, dai. Eccolo qua, continuando Dolce Alice Live musicalmente e non a chiacchiere. Cioè, ce l'ho con te, Sassa, dai. Andy Gibb, Shadow Dancing.

0: Dancing per Andy Gibb, uno dei fratelli Gibb, quello dei Bee Gees, no? Si sente la voce, insomma, è riconoscibile in tutto il mondo Andy. Allora, che non c'è più fra di noi purtroppo, un'altra voce che se n'è andata troppo velocemente. Allora, senti Patti LaBelle.
1: Oui.
0: Patti LaBelle, magari tu fossi la voce.
1: Ma Patti, io sono Patti. Patti è il mio nome. LaBelle.
0: Sì.
1: E ho anche, sì. Si può tradurre anche la Bella.
0: No,
2: Bella è il secondo cognome.
0: No. Patti LaBelle, lascia fare.
1: Allora, lascia fare,
0: aspetta, allora facciamo così: Patti la minchia, che è diverso, che suona in modo migliore.
1: Oh, ma guarda, io ti stavo dicendo, invece tu sei invece chi?
0: Sì.
1: Max il Pirla.
0: Sì, vabbè, quello ormai sono anni e anni luce che lo sa tutte le
2: no, ma l'ha detto lui stesso.
0: Ho
2: abbiamo la sua
0: io.
2: Voce dove dice che è un Pirla.
0: Ci sono le registrazioni, non è che sì. Una trasmissione sì, una no, mi do del Pirla, immagino.
1: Allora. L'altra, una trasmissione sì, te lo dai tu, l'altra no, te lo do io del Pirla.
0: E vabbè, quelli quando non me lo do io ci pensi tu. Va bene?
1: Okay,
0: allora facciamo così, siccome che abbiamo il Vintage Italy, però prima volevo dare una notizola se era possibile.
1: Ma sì, certamente, sì, certo.
2: Vai.
1: Allora, guarda, questa è successa in India, l'essere umano se le inventa tutte.
0: L'essere umano, hai detto?
1: Umano, sì.
0: No, perché ti sei impaperata, ti sei ciappata.
1: No, per niente. L'uomo,
0: sì.
1: L'uomo in generale è un truffatore nato.
0: Truffatore
1: nato, sì. Okay. Le pensa tutte, uno più del diavolo. Comunque, è successo in India. Cosa hanno fatto un gruppo di persone?
0: Mm-hmm.
1: Hanno messo in scena un con cura quasi maniacale. Barriere mobili, cartelle, corsie organizzate, insomma, mm-hmm. tutto quello che serve per far sembrare un casello autostradale, soltanto che invece i soldi di andare allo Stato andavano nelle loro tasche, sì. Che cosa facevano per attirare gli automobilisti?
0: E che ne so?
1: Dicevano che pagavano 50% del pedaggio,
0: il
1: 50%, sì, e i soldi che venivano guadagnati sarebbero stati spesi per costruire dei templi dove si può andare a pregare
0: pure.
1: E hanno incassato
0: quanto?
1: Quasi 700.000 euro.
0: Poi è arrivata la polizia a portare via.
1: Esatto. Ma
2: ha detto: questi sono nostri, li prendiamo.
0: No, ma fanno cazzate, poi dopo arrivano, cioè, se fai delle stupidaggini.
1: Ma comunque se ne sono accorte, perché il casello autostradale, quello vero, mm-hmm. era a pochi chilometri e diciamo, perché è vuoto?
2: Magari pagavano due volte.
1: No, perché non ci sono automobilisti?
0: Poi
1: la polizia ha indagato e ha scoperto questa maxi truffa.
0: Bene, allora grazie Patti. Allora, ci pensi tu?
1: Il Vintage Italy.
0: Cosa c'è ora, scusa?
1: Il Vintage Italy.
0: Sicura? Se tu.
1: No,
0: Brian,
1: non lo so.
2: Lo si spera almeno.
0: Brian, c'è il Vintage. C'è, eccolo. È un ragazzaccio.
3: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite. Canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live ci porta indietro nel tempo con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: Cosa c'è? Ah, mi sono messo il pigiama, io lavoro in pigiama, posso lavorare in pigiama. Bello, felpato, maculato, che mi tira su tutta quanta la rubinetteria. Allora, Vintage Italy, questa settimana l'ho scelto io, perché per 2 o 3 volte ho ascoltato, mentre viaggiavo in macchina, hanno passato Lucio Dalla, ho detto, ma sì, ma Lucio Dalla ci vuole, ma che scherzi davvero, no, ci vuole, perché Lucio Dalla è Lucio Dalla.
1: Allora, ma sì, ma la musica italiana ha un repertorio così vasto che non sai chi scegliere.
0: Mamma mia, infatti è vero, sul serio, perché poi ogni settimana Brian mi dice: che ci metto? Che faccio? Che uso? Fai te, voglio dire, sono tanti, voglio dire, troppi, tantissimi, anche perché poi si viaggia dal 1960 a facciamo anche il 2000, fino al 2000, perché poi dopo non è più vintage.
1: Io direi fino all'80.
2: Anni quello, 80, sì, certo.
0: Lo so, ma poi
1: 20 anni, sono 20 anni quelli proprio belli.
0: Che sì, però rimane fuori, sai quanti? In tanti,
1: sì, vabbè, però vabbè. Tu parli di vintage, non puoi mettere le cose di 20 anni fa, 30 anni fa. Il vintage è 40, 50
2: da 50 anni. anche 20 anni
0: comincia a essere vintage,
1: però, vabbè, ma sì, però io preferisco quelli anni 60, 70, 80.
0: Basta? E che ho detto io?
1: Per me sono quelli vintage.
0: Ho capito.
1: Per me sono quelli vintage.
0: È vero. Trano molto Loris Marchi. L'ho visto spuntare, è passato. Non ha, senza cappotto, perché giustamente che fa il cappotto?
1: Ora lo spolverino.
0: Ora c'è lo spolverino, quello tipo Matrix, sai? Brutto. Loris, brutto sei col cappotto, brutto rimani anche con lo spolverino di Matrix. Se mi senti, so che mi. Eccolo. T'hanno molto il teatro della mente. T'hanno molto arriva, Prima Electra, You're My Star.
3: Time. L'ora ufficiale di Radio Tigullio.
4: Le 13 e 30 minuti.
3: Radio Tigullio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

0: non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
1: I love the music.
2: Best music.
3: It has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity.
4: I classici alla radio. Alcuni dei brani che hanno fatto la storia della radio.

Oggi parliamo di un brano del 79, Dennis Williams, I Found Love. I Found Love di Dennis Williams nasce nel 79 come un singolo disco soul di alto profilo, prodotto da Ray Parker Jr. e David Foster e pubblicato dalla Columbia Records. Il brano ha visto la collaborazione di musicisti di fama, tra cui Maurice White, Earth, Wind & Fire ai cori, e Jeff Porcaro, Toto alla batteria. Un classico da discoteca negli anni 70, I Found Love.

0: sentita fatti la voce.
1: L'ho sentita.
2: Avevi,
1: sembrava
2: fantastico.
1: Che avessi uno rospo in gola.
0: Infatti ce l'ho.
2: Una rana gialla.
0: Una rana, un rannocchione. Allora, mi ha citato che la rana più mortale in al mondo.
2: La rana gialla
0: è un centimetro, è così. Sì, vieni a rompermi le balle, vieni.
2: Basta solo toccarla e si muore.
1: Produce una tossina, che è velenosissima. Infatti si dice che sia l'animale più velenoso
2: al mondo.
0: Infatti l'animale più velenoso al mondo, è molto più del cobra, perché dal cobra c'è, invece lì
1: non c'è bisogno che ti morde. Punge, basta che tu lo tocchi.
0: Sì. Sì, è la stessa cosa che succede. Vabbè. Non posso fare la battuta, perché in questa puntata mi cacciano proprio veramente fisicamente. Allora, detto come fa la battuta, facili. Vabbè.
1: Te linciano.
0: Sì. Poi le unghie rosse lunghe a me, oltre a eccitare moltissimo, graffiano. Sciocca. Allora, Brian Bellè, cosa ci hai preparato? Ci avviciniamo anche piano piano. Allora, si parla, si chiacchiera, ma piano piano abbiamo già anche terminato un'altra puntata di
1: Dolce. Perché ti sta lisciando le mani?
0: Perché è finita la puntata, poi vedrai.
1: Che cosa?
0: Non te lo dirò mai, vedrai che.

0: le cantiamo noi, le sciupiamo, però vabbè, chi se ne frega,
1: le rovini proprio.
0: Poi specialmente io poi le faccio alla mia maniera, le faccio le canto al mio inglese, capisci? Però certe canzoni come fai a non cantarle, ti trascinano proprio veramente veramente. Billy Joel Ersi, allora Patti.
2: Sono qui, si è svegliata. Stavo dormendo, infatti. Basta sentirti cantare.
0: Basta sentirti cantare. Allora, quella è un'altra canzone che non c'entra niente. Allora, ma hai notizuole oppure?
2: Ce n'è una molto divertente.
0: Ecco, anche allora, perché poi è l'ultima.
2: Questa storia supera qualsiasi film di Hollywood, perché tu devi pensare, c'è un attore, uh-huh, un personaggio che è il sosia di Zelensky e vive in Ucraina.
0: Minchia, ora, tutti con, e due insieme.
2: Con quella faccia è pericolosissimo vivere,
0: certo,
2: in Ucraina.
0: Quindi
2: ha pensato di svegnarsela. Chi l'ha aiutato? Svignarsela,
0: di andarsene. Ho capito sfregiarsela.
2: Di nascosto. Però chi, ci vogliono soldi, ci vogliono contatti.
0: Ci vogliono tanti piccioli.
2: Chi l'ha aiutato? Due personaggi.
0: Zelensky, quello vero.
2: No, uno che è il sosia del leader coreano, là, quello come si chiama?
0: Xi Jinping.
2: E l'altro Slavomir, che è il sosia ufficiale di Putin. Quindi sì, il sosia del leader coreano ha pagato tutte le spese, ha organizzato tutto. Slavomir, il sosia di Putin, lo è andato a prendere al confine, sì, e poi per festeggiare, certo, sono andato a bere una bella birra. In poche parole, i tre leader veri si fanno la guerra,
0: quelli finti,
2: mentre i tre sosia fanno la pace. Potremmo sostituirli? Ma che dici? Sarebbe una buona idea.
0: Hanno rotto le balle, guarda, sinceramente. Allora, continuando con la musica di Dolce Alice Live, siamo andati a prendere, anzi, è andato a prendere Blackwell.

0: Cream. Black Whale per quanto riguarda questo brano, Boogie Now, veramente, lo dice tranquillamente circa quelle 40-50 volte. È terminata un'altra puntata di Dolce Alice Live. Oh. No, tra un molto.
1: Passate, il tempo è volato via.
0: Certo, quando le cose sono fatte bene, si sente bene. E a condurre il professionista si fa presto. Allora, ha fatto una faccia.
2: Se le suona, se le canta.
0: Sì, beh, vabbè, che devo fare? Mi è rimasto soltanto questo.
1: Guarda, allora, sembra in video sembra Gesù Superstar.
2: Vero è.
0: Allora, Catarella! Sì. Allora, che si fa? Allora, c'è da salutare. Veramente, ma quanto sarò stupido, veramente. Allora, partiamo con i saluti che tanto vanno fatti. Ringraziamo per quelli. Partiamo da quelli che contano meno. Loris Marchi.
2: Pensavo partissi da noi.
0: No, Loris Marchi, no, sto scherzando. Tutti per realizzare. Allora, per realizzare una cosa del genere come quella di Dolce Alice Live, prima di tutto non ci si può inventare. E poi devi avere una squadra ben rodata, che si coinvolge uno con l'altro, se non si potrebbe nemmeno essere arrivati a prendere un premio prestigioso che come tra molto andremo a ritirare.
2: Io su questo volevo ringraziarti, non finirò mai di ringraziarti, perché mi hai tirato dentro Dolce Alice Live quando ancora ero una inesperta, parlavo pochissimo al microfono, ero impacciata, e adesso mi devi chiudere il microfono.
0: No, quello deve fare lui, io non faccio nulla, quello fa lui chiudere.
1: Lavoro di squadra, tecnologia, c'è tutto, gli ingredienti ci sono tutti. Sì.
0: E beh, poi dopo piano piano i risultati arrivano. Allora, detto questo, ringraziamo Loris Marchi che è già uscito, è già andato, ringraziamo Alessandra perché fa un lavoro tutte le settimane egregio, naturalmente ringrazio Brian Bellet che è qui.
2: Che ti sopporta.
0: Sì, che mi sopporta veramente. Perché gliele dico di tutti i colori, non mangiare la pizza, non bere questo, non fare quell'altro, eccetera, eccetera.
1: Di tutti i colori, di tutti i sapori. Esatto.
0: Lui ha l'apprezzamento del sottoscritto, cioè di suo padre, quando è con le donne. Oh, quando con la donna, una sola, mancherebbe altro. Un ringraziamento a Patrizia e a Gianni.
1: Grazie Max, grazie a tutti voi
0: che puntualmente mi sopportano, e poi naturalmente un grazie ve lo faccio da solo, per me insomma, per non male è ancora
1: troppo forte.
0: Finché avrò i brividi ad aprire il microfono, vuol dire che
1: soprattutto se parte la musica al comando, sì, parte.
0: Parte. Allora, ciao a tutti, ciao, alla prossima, ciao.

0: dagli studi di Roma, alisper7va.fm, Pocket Love.
1: E siamo tornati al nostro appuntamento settimanale del venerdì qui su Pocket Love. Io sono Alice e vi parlo dalla capitale e siamo su oltre 80 alte radio, tutte collegate dalla nostra redazione di 7va.fm, tutte radio in lingua italiana, e siamo insieme per parlare d'amore ed ascoltare brani d'amore. Vi lascio subito il nostro telefono per mettervi in contatto con noi, anche con un WhatsApp, un messaggio, un vocale, quello che volete, al 331 80 80 415, oppure c'è anche una mail, pocketlove@7va.it. Ecco, scrivetemi cosa è successo durante questa settimana, quali inciuci amorosi ci sono stati, non so, magari un vostro ex vi ha scritto un messaggino, oppure

cosa, ecco, raccontatemi queste cose. Allora, cominciamo oggi a parlare dell'istinto. Dell'istinto che alla fine comanda lui, e noi non ci possiamo fare niente quando ci viene qualcosa da dentro, anche se la ragione, no? Tanti dicono dare retta al cuore o dare retta alla ragione. Ecco, uno da persona intelligente e sana dovrebbe sempre dar retta alla ragione, ma purtroppo poi c'è l'istinto che ti dice no, però le cose vanno fatte con il cuore, eccetera eccetera, e ci fa sbagliare, ci fa fare un casino, ma alla fine meglio così, perché sennò ma che vita piatta sarebbe, no? Tutto sempre liscio, tutto ordinato. Anche quando dicono no, perché io nella mia coppia sto sempre a litigare, ma ci vuole pure quello, come dice il proverbio, l'amore non è bello se non è litigarello, perché avere un marito o una moglie che dice sì la penso come te, sì brava andiamo lì, mi piacerebbe anche a me, sì facciamo quel tipo di vacanza, sì facciamo, compriamo questo, sempre d'accordo, cioè alla fine, come dice pure Angelina Mango, no? Arriva la noia, e quella poi è pesante, quando arriva la noia non ce n'è per nessuno, il rapporto crolla. Quindi è bello anche seguire il proprio istinto, la propria natura che si ha dentro, a volte anche se si creano un po' di casini. Vi faccio ascoltare un brano che ci fa proprio vedere come mettere in atto questo istinto un po' animalesco.

0: Avete sentito quanta energia? Beh, poi la musica reggaeton, ragazzi miei, è proprio sensuale, comunque dà un'importanza forte al movimento del corpo, no? Perché ormai si sa, nelle discoteche quando si balla questa musica ci si piega, no? Si fa tutto quel movimento con il fondo schiena, eccetera. E è bella anche da vedere perché ci fa proprio capire questa loro cultura così incentrata nel ballo e nel movimento del corpo.
1: Alisper Seteva.fm Pocket Love.
0: Ecco, l'istinto sì, va seguito, però a volte bisogna anche frenarlo perché vabbè, ma non è che no? Oddio, quanto è bella quella donna, e vado lì con l'istinto, poi ne vedo un'altra 2 ore dopo e rivado lì con l'istinto. Non funziona proprio così, bisogna sempre avere, no, quel filo di decenza. Però spesso capita che ci sentiamo molto come dire, repressi, non voglio

proprio esce fuori da noi e dura tanto tempo, mesi, a volte anni, a quel punto cedete al vostro istinto e poi si vedrà quel che succederà, succederà. Il prossimo brano che vi voglio far ascoltare oggi invece è qualcosa di molto più romantico, concedetemi anche di essere super romantica, perché altrimenti non farei questo tipo di programma. È un brano di Luca Garboni, e nel 2001 l'ha fatto uscire, si intitola Mi ami davvero. Ascoltate bene il testo, perché tra una frase romantica e una frase cinica, proprio nel mio stile, comunque fa una bellissima dichiarazione d'amore. E dopo lo commentiamo insieme.

0: quanti esempi che ci fa Luca Carboni in questo brano, avete sentito? Soprattutto ci dice che ha bisogno d'amore, perché in realtà in questo mondo c'è proprio bisogno d'amore, sempre di più, perché si pensa a tutt'altro, gli obiettivi delle persone sono sempre più materiali, e quando invece la cosa primaria è il bisogno d'amore che va soddisfatto. E inoltre ci parla di una cosa molto importante, della verità, perché è sempre meno presente nelle nostre vite, nei nostri rapporti, la verità. Purtroppo questa è la realtà dei fatti, la verità viene sempre un po' meno, viene trascurata, e invece, oltre ad essere importantissima, ricordatevi che è proprio una persona vera che ci fa innamorare, comunque essa sia. Noi quando la vediamo vera, questa cosa nel cervello ci fa proprio scattare una molla, ci innamoriamo di lei. E inoltre non c'è niente di più sexy della verità, questo è proprio un dato di fatto. Detto questo, volevo collegare questo brano a quello che ci ha mandato un messaggio che ci ha mandato Claudia da Genova, dove mi dice che lei comunque è una persona molto romantica, è anche molto giovane, ha una ventina d'anni, però praticamente dice: non so come conquistare questi ragazzi di oggi, che invece in realtà sembrano tutti freddi, comunque abbastanza focalizzati sul discorso sesso, e quindi insomma lei con un carattere un po' più semplice trova difficoltà. E quindi mi chiede: che devo fare? Cercare di essere come loro, oppure restare e cercare di approcciarlo nel mio modo romantico? Lei mi ha scritto un poema, è per questo che ve l'ho stretto, perché sennò i tempi non c'erano. Allora, il discorso è questo: anche se gli uomini, i ragazzi sono in questo modo, no? E magari fanno anche molti complimenti, ammirano le donne forti, in realtà cosa fa bene all'uomo? Avere una donna, tra virgolette, da curare, da accudire, da coccolare, ok? Quindi che lui possa essere comunque in qualche modo più forte di lei. Ma adesso non pensiamo al sessismo, quello e quell'altro, stiamo parlando d'amore, cioè da che mondo è mondo l'uomo deve proteggere la donna, e questo piace a tutte e due, alle donne farsi proteggere dagli uomini e agli uomini che si sentono importanti e forti nel proteggere una donna. Quindi se tu sei un animo sensibile, va bene così, continua così, perché sicuramente troverai la persona giusta per te che apprezzerà le tue qualità. Adesso è arrivato il momento di salutarci, ma noi ci vediamo la settimana prossima, sempre qui su All Go Day, che poi va in onda tutti i giorni. Ringrazio la redazione di 7va.fm. Un bacio grande dalla vostra Lisa, presto, ciao ciao!
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/LT Radio. All Go Day. All Go Day. All Go Day. All Go Day. From 7va.fm/LT Radio.
3: Radio Tigullio presenta
4: All Time Favorite.
5: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: tutti i giorni, anche oggi arriva lo spazio dedicato alle novità discografiche indipendenti. Anche oggi con me, io sono Riccardo Pellegrini, anche oggi avremo ospiti, con noi sarà Christine per parlarci del suo singolo debutto. Anche oggi si apre con un salto indietro nel tempo.
1: Ora musica story
0: 1982.

Voglio vederti danzare. Oggi Franco Battiato apre il nostro spazio con questo ricordo bellissimo di questo suo successo del 1982. Ora musica apre sempre con un classico, poi arriva la novità al primo ascolto, e oggi la novità al primo ascolto si intitola Libera, è il singolo di Anna Maria Tonini.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano in Abruzzo e andiamo a fare una chiacchierata con Christine in programmazione con il suo singolo Samurai. Ciao Christine, ben trovata.
1: Ciao a tutti, come state?
0: Molto bene, molto bene. Allora,
1: grazie,
0: facciamo
1: grazie
0: una chiacchierata con te, che hai pubblicato il singolo debutto Samurai,
1: il
0: giusto?
1: Il mio primo singolo, sì, Samurai.
0: Allora, sì. Raccontaci un po' come Christine arriva a questa prima pubblicazione e si avvicina alla musica.
1: Ma allora, diciamo, per partire, ho avuto il piacere e l'onore di conoscere il mio produttore Alex Di Rocco e successivamente ho conosciuto Matteo Passarelli, con cui abbiamo scritto il pezzo. Questo pezzo è nato da un mio sogno. Io lavoro con Alex Di Rocco, noi abbiamo un'agenzia e Alex ha avuto subito diciamo il sentore, ha sentito subito che io volessi, diciamo, scrivere qualcosa, e diciamo ci siamo messi subito all'opera, abbiamo realizzato Samurai.
0: Ecco, raccontaci un po' Samurai.
1: Ma Samurai, io avevo, diciamo, in mente di raccontare un po' di me e, diciamo, di questo mio amore, di questo mio colpo di fulmine che ho vissuto recentemente. Quindi è un pezzo davvero diciamo fresco, ma allo stesso tempo intenso, che racconta di questo, diciamo, innamoramento, di questo colpo di fulmine, ma in modo molto leggero, molto estivo. Ecco.
0: Diciamo che quindi ci si può anche riconoscere, perché comunque sono storie,
1: esatto,
0: di vita.
1: Sì, sì. Assolutamente sì, un mio piccolo pezzo di vita.
0: E dopo cosa succederà? Quali saranno i prossimi passi di Christine?
1: Allora, per il momento ci stiamo, diciamo, godendo il lavoro svolto. Sicuramente in prossimità dell'estate, anche durante l'estate, faremo assolutamente qualche piccolo concerto live dove potrò cantare sicuramente il mio pezzo e tanti altri, magari tante altre cover, perché comunque ci stanno anche altri pezzi da pubblicare.
0: Bene, quindi cammino fatto anche di,
1: esatto,
0: palco, perché poi dal palco arriva l'esperienza e da lì poi
1: sono già esistenti, quindi ci manca poco.
0: Bene, allora diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungerti attraverso i social.
1: Esatto, io sui social mi chiamo Christine e anche su Instagram e anche su YouTube, Christine Official
0: con l'H, tra la C e la R,
1: H e finale.
0: Benissimo, ti cercheremo anche noi. Adesso andiamo ad ascoltare Samurai e, visto che ci sono già dei singoli a venire, ci diamo appuntamento al prossimo.
1: Va benissimo.
0: Grazie di essere stata con noi.
1: Grazie. Grazie a voi. Grazie. Un bacio grande.

0: Christine, questa era Samurai. Christine, oggi nostra ospite nello spazio interviste qui a Ora Musica.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

0: credere.
1: Giadi con Non ti sposo più, anche oggi tra le novità di Ora Musica. Questo è uno dei brani ad altissima rotazione, forse il più trasmesso della settimana. Mille cose che non sai di me è invece il titolo del prossimo singolo che ascoltiamo, singolo di Steve.
2: Se solo tu sapessi quante volte ho provato a spostare l'attenzione su un punto senza grandi risultati, hai creato incomprensione, come quella sera a cena che hai nascosto il suo messaggio.

0: sono solo mille le cose che non sai di me.
1: Mille cose che non sai di me, questo è il titolo della canzone di Steve. Aura Musica, la vetrina della musica indipendente. È tornato anche Michele Camillò con la nuova canzone che si chiama Boomer.

0: Boomer era il nuovo singolo di Michele Camillò, Aura Musica.
1: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
2: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, vedi? Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello! Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tiguglio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellet. Oh, mi raccomando, dovete esserci.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Salve, rieccomi, ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. 3 ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
2: Nome
3: Alex.
2: Cognome
3: sì.
2: Che fai?
3: Provo a fare lo speaker.
2: E dove?
3: Qui su Radio Tiguglio.
2: È il programma?
3: Troppo forte.
2: E quando va in onda?
3: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
2: Ah, Nagapito o Nagaponzio?
4: Troppo forti
5: con Alex De Sì.
6: Radio Tiguglio Web, la colonna sonora della tua giornata.
7: Ora Musica, il network della musica indipendente.

Meraviglia di riascoltare la voce di Barry White nell'angolo dei ricordi di Ora Musica con questo super pezzo Can't Get Enough of Your Love, che ci ha riportato nel 1974. E adesso riaggiorniamo il nostro calendario, torniamo nel 2026, le novità di Ora Musica con Alberto Damiani.

0: si chiama Esplorazione Infinita, il singolo di Alberto Damiani qui a Ora Musica tra le nostre novità.
1: Radio Tiguglio.
2: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.

Pascal con il nuovo singolo che si chiama Cioccolata Calda, brano molto molto orecchiabile, direi, no? Sta bene in radio. Adesso invece c'è Edoardo De Felice, il suo singolo in promozione si intitola Amore Unilaterale.

0: Amore unilaterale, il singolo di Edoardo De Felice, anche oggi qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente in onda tutti i giorni. Vi ricordo anche la pagina Facebook di Ora Musica e poi naturalmente lì troverete notizie inerenti quelli che sono i brani che abbiamo in promozione. Il vagabondo detto Houston, il prossimo che ascoltiamo con Agonia.
1: A mezzanotte il tempo si ferma, mentre cerco il tuo sguardo in quel ricordo di quel

dammi la mano, bambino, io ti posso capire. Come te non ho più niente, come te non ho nessuno, non ci resta che sognare. Vorrei portarti con me, vibrare in alto come rondine, oltre il senso della vita, oltre i cieli di stelle, lontano, lontano. Vola con me, bambino, oltre i silenzi senza fine, oltre le lacrime di sangue, cullati nel tempo, nell'infinito, senza il rumore della guerra.

guerra mai unito, perché non è una soluzione, è solo morte e distruzione, non ha mai portato pace, pace mai ci porterà.

Torniamo nel 1981, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, e andiamo a ritrovare, a ripescare un disco davvero storico, eh? Protagonisti Dire Straits con questo brano che ci farà muovere sicuramente. Tunnel of Love, oggi qui nell'angolo dei ricordi di Ora Musica.

0: Rockaway, Rockaway, i Dire Straits di Tunnel of Love. Che meraviglia, eh? Oggi qui nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, dove ogni giorno a quest'ora si ascolta un classico e poi si torna alle novità, le novità di Ora Musica. Adesso ad esempio arriva Dario Migliotti con Sulle Nuvole.
1: Rivedi

0: ma non ti trovo più.
1: Dario Migliotti, questo era il suo singolo Sulle Nuvole, in promozione qui a Ora Musica.
2: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
3: Le 15:33.
4: Radio Tiguglio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.

Ieri nello spazio interviste, oggi tra le nostre novità contraddizioni, il singolo firmato Smith, il collettivo qui Aura Musica. Novità al primo ascolto.

Sogno d'estate, la canzone di Roberto Carraro, nostra novità qui a Ora Musica oggi, in questo venerdì, e andiamo a chiudere con l'ennesima novità. È stata una settimana ricca di novità questa, poi domani e domenica le riascoltiamo tutte. Sara Menghini, il suo singolo si intitola Io ti vedo nel cielo che brilla. Ancora

0: vicino.
1: Io ti vedo nel cielo che brilla, la canzone di Sara Menghini oggi completa la lista delle novità targate Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, a domani.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
4: Dalla Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.

Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

Stiamo registrando e stiamo recordando. Penso se chiama Italiano Latino. È un pezzo di protesta, ma come sempre nel mio caso, all'acqua de rosas.

0: su Radio Tivoglio inizia ora una nuova puntata di
1: consueto giro nella musica rock e pop rock, che ovviamente sulla nostra radio si chiama Zona Rock, e quest'oggi partiamo con un grande classico degli anni Ottanta.
2: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
3: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

In un mondo dove ormai tutto è tecnologico, noi la nostra macchina del tempo la teniamo in buone condizioni. Anno di riferimento di quest'oggi di Zona Rock come disco di apertura è il 1984, Chris de Burgh, Eye on Emotion, che viene definito come soft rock pop con elementi sintetici. È una canzone pop rock caratterizzata dai sintetizzatori, tipico dello stile narrativo di Chris de Burgh, che ha contribuito con grande importanza al successo planetario in quel periodo di questo cantante, che pubblicò questo singolo prima ancora di The Lady in Red, che ebbe anche un grandissimo successo. Ben ritrovati cari amici miei, questa è Zona Rock, io sono Sergio, ennesimo giro tra la musica rock e pop rock come si fa sempre da queste parti, 50 minuti dedicati a questo genere di musica, quella che più ci piace, così senza troppi fronzoli, ci piace ad ascoltare della buona musica. Rimaniamo sempre nel 1984 perché, come dico spesso, negli anni 80 c'è tanta roba e quindi la macchina del tempo funziona e funziona bene. Bryan Adams.

Il desiderio universale di una connessione profonda e di qualcuno con cui condividere la vita. Questo è il senso di Somebody di Bryan Adams, sempre l'anno 1984, canzone che fu scritta da Jim Vallance, che quest'oggi abbiamo ripreso all'interno di Zona Rock. Come faccio sempre in apertura del nostro appuntamento, in contanti giusti 347-5154-690 la WhatsApp line, il sito internet della nostra radio da andare sempre a spulciare per rimanere aggiornati, i social della nostra radio ma anche quello di Zona Rock. Bisogna cercare Free Zona Rock solo sui G, perché noi siamo attempati e utilizziamo solo i G e poi le applicazioni della nostra radio per poter portare la nostra musica con voi. Io tra un po' vado un po' a cercare qualche notizia da condividere con voi, come faccio sempre mentre ascoltiamo la musica, però dal 1984 ci andiamo in qualcosa di più recente, perché c'è in giro il nuovo singolo dei Maroon 5, si intitola Heroine.

le notizie, quelle strane, quelle un po' strambe, quelle che prendiamo dal web, di solito ce le facciamo nella prima parte di Zona Rock. Ma voi siete ancora a casa con mamma e papà o già siete fuori casa? Perché l'Italia sembra essere davvero il paese dei mammoni. Più di un giovane su due vive con i genitori e non ha un lavoro. Stavo leggendo un po' questo su internet. In Italia questa frase, se a casa o ancora con mamma e papà, spesso viene usata come insulto, come se, insomma, vivere con i genitori dopo i 25 anni fosse solo pigrizia o comodità. Però i numeri su questo sondaggio che stavo leggendo parlano un po' chiaro, perché si dice, almeno in questo post che stavo leggendo, in questo articolo che stavo leggendo su internet, che il 52,4% dei giovani tra i 20 e i 29 anni non lavora e il 79% vive ancora in famiglia. Uno dei peggiori dati che, insomma, nell'Unione Europea. Siamo al terzo posto come giovani che rimangono a casa dopo i 25 anni. Però mi viene da dire che forse il problema non è una generazione di mammoni, ma potrebbe essere anche stipendi bassi, precarietà e costo della vita sempre più alto. Mi viene da pensare anche questo. Voi, insomma, come la pensate su questa cosa che stavo leggendo? Siete ancora a casa con mamma e papà? O già siete liberi e avete un lavoro proprio? Ve ne infischiate di queste cose? Fatecelo sapere. 347 51 54 690.

stavo leggendo un po' dei vostri commenti riguardanti un po' alla storia del mammone e credo che vadano un po' tutti verso la stessa direzione. Ne leggiamo qualcuno che è arrivato al 347-5154-690, come per esempio a Piero: mammoni un cavolo, con contratti da settimane, mesi, come posso pianificare un po' il futuro? Non posso accedere nei finanziamenti neanche per comprare una bicicletta. Bella Italia che hanno creato. Alfonso invece dice: questa generazione ha studiato così tanto, ma così tanto, che non vogliono lavori umili pagati dignitosamente, vogliono già 3.000 euro al mese, non sono capaci di fare un cerchio con un bicchiere, ecco perché stanno ancora attaccati alla gonna della mamma. Oppure Nicoletta scrive: non è questione di essere mammoni, il lavoro precario, mal pagato, contratti da terzo mondo, costo immobili da capogiro, costo della vita elevato, tutto ciò non permette ai giovani di costruirsi un futuro. Questo è un po' qualcuno dei messaggi che stavo leggendo e che è arrivata alla WhatsApp line di Zona Rock, quindi tutto verso la stessa direzione, ovvero non siamo mammoni perché insomma vogliamo stare con la mamma, ma siamo mammoni, siamo costretti a rimanere a casa dopo i 25 anni perché non riusciamo a costruirci un lavoro, il sistema non ce lo permette. Questo è un po' il riassunto di quello che sta uscendo fuori da questo mini sondaggio che facciamo su Zona Rock. Prima della pausa, prima della 3 sequence che ci porta alla metà di Zona Rock, 1980.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 16 e 32 minuti.
0: Radio Tiguglio è la radio per tutti i gusti, dal rock alla fusion, alle love songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
2: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.

0: prima mezz'ora di Zona Rock, giù con la 3 Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roll.

0: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
1: Three Sequence.

0: Fermi tutti. Stai ascoltando Zona Rock con Sergio Marzano.
1: Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.

0: La Trisequenza di quest'oggi, non dico 30 anni ma quasi, di grandi successi. 1989, Phil Collins in apertura, per poi arrivare nel 2022, quello che abbiamo appena ascoltato, i News, Wheel of People, per passare nel 2019 con A Child degli X Ambassadors. Questa è stata la Trisequenza di quest'oggi. Poche parole, tanta musica, come si fa in apertura della seconda parte di Zona Rock. E come dico sempre, se avete voglia di aiutarci nella stesura della Trisequenza, è semplice, basta scrivere al nostro indirizzo di posta elettronica.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

0: c'è poco da fare, i Depeche Mode sono sempre intramontabili. Survive, disco di recente produzione dei Depeche Mode che non si fermano mai. Stavo continuando un po' a leggere qualche altro messaggino che riguarda la storia dei Mammoni. Carlo dice: immagino che questi dati non tengano conto di tutti quei giovani che sono emigrati. Oppure, Patrizia, viviamo in un'altra economia, purtroppo se provi a creare un futuro vieni denigrato. O anche un altro messaggio: fanno bene, ringraziate la brutta politica. Questo lo scrive Emanuela. Insomma, siamo tutti d'accordo che si è mammoni perché insomma si è costretti, non c'è la possibilità di crearci un futuro prima dei 25 anni, ma chi se ne frega, l'importante è stare bene, si può stare tranquillamente a casa dei genitori. Prima di finire vi faccio fare l'ultimo giro nella musica contemporanea, perché ci sono gli MGK, Times of My Life. Su Zona Rock viaggiamo qua e là nel mondo delle hits rock e pop rock.
1: I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind.

0: Times of My Life degli MGK, che purtroppo, ahimè, cari amici miei, ci porta un po' alla fine di questo appuntamento di Zona Rock sulla nostra radio, che ci piace fare ogni settimana, giusto così per poter ascoltare un po' di musica rock e pop rock, come dicevo prima. Io mi fermo qui, come al solito andate sul sito di Zona Rock per poter riascoltare il podcast se siete arrivati in ritardo. Andate sui social della nostra radio e pigiate il tastino aggiungi o segui e, come dico sempre, rimanete con noi, perché la nostra è la radio dove la storia continua. Ciao.
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzano,

0: va ora in onda su Radio Tiguglio Web.
1: Benvenuto weekend.
2: Eccomi qua anche oggi pronto a trascorrere un'oretta insieme a voi. Spero che la cosa vi faccia piacere, a me sicuramente sì. Io sono Alessandro Parode e parte in questo istante la nuova puntata di Benvenuto Weekend.
1: Benvenuto Weekend.
2: Titolo del programma e lo ricordo anche nome della nostra pagina Facebook. La raccomandazione è sempre quella, mi raccomando, visitatela e ancora visitatela.
1: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.
2: Si parte così subito.

Dopo aver trionfato a Sanremo, Saif si ripresenta al suo pubblico con il singolo Buona Domenica. Questo è Benvenuto Weekend. Io sono Alessandro Parodo, felicissimo, come dicevo prima, di essere con voi anche oggi. La grande musica italiana continua grazie a Fiorella Mannoia.

0: con Opalite funziona sempre tantissimo Taylor Swift. Amici, amici, vi do un'anticipazione sull'ospite che ci sarà tra pochissimo. Arriva direttamente dalla 76esima edizione del Festival di Sanremo. È bravissima e ci parlerà del suo nuovo singolo, quindi mi raccomando, rimanete con noi. Intanto vi faccio gustare subito così la sequenza mixata del nostro e vostro DJ Vittorio Veneziano. Come sempre, il tutto in 4 minuti. Vai DJ!
1: Benvenuto Weekend! Tutta la musica per te!
2: 424, 4 hits in

siamo sempre all'America, guardiamo lontano, troppo lontano, viaggiare la nostra passione, incontrare nuova gente, provare nuove emozioni.

0: minuti.
1: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tigullio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tigullio. Non mancate!

0: ogni domenica a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop-Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.
1: Carissimi amici di Radio Tigullio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente:
2: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
3: World Music Night, Sound Special on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
4: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tigullio Web.
5: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri e eventi il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tigullio.

0: The Night Life.
1: Amici di Radio Tigullio Web, sono Dario Biondi e volevo ricordarvi l'appuntamento di The Night Life ogni lunedì dalle 23. Solo musica selezionata, solo vibrazioni notturne. Vi aspetto.
0: The Night Life.
2: Radio Tigullio.
3: Soul and Dreams.
4: Benvenuto al weekend. Benvenuto.

0: Direttamente dalla 76esima edizione del Festival di Sanremo abbiamo ascoltato Nei miei DM, un singolo particolarmente ritmato da Blind, Elma e Sonico. Ma attenzione, perché Elma è al telefono con noi e con immenso piacere la saluto e la ringrazio, anzi ti ringrazio Elmira per aver accettato il mio invito.
1: Ciao, no, grazie a te.
0: Grazie, grazie di cuore. Allora, questa partecipazione a Sanremo deve essere stata qualcosa di veramente toccante per te, indimenticabile. Calcare quel palco ha sicuramente quel che di magico, no?
1: Sì, no, veramente è stato molto speciale, perché per me tutto succede in fretta e veramente è stata un'esperienza incredibile e indimenticabile, come hai detto tu. E sono molto grata che ho avuto questa possibilità di partecipare e di portare la nostra musica lì.
0: Tra l'altro, la tua musica è davvero molto bella e, se posso esprimere un mio parere da addetto ai lavori, è molto molto radiofonica. Tra l'altro, anche la tua ultima canzone devo dire che funziona veramente tanto. Si intitola Mille sguardi, in collaborazione con Garelli. Come è nato questo brano, Elmira?
1: Questo brano lo abbiamo scritto l'anno scorso, il mio terzo brano in italiano, quindi sono più tranquilla. Perché quando sono uscita con il mio primo brano ero un po' preoccupata come reagisce il pubblico per il mio italiano, però sono più tranquilla adesso. È un brano che di nuovo è pop, come dici tu, di nuovo è radiofonico, però è un po' diverso perché c'è un po' di Latin. È un brano che parla dell'amore di nuovo, di quell'amore che ti dà adrenalina, che di quell'amore che puoi imparare tante cose, anche dei momenti difficili, anche dei momenti belli. Però il messaggio più importante che vorrei trasmettere con questo brano è veramente di crescita personale. E prima, perché lo dico sempre, prima di tutto dobbiamo amare noi stessi per far qualcun altro amarci. E questo è il messaggio che vorrei trasmettere con questo brano.
0: Tra l'altro qualcuno molto più in alto di noi diceva: ama il prossimo tuo come te stesso. E come fai ad amare il prossimo tuo se prima non ami te stesso? No, non è una forma di egoismo, è un qualcosa di sano che poi ci permette di amare veramente il prossimo. E con questo tuo brano devo dire che stai lanciando un messaggio universale che è molto bello, oltre alla bellezza della musica in sé, nei suoi arrangiamenti, nel suo ritmo. Un'altra cosa ti volevo chiedere, invece, la collaborazione con Garelli, come è avvenuta?
1: Garelli è bravissimo. Allora, Garelli lavora nel nostro studio con la mia manager e volevamo lavorare da un bel po'. Lui è una bellissima persona, veramente, e poi è bravissimo. E abbiamo deciso che sarebbe molto bello se riusciamo a fare questa canzone Mille sguardi insieme. E abbiamo deciso di lavorare su questa canzone e così è successo, così.
0: E così all'improvviso la magia è,
1: sì.
0: Ecco, quella che poteva sembrare apparentemente una semplice bella favola meravigliosa è diventata realtà, perché ci hai creduto, perché ci avete creduto. Perdonami la domanda, Elmira, perché hai parlato della tua difficoltà nell'esprimerti in italiano? Perché tra l'altro lo parli benissimo, perché tu sei bulgara, giusto?
1: Sì, perché sono bulgara. Tutti sanno che ho imparato l'italiano due anni fa, quando ho fatto X Factor. Mm-hmm. Quindi sì, è stato un bel viaggio per me, una bellissima avventura.
0: E tra l'altro, ormai l'avrai sicuramente capito, l'italiano grammaticalmente non è semplicissimo, quindi ti dico brava, brava, brava, lo parli.
1: Grazie, grazie mille.
0: Lo parli veramente molto, ma molto bene. Senti, Elmira, quali sono i tuoi canali per seguirti e per acquistare i tuoi brani?
1: Allora, su Instagram mi chiamo Elma Official, anche su TikTok, e mi chiamo Elma su Spotify e YouTube.
0: Quindi è molto semplice trovarti, è molto semplice seguire
1: tutte. Assolutamente.
0: È molto semplice seguire tutte le tue attività. Ovviamente siamo in chiusura della nostra conversazione, della nostra chiacchierata radiofonica. Dicevo, ovviamente il microfono rimarrà sempre a tua completa disposizione per le tue prossime produzioni. A questo punto è arrivato il momento di ascoltare il tuo brano meraviglioso. Sai che cosa faccio io adesso? Io adesso ti saluto e ti ringrazio per aver accettato il mio invito. Grazie di cuore. Diventi tu la speaker, annunci tu il tuo pezzo davvero molto bello e ancora infinitamente grazie, non soltanto da parte mia, ma di tutti gli ascoltatori di Benvenuto Weekend. Ciao Elmira.
1: Ciao, grazie veramente. Sono Elma e questo è il mio nuovo pezzo, Mille Sguardi.

0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend! L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 17 e 34 minuti.
2: Scopri la magia di Radio Tiguglio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tiguglio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.
3: Disco Story.
4: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

Approfittando dell'uscita cinematografica di Michael, film sulla storia di Michael Jackson, ecco che così mi è venuta l'idea di proporvi questo disco story veramente indimenticabile. Il disco più venduto in assoluto, stiamo parlando del sesto album in studio della mitica star Michael Jackson, Thriller, uscito nel 1982, ma il brano appena ascoltato, che dà anche il nome all'album, appunto Thriller, uscì come singolo nel 1983, un disco story davvero strepitoso, come del resto la grande star che è rimasta nel cuore di tutti quanti noi.

0: immancabile, il DJ Beda, che con questa sua Inside ci conduce come di consueto verso l'appuntamento con il Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Pronti? Azione!
10: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
9: Qual è il piano?
11: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
9: Non conosco avventurieri migliori.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.

0: Questo weekend!
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
2: E come sempre, per concludere in bellezza, c'è lui in collegamento da Milano, il DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata.
3: Benvenuto weekend! Tutta la musica per

0: con Alessandro Parodo. Benvenuto weekend.
1: E ringrazio naturalmente il Mix Mauro da Milano, ringrazio il DJ Beda, ringrazio il DJ Vittorio Veneziano, i nostri tre DJ che con estrema costanza animano Benvenuto Weekend. Ringrazio naturalmente voi amici all'ascolto che avete seguito anche oggi il vostro appuntamento settimanale, e non è quello esclusivo, nel senso che c'è tutta la programmazione che è a vostra completa disposizione, quindi vi invito come sempre a seguire tutto il resto della programmazione di questa emittente che a voi piace sempre di più, piace quotidianamente, quindi grazie di cuore. Tra 7 giorni io, Alessandro Parodo, se vorrete, sarò ancora con voi e sarà un'altra grande occasione per stare bene insieme. Buon fine settimana a tutti.
0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: Radio Tigullio presenta

Il fatto che mantenga un cappello in qualsiasi situazione, soprattutto quando si presenta al pubblico. Gregory Porter sicuramente, secondo me, avrà insomma a che fare un po' con la scaramanzia. Non so quanti di voi hanno a che fare con la scaramanzia, però di sicuro Gregory Porter, che non si stacca mai dal suo cappellino, ha a che fare con questo genere di cose. Liquid Spirit, uscito nel 2015, ovviamente insomma è inutile dirlo, uno degli album più belli di Gregory Porter. Abbiamo voluto cominciare così il nostro My Rock and Soul di questa settimana. Ben arrivati a tutti quanti voi. Rock, rock, soul. Eccoci qua, ben arrivati a tutti quanti voi. Enrico Gallotta ai microfoni, come sempre, come tutte le settimane, in compagnia di Franco Airi e di Faber De Vita. Abbiamo cominciato con Liquid Spirit, Gregory Porter, e adesso continuiamo, anzi iniziamo ufficialmente con Four Tops.

0: 40 anni di sicura carriera, insomma, i Four Tops, questo quartetto statunitense che ai tempi degli anni 60 ha contribuito notevolmente a quella che è stata poi l'identità della Motown e di tutta quella che è la musica R&B soul di quei tempi. Era Four Tops, I Just Can't Get You Out of My Mind.
1: Radio Tiguglio. Radio Tiguglio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

I Wanna Be Your Man, voglio essere il tuo uomo. Blackstreet, un altro gruppo formato da quattro elementi che è nato però nel 1993 da Teddy Riley che poi nel futuro abbandonava il gruppo lasciando praticamente a una diversa formazione, perché poi la formazione attuale è completamente diversa da quella che è la formazione originale, ma nel frattempo hanno continuato a fare musica e tuttora fanno musica, anche se fondamentalmente gli album pubblicati sono veramente pochi, perché sono tre album, tutti e tre pubblicati in studio. I Wanna Be Your Man era un pezzo tratto dall'album Another Level, e adesso i grandi della musica inglese, Culture Club, questo è un pezzo bellissimo che io ricordo con tanto affetto. Love is Love.

0: Love is Love, colonna sonora del film Electric Dreams, in cui risultano anche altri artisti molto importanti, non solo il Calcio Club, come UB14 e Phil Collins.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
2: My Rock and Soul, un suono di classe nel tempio della musica.
0: My Rock and Soul qui con Enrico Gallotta. Sapete perfettamente che My Rock and Soul si occupa della musica R&B, soul, qualche volta mettiamo dentro anche il rock, ma soprattutto vecchi successi del passato e qualche novità che vi proponiamo ogni settimana scelta da Franco. Ce ne saranno due questa settimana, ma adesso James Ingram.

0: La nuova versione di 100 Way di James Ingram qui a My Rock and Soul di questa settimana, e adesso novità Blanche, Want to Miss You.
1: Wish that I could close them so the next time they open, I see.

0: Hard to leave, everything seems better now, but no surprise, it's like that with you.
1: One, two, miss you, era Blanche, novità qui a My Rock and Soul.
2: Radio Tigullio Web.
3: Ogni giorno per voi, programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
4: My Rock and Soul, lo spazio musicale per condividere ed ascoltare la musica che ci piace. My Rock and Soul, proponi la tua musica rock and soul sulla nostra pagina di Facebook. Metti mi piace e diventa fan per restare aggiornato. My Rock and Soul.
1: All'età di 11 anni fu notato dal produttore Troy Peterson, che lo invitò a cantare I'll Make Love to You ad un concorso di Cobbing Stage College. Da allora praticamente la sua carriera è stata formidabile. Stiamo parlando di Mary Dewar Barrett, che ascoltiamo qui con Let Me Love You.

Dall'album Taming Point, pubblicato nel 2004, Let Me Love You di Mario, o Mario, forse è italianizzato, in America lo chiameranno Mario, così come Celeste, che arriva qui con la sua novità, è partita nel 2016 pubblicando il suo singolo d'esordio Daydreaming e adesso arriva con Hear My Voice.

0: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
1: My rock and soul, your style, in your music.
2: My rock and soul, un suono di classe nel tempio della musica.
3: E dopo aver ascoltato Hear My Voice di Celeste, il nuovo singolo appunto tratto dalla colonna sonora del film originale Netflix che è uscito qualche giorno fa, The Thrill of the Chicago 7, ascoltiamo invece Lloyd con questa Excited.

Lied Excited appare completamente nudo praticamente, tranne che per una chitarra che gli copre le parti intime. Almeno questa è la foto che appare nei video su YouTube, se volete ascoltare praticamente l'album da cui è stata estratta la canzone, appunto Excited. E adesso invece gli Incognito. Sapete quanto io sono appassionato di questo gruppo e quanto spesso ve lo propongo. Questo viene tratto appunto dal The Best of Incognito e il pezzo si intitola Change.

Non so se Tina Turner che accompagna Barry White o Barry White che in questo caso accompagna Tina Turner in questa In Your Wildest Dreams. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata, ma ero con soldi questa settimana, e chiudiamo con Hiatus Coyote Nakamura.

amore. È la fiducia mia che arranca. Non mi fido di promesse o della stampa e di chi mi indica la via, ma passato da un pezzo gli anta. Paghiamo alla romana sta abbondanza.

0: Radio Tiguglio Web presenta
1: Radio Tiguglio, la musica più bella di tutti i tempi.
2: Jazz e dintorni con Marco e Del Rai.
3: Benvenuti a Jazz e dintorni, il vostro spazio dedicato alle emozioni in musica. Sono Marco Del Vines, pronto ad accompagnarvi in un viaggio tra le sonorità raffinate dello smooth jazz e quei brani che sanno accarezzare l'anima. Per circa un'ora lasceremo fuori il rumore della giornata per entrare in un mondo fatto di groove eleganti, sax avvolgenti, chitarre dal suono vellutato e voci che lasciano un segno. Mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi trasportare dalla prima che ascolteremo insieme. Personaggio molto molto importante di questo mondo, David P. Stevens. Il suo lavoro che ascolteremo per scaldarci un attimo dopo un po' di pioggia. La sua chitarra suona After the Rain. La dolcezza nella canzone con una voce calda inglese è quella di Victor Hines. Stepping Out è l'album che ascolteremo con You Won't Make Me Cry. Lui dice del suo lavoro: mi piace ascoltare stili diversi, qualcosa di jazz, poi qualcosa di più ritmato e poi qualcosa di un po' più tranquillo e così via. Ed è quello che cerco di fare, dice lui. Noi abbiamo incominciato con la tranquillità, ma lo ascolteremo in futuro con qualcosa di più frizzante. Poi vi presento la terza che passerò, una canzone con protagonista la tromba di Chris Botti, un suono che scorre liscio in drive time, liscio come tutta la sua musica. Perché la musica del jazz e dintorni migliore non si ascolta, si vive.

Le prime tre sono state ottime, secondo me. Ma ora ascoltate queste. C'è Billy Bones, artista che si cela dietro a William Hillman, artista polistrumentista. Ha creato un disco con delle belle collezioni di musica smooth jazz. Si intitola Stayed in Paradise. Lo ascolteremo con Place to Be, copertina che è già un grandissimo programma. Il mare davanti a lui e lui che suona la chitarra. Incantevole. Come la voce che segue di questa grande artista che mi piace veramente tanto. Lei è Lindsay Webster, è originaria di New York, è una cantante e cantautrice di grandissimo successo. Si esibisce in una varietà di stili, dal jazz tradizionale al pop classico, al soul, allo smooth jazz. Ritorna ancora con Music in Me. Dopo vi faccio ascoltare un Nicola Conte, produttore DJ barese, con Ritual. Bellissimo pezzo. Un disco del 2008 che sicuramente ricorderemo. Ascoltiamolo insieme in Jazz e dintorni.

0: Radio Ticunio, la musica più bella di tutti i tempi.
1: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Ticunio Web. Il lunedì a mezzanotte con Ladies Man. Buon viaggio e buon ascolto.
2: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
3: Non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
4: Jazz e dintorni.
3: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
4: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
3: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Ticunio. Ci sarai?
5: Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di due ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22.30 su Radio Ticunio Web di Genova.

0: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
1: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.
2: Tempo Zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
3: No vabbè, non ho parole.
2: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
4: Salve amici di Radio Tiguglio, io sono Emanuel. Sì, lo so che lo sapevate, ma presentarsi è sempre bello e anche corretto, no? E poi fa pubblicità. Allora, vi aspetto ogni mercoledì sera dalle 21.30 con la mia diretta. Vi aspetto, non mancate!
5: Radio Tiguglio.
6: Grandi emozioni musicali.
7: Se ancora non lo conoscete, state qua con me, che poco alla volta ascolteremo tutta la sua discografia. Sto parlando di Adam Abley. Ha all'attivo ben 7 album e un'incredibile produzione che vanta ben 19 singoli al primo posto nella classifica Billboard. Questo che ascolteremo è un estratto da Electric, il suo ultimo album. Si chiama Automatic. Nel jazz e dintorni troviamo anche una voce inconfondibile, lo stile unico di Tania Maria. È una celebre cantante, compositrice e pianista jazz brasiliana, nota per la fusione di samba, jazz, bossa nova. È conosciuta per la sua voce e per l'energia esplosiva che mette nella sua musica. Ha raggiunto il successo internazionale negli anni 80, in particolar modo con la hit Come With Me, ed è anche l'album che ritroveremo, ma con la canzone che si intitola Eusinia, un bel samba tutto ritmo. E nel jazz e dintorni arriverà anche Nicole Henry, una voce da ascoltare. Si dice di lei: fin dal suo debutto, Nicole Henry si è affermata tra le interpreti più acclamate nel mondo del jazz, grazie ad una potente combinazione di capacità vocali dinamiche, fraseggio impeccabile e una forte risonanza emotiva. Arriverà il suo pezzo che sicuramente entrerà nel vostro animo. Si intitola Everything Is Fine. Vivete la musica del jazz e dintorni e buon ascolto.

0: Abbiamo ancora a disposizione il tempo di ascoltare tre grandi pezzi. Una bella sonata di Chris Stentring, chitarrista britannico che esordisce nel 1988 con il disco Velvet, grandi album che ci porteranno ad ascoltarlo ancora. Oggi con Solo Express, disco del 2006, la traccia forse più interessante che suona divina. Si chiama I Can Help Myself. Ancora una chitarra che ci terrà compagnia per un attimo intenso. È quello di Clay Benjamin. Adesso dico un azzardo. È molto molto simile ad alcuni passaggi a George Benson. Giudicate voi. Lo ascolteremo con My One Love. Ed infine l'ultimo pezzo che suoneremo nel jazz dintorni, i Cloud 9 o Clyde 9. Ed è composto da Kelvis e Kendall Duffy. Sono due cantanti e arrangiatori di canzoni del Tennessee. Scrivono, arrangiano ed eseguono brani gospel dal 1987, ma dal 2002 si sono impegnati per consolidare la loro reputazione di creatori di musica soul di alta qualità, che ancora oggi resiste nel tempo. Un album molto importante è quello che ascolteremo, Enjoy the Ride, conosciuto in particolar modo per Old Matters, però ho scelto per voi Duffy's Dam. Sarà la canzone che anche per questa settimana chiude la trasmissione. Mi auguro abbiate trovato qualcosa che vi è piaciuto. Noi ci sentiremo alla prossima puntata di Jazz e dintorni. Mi raccomando, sempre qua. Ciao, da parte di Marco Del Vais.
1: Il meglio dello smooth jazz con Marco Del Vais.

0: Radio Tigullio presenta.
1: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
2: Jazz Train.
3: Jazz Train.

0: Jazz Train. Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train in radio con Francesco Sciarretta in studio come sempre per circa 60 minuti. In coda alla trasmissione avremo ospite un giovane musicista jazz, si chiama Vito Antonio Gasparro, presenterà il suo lavoro qui in radio con una sua presenza telefonica. Conosceremo meglio la sua attività artistica come vibrafonista e non a caso il lavoro che presenta in radio è questo Miniatures for Solo Vibraphone.
1: Cicale in coro, un cielo che brilla storto, qualcuno apre la finestra della fantasia.

Abbiamo aperto il nostro percorso in musica con un cantautore sardo, si chiama Max Serra. Questa era una intensa. Se qualcuno apre la finestra per Max Serra. Il Brasile adesso di una chitarrista e cantante notevole, si chiama Vanessa Moreno, l'ascolto con Azul, un brano scritto tempo fa da Javan.

La classe e l'eleganza di Vanessa Moreno, cantante e chitarrista brasiliana, quarantenne, rende omaggio a un grande compositore brasiliano della nuova musica popolare brasileira come Javan. Il brano era Azul. Un passo indietro nella storia della musica e dello swing con King of the Road, uno dei brani più famosi interpretati da un cantante e cantautore americano come Roger Dean Mill, nato nel 1936 in Texas e scomparso nel 1992. Questa è King of the Road, Roger Miller.

0: Ciao, sono Marianna, anche noi in Calabria ascoltiamo Just Rain.
1: Per me

uno dei migliori interpreti del blues, come Zucchero Fornaciari. Lui in realtà si chiama Adelmo Fornaciari, oggi settantenne, grande musicista e grande autore. Questa era una bella versione dal vivo di uno dei suoi più bei pezzi, come Madre Dolcissima. Siamo dal vivo all'Arena di Verona qualche anno fa. Dopo Zucchero, un salto in Grecia con una band di percussionisti davvero notevole, sono bravissimi, si chiamano Crotala, l'ascolto con loro è Procopis, Crotala.

Loro si chiamano Crotala, band di percussionisti greci di Atene. Questa era Procopis da un loro disco del 2012, come lo stesso Crotala. Torniamo per qualche istante alla musica nostrana, con un festival importante dedicato al suono del folk italiano. Si chiama Premio Alberto Cesa, un festival dedicato a un musicista di Udine come Alberto Cesa, che è stato in passato cantante, chitarrista e ghirondista, fondatore di un gruppo come I Canto Vivo nel 1974, e da questo festival a lui dedicato, che si tiene annualmente dalle parti di Udine, ascoltiamo una realtà come Zero Folk Duo e la loro Sha.

0: You're listening to Jazz Train Radio.
1: Grazie. Avete ascoltato Henna Ser e Pella Nera. Il prossimo brano si intitola Scià.

0: Grazie.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Sono le 20:32.
3: Radio Tiguglio, con te.
4: Sempre.

Ultimo singolo per il bassista italiano Mario Iannuzziello con questo The Fool, un brano scritto dal pianista americano Aaron Parks e presenta delle caratteristiche fra jazz e musica da camera. The Fool, Mario Iannuzziello, artista jazz della settimana su Jazz Train.

0: E così con la musica di Mario Iannuzziello abbiamo passato la prima mezz'ora su Jazz Train, ancora circa 20 minuti insieme. Prossimo artista, musicista campano, si chiama Sally Cangiano, ottimo chitarrista e interprete, riprende in questo caso una canzone di qualche anno fa scritta da Enzo Gragnaniello dal titolo L'erba cattiva, con una sua versione particolare e molto interessante. Fra poco vi ricordo l'appuntamento con il nostro ospite, avremo al telefono Vito Antonio Gasparro, vibrafonista pugliese, presenterà in studio il suo ultimo lavoro, Miniature per solo vibrafono, Miniatures for solo vibraphone. Sally Cangiano, L'erba cattiva.
1: Sull'erba cattiva

0: E allora abbiamo ospite in studio e radio Vita Antonio Gasparro, vibrafonista giovane pugliese, è un grande talento, secondo me è un piacere presentarlo qui al pubblico di Just Train. Ciao Vita Antonio, ben trovato in radio.
1: Ciao Francesco, un piacere, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Tu presenti un disco dove protagonista è il vibrafono, uno strumento che ti appartiene, ma da quello che ho letto della tua bio sei partito con la batteria, comunque sempre strumenti a percussione, no? È così?
1: Sì, il mio percorso musicale inizia all'età di 6 anni, frequentando i corsi musicali della società del mio paese. Io sono di San Michele di Bari, un paesino insomma in provincia di Bari, e mi approccio come tanti poi colleghi percussionisti al mondo della batteria in primis, e poi insomma studiando negli anni, arrivando anche a frequentare il corso di percussione

0: di San Michele, nel mio paese, ho iniziato il mio percorso musicale lì e poi ho continuato insomma in conservatorio avvicinandomi anche al resto degli strumenti a percussione.
1: Siamo partiti con Nocturne, un brano per vibrafono che fa parte di un lavoro tuo che uscirà in questo periodo, no? Ne parliamo un attimo, che tipo di progetto è, che tipo di aspettative hai magari da questo tuo percorso artistico.
0: Allora, dunque, Miniatures for Solo Vibraphone è un disco che nasce, un album che nasce da proprio una mia esigenza personale, cioè quella di mettere proprio il punto per quanto riguarda l'aspetto compositivo su alcune mie propensioni e anche gusti estetici, perché all'interno di questo album confluiscono varie influenze che hanno caratterizzato il mio percorso, diciamo, compositivo sia diciamo, attualmente che anche in passato. E, in particolare questa traccia Nocturne, come anche altre tracce all'interno dell'album, prende spunto da tutta quell'estetica impressionista di fine Ottocento di grandi autori come per esempio Claude Debussy e Erik Satie. In particolare rispetto a questi due autori ho scritto Nocturne e anche altri brani. In particolare questo qua è ispirato alle due arabesque di Claude Debussy, che ritengo tra i più bei pezzi mai scritti per pianoforte. E sono stato fortemente influenzato da questo tipo di scrittura introspettiva e insomma tutto ciò mi ha portato a sperimentare dal punto di vista compositivo nell'ambito proprio dello strumento solo, quindi creare una dimensione intima e un rapporto proprio estremamente viscerale con lo strumento.
1: Vito Antonio, ascolta, quante ore dedichi allo studio dello strumento per raggiungere questi risultati così importanti per la tua carriera artistica?
0: Adesso quantificare giornalmente le ore che passo sullo strumento sarebbe un po' complesso, perché non sto lì con il cronometro. C'è anche chi lo fa, io l'ho fatto in passato perché mi volevo accertare di studiare per forza un
1: Quelle
0: tot di
1: 8 ore al
0: tempo.
1: giorno.
0: Esatto, magari ad averci tutto quel tempo giornalmente, però sì, chiaramente nell'ambito soprattutto della preparazione di un album o anche quando si va a sperimentare dal punto di vista compositivo dei concetti, il tempo che si passa sullo strumento è tanto perché poi c'è l'idea che va sviluppata, va rifinita, va adattata a quelle che sono anche le caratteristiche intrinseche dello strumento e insomma poi va ultimata. Quindi insomma sì, è tutto un iter che si deve seguire per avere il risultato che il migliore possibile, si spera, ecco.
1: Come seconda miniatura abbiamo pensato di presentare all'ascolto questa Shades of an Instant. Ce la presenti un istante, appunto, gioco di parole.
0: Certamente, certamente. Allora, Shades of an Instant è un brano che io definisco minimalista, nel senso che ha questo andamento costante, un andamento poliritmico in cui ho sperimentato, diciamo, delle sovrapposizioni ritmiche, che però diciamo, non vogliono essere un modo altezzoso per proporre all'ascoltatore questo concetto, cioè nel senso la poliritmia secondo me è ben nascosta dall'andamento armonico piuttosto languido e dalla creazione di un'atmosfera quasi filmica. E, insomma, l'obiettivo di questa traccia è anche quello di un po' di dilatare un po', se vogliamo, no? Quindi c'è questo tradotto sarebbe sfumature di un istante. Le sfumature in particolare sono due, perché c'è a un certo punto c'è proprio un cambio di repentino di andamento. Infatti all'inizio si chiamava Two Shades of an Instant, due sfumature. Poi diciamo, nel rifinire il titolo l'ho accorciato brevemente. Però sì, il concetto è quello: questa dilatazione temporale, questo andamento minimale poliritmico che però fluttua su questa armonia che cambia con un andamento molto lento, ma però che cambia proprio costantemente.
1: E allora lo ascoltiamo insieme, questo Shades of an Instant, Vittorio Gasparro al vibrato.

0: Shades of an Instant con il vibrafono di Vito Antonio Gasparro, ospite su Just Train questa settimana. È un piacere appunto presentare questo giovane artista. Vito Antonio, dunque, quali sono stati i maestri che ti hanno un po' indirizzato verso lo studio del vibrafono e verso questo tipo di musica, no? Che definire jazz forse è un po' riduttivo.
1: Certo, allora chiaramente in questo album confluiscono diverse influenze. Io devo la mia formazione musicale sicuramente al percorso che ho fatto innanzitutto come batterista, perché lo studio e la pratica della batteria mi hanno, diciamo, messo a contatto con tutta una serie di estetiche musicali che gioco forza al conservatorio è più difficile approfondire. Quindi sto parlando in questo caso del conservatorio, del percorso classico, ecco, diciamo, dove quindi si approfondisce l'aspetto legato al repertorio solistico per gli strumenti. Invece grazie alla batteria, contemporaneamente, perché nei primi anni del conservatorio ho comunque continuato a studiare la batteria, mi sono avvicinato alla fusion e poi conseguentemente a tutto quel mondo del jazz, soprattutto degli anni 50, quindi proprio il periodo massimo, soprattutto la seconda metà degli anni 50, la fioritura massima dell'hard bop e anche, insomma, del post bop. Quindi attraverso poi il vibrafono è stato un connubio naturale anche l'unione di quel mondo ritmico che arrivava dalla batteria e invece il mondo armonico e melodico che arrivava da questo tipo di ascolti. Infatti Miniatures for Solo Vibraphone in particolare lo ritengo quasi un tentativo inconscio, in parte inconscio e anche in parte conscio, nel senso che comunque poi è un'operazione assolutamente razionale, è sempre come un voler unire i due percorsi, perché chiaramente c'è un'influenza che arriva dal jazz, ovviamente, soprattutto in tracce come Interferenze 2, eccetera, però anche questa impostazione classica. Infatti cioè praticamente il 90% dell'album è scritto nota per nota, quindi forse è stata la mia anima anche diciamo da percussionista classico a venir fuori in questa ricerca compositiva che appunto attinge a diverse estetiche musicali.
0: Vito Antonio, vorrei chiederti dove hai registrato questo tuo Miniatures for Solo Vibraphone, in quale studio di registrazione, qual è stato il percorso che poi ha portato al risultato finale?
1: Sì, dunque, allora io ho registrato questo album lo scorso novembre ai Sorriso Studios di Bari, gestiti da Tommy Cavalieri, che saluto sin da subito le mie esigenze sonore. E, insomma, è stato molto bello lavorare con lui, soprattutto in una sessione estremamente intima, no? È una cosa molto particolare anche registrare un album in solo, perché si crea quell'atmosfera, mi perdonare il termine, quasi sacra all'interno dello studio, no? Cioè, quindi proprio un'interazione tra me e lui e basta, cioè non c'era nessun altro. Quindi, che poi il fonico deve anche essere bravo e direi anche paziente. Tommy è sempre eccezionale in questo, bravo e paziente nel cogliere quelle che sono le esigenze compositive anche, quindi capire l'andamento dei brani e anche mettere del proprio nella fase poi di mix e mastering, insomma.
0: Prima di ascoltare l'ultimo brano che Wired, lì abbiamo scelto di far ascoltare, no? Due parole anche su questo tuo brano, però è giusto anche dare i riferimenti per trovarti sui social network, per saperne un po' di più su di te.
1: Sì, certamente. Vito Antonio Gasparro su Instagram, il mio profilo è attivo, continuo, insomma, pubblico costantemente contenuti. Poi c'è chiaramente la pagina Facebook Vito Antonio Gasparro Music e anche il canale YouTube con, insomma, con lo stesso nome. Quindi, insomma, questi sono i miei canali. pubblico contenuti, e chiaramente poi la pagina di Spotify con anche le collaborazioni da Sidemen, quindi anche i dischi in cui sono presente, e tra cui anche l'altro mio disco da leader che è uscito nel 2023 per la Gleam Records, che si chiama Introducing Vitantino Gasparro. A proposito, questo mini solo è in uscita con la Hang Up Music, un'altra etichetta indipendente pugliese, che insomma segue tanti artisti conterranei, e ringrazio loro insomma per aver creduto anche in questo progetto molto particolare e molto di nicchia, oserei dire.
0: E ti lascio presentare questo Weirdly, dai.
1: Questo brano nasce sempre dal concetto che dicevo prima, da questa estetica impressionista. Infatti, in questo caso il riferimento al compositore Erik Satie è ancora più evidente, perché proprio per scrivere questa composizione mi sono basato sull'andamento e sulle armonie dei pièces froides, che sono dei brani che Satie scrive alla fine dell'Ottocento, con questo andamento quasi, questo incedere spezzato, un po' esitante, e anche con queste armonie a tratti spigolose, no? Questi accordi che magari si collegano vicendevolmente, sembra che non c'entrino nulla l'uno con l'altro, invece c'è un grande senso dietro. In particolare, diciamo, la composizione di Cold Pieces, quindi diciamo sarebbe pièce froide in inglese, contiene dei brani, come per esempio il primo, che si chiama In a Very Unusual Manner, quindi in un modo molto strano, appunto c'è tutta questa atmosfera particolare. E infatti, anche per il titolo mi sono ispirato direttamente al titolo di questo brano. Infatti, weirdly, insomma, sarebbe un avverbio di modo che significa stranamente, no? Infatti, poi questo brano ha un incedere particolare, l'armonia cambia repentinamente, cioè ci sono accelerandi, rallentandi, questo stretch, proprio dell'andamento, che gli conferisce questa, diciamo, peculiarità, un po', diciamo, di imprevedibilità, oserei dire. Ecco.
0: Benissimo, e allora lo ascoltiamo in chiusura, ringraziandoti per essere stato qui in radio con noi e speriamo di averti presto alla prossima occasione. Promesso?
1: Grazie a te. Promesso, promesso, assolutamente.
0: Perfetto,
1: Un grandissimo
0: grazie.
1: piacere.
0: Ciao Vito
1: Grazie a
0: Antonio,
1: te,
0: ciao.
1: Francesco.
0: Salutiamo dunque Vittorio Gasparro, valentissimo vibrafonista italiano pugliese, e ascoltiamo come ultima cosa questa sua Weirdly. Vittorio Gasparro e il suo vibrafono. E l'appuntamento con Just Train è spostato fra 7 giorni, sempre qui in radio.

Ciao a tutti, sono Marco Mari e eccomi qua pronto per accompagnarvi nei prossimi 60 minuti di questo venerdì. Oggi ne abbiamo 15 maggio 2026, eh? Abbiamo superato le 21 da un paio di minuti e da qui alla conclusione ci attendono gli anni 70, gli anni 80 e gli anni 90. Proprio così, ragazzi. Direi a questo punto che possiamo partire con il primo dei nostri pezzi. Come sempre, qualcosa di strano, qualcosa di molto particolare. Stiamo parlando di Afro Time, in questo caso Electro Time, perché la musica elettronica faceva parte del genere considerato afro dintorni. Sentite che roba strana. Si parlava questa roba qui per quanto concerne l'Afro Time e dintorni negli anni 80.

0: un pezzo davvero molto particolare questo dell'Afro Time di quest'oggi, più che altro direi Electro Time. La musica elettronica era una parte importante dell'Afro Music, tant'è che all'epoca, negli anni 80, uscì una raccolta direi molto azzeccata che portava il nome di Afro Funky Electro Sound. Quindi pensate un pochino voi cosa comprendeva l'Afro Music. In questo caso abbiamo ospitato Isabel Antena con Achilles.
1: Chi ha detto che i bei tempi andati non tornano più? Le atmosfere, le armonie e le sonorità degli anni 70, noi li abbiamo tutti. Noi siamo quelli di Let the Music Play. Al microfono Marco Mari.
0: La compilation si intitolava, portava il titolo di Electro Funky Afro Sound, e ne uscirono diverse versioni, penso 7-8 dischi, che portavano in sé 8 pezzi totali a compilation, cioè 4 nel lato A e 4 nel lato B. Andiamo con la disco degli anni 70.

1978 i Positive Force uscivano con questa We Got the Funk, bel pezzo, non è stato sicuramente uno di quelli straballati alla Patrick Hernandez, alla Bee Gees e via discorrendo, o Village People, o ancora Chic, però insomma ha avuto la sua da dire. Dal 1978 passiamo al 1979 per il secondo ed ultimo motivo dedicato alla musica da discoteca degli anni 70. Poi tra poco, ragazzi, ci sposteremo negli anni 80. Se siete nostri fedeli ascoltatori sapete che sono quattro le canzoni del decennio che ci attende tra poco. Poi ci sarà la house music, che tra il 1987 e il 1990 ha stravolto il mondo della dance. A completare il nostro percorso non mancherà la musica da discoteca dell'ultimo decennio del secolo scorso, Intanto andiamo con un pezzone, questo sì ragazzi, che lo conosciamo tutti, almeno noi che in quegli anni, stiamo parlando della fine degli anni 70, eravamo già abbastanza grandicelli per ascoltarci le canzoni che si ballavano, o le canzoni in generale, se non attraverso la radio, che era in tutte le case, attraverso i mangianastri, i mangiacassette oppure i piatti, i giradischi. E qui ragazzi siamo insieme a Michael Jackson, Don't Stop to Get Enough,

0: Non trovi più la musica dance degli anni 80 alla radio? Allora questo è proprio il programma giusto per te. In Let the Music Play, gli artisti dance sono protagonisti. Al microfono Marco Mari.
1: Ed eccoci entrati, amici, nella musica dance degli anni 80, gli ultimi 20 anni del Novecento, e oggi andiamo ad aprire con una voce femminile. Lei si chiama Evelyn Barry. Love is like a game. Qualche anno dopo questo brano venne anche riproposto da un'altra formazione. Quattro le canzoni da ascoltare prima della parte dedicata alla house music e della parte conclusiva riservata alla dance degli anni 90. Apriamo all'insegna della spaghetti dance.

Questo era uno dei pezzi che impazzava nel 1985, ragazzi, eh? Evelyn Barry con questa sua Take It As A Game, prendilo come un gioco, eh sì. Qualche anno dopo poi è stata rispolverata dalla Cecchetto Production con Tracy Spencer, ve la ricordate? Rallentiamo un tantino le battute per minuto, ragazzi, dai. Prendiamo un pochino fiato e ora passiamo ad una etichetta discografica veneta, la Time Records barra Power Records di Verona. E qui abbiamo un personaggio della scuderia dei Radiorama, tale Ricky Maltese, Warrior.

Tanti gli artisti esplosi nel 1984, Howard Jones, gli Alphaville, Nick Kershaw, i Frankie Goes to Hollywood, Dan Harrow, eccetera. Ma ci sono anche loro, i Wang Chang, ve li ricordate quelli di Dance All Day? Io penso proprio di sì, anche se questa è una di quelle canzoni che vengono gettonate di meno delle altre che ho appena pronunciato. Vabbè, noi proseguiamo il nostro percorso, una ventina di minuti a disposizione ancora per restare insieme. Il nostro percorso lo proseguiamo con lui, Terence Trent D'Arby. Ve lo ricordate, Wishing Well? Io conto di sì, e tra poco House

0: Questo brano di Terence Trent D'Arby, Wishing Well, non era nato per essere ballato in discoteca, ma in discoteca ci è andato tantissimo.
1: Ma quale ucciso l'uomo ragno? Noi qui lo resuscitiamo e con lui tutte le star della disco degli anni 70, 80 e 90 a presentarli in Let the Music Play e Marco Mari. Pop up the volume, pop up the volume,
0: pop up the volume, this. Corriamo, e quando sono le 21:47 minuti prima, testimonianza che siamo in diretta, ragazzi, andiamo con la house music. Uno dei pezzi più duri di quel periodo. Questo non era un pezzo house, era un pezzo hip hop, rap, chiamatelo come volete, freestyle. Questo picchia forte. E tra poco Dance anni 90. Questo è Fast Eddie. Get up!

0: Ti mancava la grinta, la carica e l'allegria della dance degli anni 90? Allora noi di Let the Music Play siamo il programma che fa per te. Al microfono Marco Mari.
1: A noi vuole essere.
2: E quando mancano appena 8 minuti alle 22, siamo entrati anche quest'oggi nell'ultima parte, quella riservata agli ultimi 10 anni del Novecento. Siccome siamo lunghi, come spesso ci capita, direi che dobbiamo andare. Partiamo con Cult of Snap.

Questo è un pezzo sparito dai radar da tanto tanto tempo, ma noi lo abbiamo rispolverato. Cult of Snap, eravamo all'inizio degli anni 90, ragazzi. Ed ora andiamo con quello che dovrebbe essere l'ultimo di oggi. E qui corriamo tanto, eh. Usura, You Drive Me Crazy. Questa è una carica pazzesca. L'ideale per completare il nostro percorso musicale. E su questo motivo, ragazzi, io Marco Mari vi ringrazio tutti per l'ascolto, vi auguro un buon weekend e noi ci ritroveremo il prossimo venerdì. E se non vado errato, se oggi è il 15, il prossimo sarà il 22 maggio, eh? Ciao a tutti, quindi!

0: Radio Tigullio Web presenta.
1: The day is coming. Routine prisoner transport.
2: Sembra aver capito che tra 10 secondi avremo il silenzio. 5, 4, 3, 2.

Bassa non segna la nostra voglia di proporre musica. Questo potrebbe essere un nuovo slogan, ma comunque è il modo di iniziare, di introdurci in questa puntata, 120 minuti che passiamo insieme, Riccardo Brasci ed io Stefano Antonini, in un programma chiamato Apocalypse, fatto di pagine musicali che riguardano il passato, il presente e il futuro. Allacciate le cinture, lasciate libera la fantasia e naturalmente buon viaggio.

Siamo pronti ad iniziare questo viaggio musicale di 120 minuti. Parleremo come sempre di passato, presente e futuro. Questo è l'Apocalypse, è il nostro stile, il nostro claim. Potete comunicare con noi passando attraverso i siti ufficiali info@stefanoantonini.com oppure atrmix.com. Ci sono anche i link per i nostri social. Tantissime persone ci hanno aggiunto in questo periodo, vi ringrazio. Come sempre noi poi, così come facciamo con la nostra linea WhatsApp, rispondiamo sempre in prima persona. A proposito di linea WhatsApp, 3914857785, una linea riservata interamente ed esclusivamente ai vostri messaggi WhatsApp. Ci piace sempre sapere da dove ci ascoltate, sia come radio che come città, e magari anche un bel saluto con il vostro nome, e anche lì Riccardo ed io rispondiamo sempre in prima persona. Parliamo di passato, presente e futuro all'interno dell'Apocalypse. I nostri spazi del futuro si chiamano preascolti, i nostri spazi del passato si chiamano documenti sonori, i nostri spazi del presente è una top playlist, è una selezione di 4 tracce aggiunte in una versione, questa zona mista che stiamo facendo, questa playlist particolarissima che abbiamo introdotto in questo 2026 nella nostra pagina dell'Apocalypse, che voi sapete sono tutte pagine di 4 tracce, sono pagine senza tempo. Andremo dal passato al presente e futuro anche per testimoniare, soprattutto per essere fedeli al nostro motto passato, presente e futuro. Una top selection, quindi storia di senza tempo, passato, presente e futuro. Quando siamo nel music box troviamo sempre l'artista che ci parla solo con la musica e senza assolutamente parole, e da un po' di tempo a questa parte il nostro ospite è il DJ Tuono del team dell'Apocalypse. Tutto questo da scoprire durante il corso del programma. Sono 120 minuti, grazie per averci scelto anche quest'oggi. Tanta musica arriva dall'etichetta Listen With Care, un'etichetta che sta andando fortissimo. Riccardo Brash ed Andrea Guccini, nuovo singolo.

0: Apocalypse, un viaggio senza tempo.
1: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massime in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
4: 5, 4, 3, 2, 1.
5: Radio Tiguglio. Non-stop music.
0: Apocalypse. Preascolto. Segnalazioni musicali dal futuro.
6: Apriamo lo spazio preascolto, quattro tracce selezionate da Riccardo Brasci e da me Stefano Tonini. Durante il corso della settimana noi ci troviamo ad ascoltare tanta bella musica e poi ve la riproponiamo, così come stiamo facendo anche quest'oggi, così come facciamo tutte le settimane all'interno dell'Apocalypse, in blocchi come sempre da quattro tracce.
0: Collective States, Light Show. Frambonetti, Mad Things.
7: Ready for the Mad Things. It's a Mad Thing of one.
0: Joselli, Reflection. Andy Sin, Heinrich Heine, Keep on Dreaming.

questa etichetta abbiamo trovato tanta bella roba, così come questo Andy Sin, Irish ed Ayn insieme in questa versione instrumental mix dal titolo Keep on Dreaming.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: Time, l'ora ufficiale di Radio Tigullio. Sono le 22 e 30 minuti.
2: Radio Tigullio, la musica che vuoi, quando vuoi.
0: Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
3: Tempo da coniugare in questa pagina dell'Apocalypse è presente. Presente fisicamente, ma presente anche come tempo, ossia oggi. Selezione di 4 tracce, quelle sempre nella pagina dell'Apocalypse. Ogni pagina, ogni blocco è fatto da 4 tracce. Immaginate un magazine da sfogliare, ogni pagina ne ha 4. Quando siamo nel presente è una nostra chart flash in realtà, ossia selezione di 4 tracce, non messe in ordine cronologico di come sarebbero in classifica, ma semplicemente di come le ascolterete. I 4 tracce sono Andy Sin, Heinrich Hein, I Need Every Little Piece of You. Herr Nilsson, Yuva Katra. Infinity Kid, Refracture. Simpson, Truth. Questo blocco tante tracce interessanti per parlare di quelle che più vi sono piaciute, soltanto in ordine cronologico. Il numero che ascoltate è soltanto di arrivo, non di classifica, perché è una top chart, ma tutte e quattro sono al numero uno. Sarà o non sarà un successo, questo lo scopriremo con il tempo. Per il momento l'abbiamo messo già nelle nostre hit flash. Andy Sim, Heinrich & Hein con I Need Every Little Piece of You, su etichetta Ovaz Record.
4: Numero 1.

Yukantra, Harry Nilsson. Ci è piaciuta e l'abbiamo riproposta più volte, entrata di diritto tra le hit selezionate all'interno dell'Apocalypse. Numero 2.

Un'altra delle tracce contenute all'interno della top playlist, ossia una mini chart veloce, rapidissima, tenendo conto anche dei vostri consigli musicali al 3914857785 e quelli che sono piaciuti di più a Riccardo Brasce e a me, Stefano Antonini, che poi li troveremo presto sicuramente in tante classifiche. Tra le cose che sono piaciute che finiscono in questa classifica chart c'è sicuramente questa Infinity Kid, piaciuta tantissimo, Refractor.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: Non stop, non stop music
2: su Radio Tiguglio.
0: Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
3: Perché in questa pagina dell'Apocalypse non si ascolta, ma si preascolta, quindi ascoltare in anticipo, guardare al futuro. Quattro selezioni musicali, quattro tracce, selezionate naturalmente da me, Stefano Antonini e Riccardo Brush, che ascoltiamo durante il corso della settimana tanti generi, e poi a volte facciamo delle pagine anche con un topic, con un argomento specifico. Ad esempio qui si parla di vocal, ossia le tracce che hanno anche un inciso, un cantato. Le quattro selezionate per questa pagina preascolto dell'Apocalypse sono Adriatic, Emmett Fenn, Closer,

Siamo ancora nell'argomento vocal e per questo andiamo a trovare anche Synthetic con Techno Love. Ancora una proposta all'interno del preascolto.

esce su etichetta Swanda. Noi guardiamo al futuro con questa Adip Kiol e Adek Doc, difficili da pronunciare ma facili da ascoltare. Our Eyes, la versione extended.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: Radio Tigullio.
2: 24 hour music radio.
0: Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
3: Se guarda al passato, al presente e al futuro, questa volta guardiamo al presente. Top playlist è la nostra mini chart flash, ossia quattro tracce che più sono piaciute a Riccardo Brasci, a me, Stefano Antonini, tra le cose proposte nelle zone preascolto del passato, cose che noi vediamo possibili nelle classifiche o che sono piaciute a voi segnalandoci la nostra linea WhatsApp. Le quattro tracce sono Neil Degas, Turn Up Beach. Einer Mechanics. Votz Rich, Ends of the Hair. Aida, Eternity. È una mini chart, sì, sono quattro tracce al numero uno, perché non c'è una classifica vera e propria, ma sono un ordine cronologico i numeri che ascoltate poi qui per segnalarvi le quattro che più ci sono piaciute a noi e a voi. Come ad esempio Neil Degas con Turn Up Beach.
4: Numero uno.

0: Intitola Inner Mechanics di DMPV. Scorriamo in ordine cronologico, non di classifica, ma solo di cronologico, le quattro tracce più belle all'interno della top playlist della nostra mini chart Flash.
1: Numero

Hands of Earth, il remix è affidato a White Zoo, What's Rich. Ve l'abbiamo proposta, la troveremo nelle classifiche e già vi è piaciuta, ce l'avete segnalata nella nostra linea WhatsApp al 3914 857785.

questo spazio del presente ci sono anche dei remake, come ad esempio questo di Aida, Eternity, splendido, bellissimo, storico, rifatto in un'altra maniera, un modo per conoscere questa traccia in un'altra sfumatura. È una cosa del presente che vi è piaciuta tantissimo.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!

0: Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di due ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22.30 su Radio Tiguglio Web di Genova. A presto.
1: Salve amici di Radio Tiguglio, io sono Emanuele. Sì, lo so che lo sapevate, ma presentarsi è sempre bello e anche corretto, no? E poi fa pubblicità. Allora, vi aspetto ogni mercoledì sera dalle 21.30 con la mia diretta. Vi aspetto, non mancate!
2: Ehi, da brava.
3: Radiomania, Day by Day.
4: Non va bene!
3: Con Luigi Guarneri.
5: Vi aspettiamo tutti il

0: Teo, ho voglia di una cosa.
1: Di cosa, Stella?
0: Di così e cos'ha.
1: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 ed in replica il sabato alla stessa ora, Così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
0: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
2: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco alla radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio. Vi aspetto!
3: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.
4: Suoni unici senza tempo. Passato, presente e futuro.
5: Storie senza tempo, passato, presente e futuro, che poi il claim dell'apocalypse, quando passato e futuro si incontrano nel presente apocalypse, quindi dovevamo assolutamente fare una pagina che riguardasse il misto, il passato, presente e futuro. Ci basiamo principalmente su tutte le richieste che ci avete fatto e ci state facendo al 391 485 7785, che è la nostra linea WhatsApp. Queste storie senza tempo andranno dal passato al presente e futuro, quindi racchiude questa zona mista una traccia che è appartenuta al presente, quindi una top line, una del passato, un documento sonoro, e poi a sorpresa può succedere qualunque cosa. È questa la caratteristica principale dell'apocalypse: non avere il tempo nella musica, ma sicuramente tutte tracce importanti.
4: Storie dal passato dell'apocalypse, documento sonoro, un viaggio senza tempo.
5: Traccia sorpresa nella scatola del tempo, è un remake di Cipher for an Angel.

0: Ascolta, questo è Apocalypse.
1: Storie senza tempo, passate, presente e futuro. Questo è il nostro modo di parlare di musica da sempre nell'Apocalypse. E questa pagina riguarda proprio questo. Produzione italiana, Mattia Terzi, Future is Here. Nonostante esce sull'etichetta Ovas Records.

0: Desolation. I suoni dell'apocalypse. Oggi.
1: Vecchia conoscenza ormai, sempre richiesti molto e sempre finiti nelle nostre top chart flash. Chinson, Connected as One.

0: Apocalypse, un viaggio senza tempo.
1: Voi naturalmente per comporre questa pagina di zona mista di passato, presente e futuro potete continuare a segnalarci le vostre tracce preferite alla nostra linea WhatsApp 391 4857785. Ad esempio un documento sonoro che ci è stato chiesto tantissimo.

0: suoni unici senza tempo. Quando passato e futuro si incontrano, il presente è Apocalypse. L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 23 e 31 minuti.
2: Radio Tiguglio.
0: Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
3: Quando passato e futuro si incontrano, il presente è l'apocalypse, un claim che diciamo da tantissimi anni. Per racchiudere e semplificare in assoluto che cos'è questo programma che state ascoltando in questo momento, che si chiama Apocalypse. Perché dico questo? Perché parliamo di passato, di presente e futuro. In questo momento la pagina dell'apocalypse, che noi abbiamo definito magazine musicale da sfogliare con le orecchie, quindi tutte pagine da quattro tracce, riguarda il futuro, quindi una selezione che guarda assolutamente in avanti.
0: Dal side vinyl, Dance Reality. Collective States, Light Show. Mario Eita, Dennis Tut, Afraid of the Dark. Inverse, Freak. Guardiamo al futuro allora. Dance Reality su TK.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: Radio Tiburio.
2: Ustape.
0: Apocalypse presenta Music Box. È il momento di scoprire il racconto del nostro ospite. Questo è Apocalypse, il club con uno stile unico.

0: E questo era il DJ Tuono, bravo Tuono, come sempre, grande musica, grande selezione musicale. È tempo di salutarci, caro Riccardo Brasci, ci diamo appuntamento la prossima settimana, sì, ma ricordandovi che poi da qui dove ci avete ascoltato basta sintonizzarsi 2 ore prima, stessa radio, stessa frequenza, non ve le posso elencare perché sarebbe un elenco della durata dell'intera trasmissione, essendo tantissime le radio che programmano l'Apocalypse e che ogni volta ringraziamo per il supporto e l'appoggio che ci danno. Così come ringraziamo voi per il supporto e l'appoggio che ci date, sia con i vostri messaggi WhatsApp al 3914857785, che ci scrivete poi durante anche il corso della settimana tante belle cose, saluti, da dove ci state ascoltando, eccetera, eccetera. Se volete raggiungerci nei nostri siti ufficiali, info@stefanoantonini.com o atrmix.com, lì ci sono anche i link per i social, i link anche per i podcast, per riascoltare le puntate che avete perso. Scriveteci, come sempre, noi rispondiamo in prima persona, ma l'importante è che ci diamo appuntamento qui. 2 ore prima, stessa frequenza, stesso posto, stessa radio, raccontandovi ancora storie del passato, del presente e futuro, come abbiamo fatto anche quest'oggi. Da Riccardo Brasci e da Stefano Antonini passate 7 splendidi giorni, noi ci ritroviamo con l'Apocalypse a raccontarvi storie musicali che, come sempre, è meglio non farsele raccontare, ma raccontandole voi. Passate una gran settimana, bye!
1: Un viaggio musicale con ospiti e suoni unici, senza tempo. Questo è Apocalypse. Ti aspettiamo, non fartelo raccontare.
2: Va ora in onda su Radio Tigullio.
3: Tra qualche secondo, Max Lanzi ci introdurrà nel fantastico mondo della musica funky.
4: Alla radio a modo mio, la musica che nessuno ti fa più ascoltare.

Bene, benvenuti in postazione, che sono Max Lanzi e oggi la radio a modo mio facciamo un viaggio tra circuiti, valvole e casse acustiche. Parliamo di un'epoca in cui la musica non si ascoltava e basta, si venerava attraverso l'alta fedeltà. Stiamo parlando degli anni 70, dagli anni 70 agli anni 90 l'alta fedeltà, o cosiddetta Hi-Fi, è stata la colonna sonora del progresso italiano. Oggi qui alla radio in modo mio iniziamo questo viaggio con la perfezione sonora di un binomio che ha fatto la storia: la chitarra di George Benson e la produzione millimetrica di Quincy Jones per Michael Jackson. Alzate il volume, ma quello buono. Iniziamo subito col primo pezzo e parliamo di George Benson. Give Me the Night, e a seguire Rock With You, Michael Jackson.

0: Bene, il titolo di questo primo blocco è Il rito del vinile, il boom degli anni 70. Infatti in quegli anni l'impianto stereo era il centro della casa, più importante del televisore certamente, e si sognava i giradischi Torrens o i piatti Technics, che poi è la stessa cosa. Era il periodo della sperimentazione pura, anche in Italia qualcuno osava pensare che Adriano Celentano, che con Prison Call in Nine Chusel creava un suono che sembrava arrivare dal futuro, perfetto per testare i bassi e la dinamica delle nuove casse RCF. Un brano che ancora oggi, se hai l'impianto giusto, ti spettina i capelli. Noi lo ascoltiamo in una versione proprio fantastica.
1: Il passato incontra il futuro. La black music cambia pelle. I grandi classici, funky e disco, reinventati dai migliori DJ del pianeta.
2: You do it, you know, music, you're gonna be gone. Let's

0: Okay.
1: Beh, negli anni Ottanta il suono americano, per questo secondo blocco, arrivano appunto gli anni Ottanta e l'alta fedeltà diventa uno status symbol. Entrano nelle case i colossi giapponesi e americani, la Kenwood, la Sony, la Bose e l'era dell'eccesso, equalizzatori grafici a 10 bande con luci ovunque. Cercavamo il suono punchy, potente, quello che ti faceva sentire in discoteca, che ti faceva sentire in discoteca restando in una piccola taverna o nella propria casa insieme agli amici in una festa organizzata. E cosa c'era di meglio di un groove travolgente come quello del pezzo che andiamo ad ascoltare tra poco, Two Man Sound.
2: La Black Music anni 80.

0: Ok.
1: Bel pezzo, assolutamente. La rivoluzione digitale e l'Italo House. Siamo negli anni 80, verso la fine, agli inizio degli anni 90. Entra in scena il CompaDisc. Pulizia assoluta, addio fruscio, i puristi storcono un po' il naso, ma il mercato esplode. In Italia diventiamo maestri della produzione dance di qualità con la famosissima Italo House, che conquista il mondo con una precisione sonora incredibile. Un esempio, i Black Box, che andiamo ad ascoltare tra poco. Strike Up era il pezzo che ogni installatore di impianti hi-fi usava per dimostrare quanto potesse spingere un finale di potenza senza distorcere. A tra poco.
2: Alla radio a modo mio. Ecco arrivato lo spazio della house music.

0: Radio. Radio Tiguglio.
1: Ok. Bene, allora rientriamo qui in studio, Max Lanzi, la Radio Modo Mio, e al di là del vetro il nostro caro e fidato dottor Funker, ogni settimana alla guida della console. Stiamo parlando dell'alta fedeltà degli anni 80-90, e in quegli anni, verso la fine degli anni 90, l'alta fedeltà, o cosiddetta Hi-Fi, si evolve. Non più solo grandi mobili, ma sistemi integrati, eppure la ricerca della qualità non muore. Il suono diventa globale, raffinato, capace di campionare il passato e proiettarlo nel futuro. Lo sanno bene artisti come Bob Sinclair, che riprende i classici italiani, o i Deep Swing, che costruiscono cattedrali sonore fatte di fiati e percussioni che richiedono un ascolto attento, quasi audofilo.
2: Alla radio A Modo Mio il passato incontra il futuro. La black music cambia pelle. I grandi classici funky e disco reinventati dai migliori DJ del pianeta.

0: Ed ora la radio a modo vostro. I pezzi che ci segnalate sulla nostra messaggistica, pronti per essere ascoltati o riascoltati.
1: Ok.
2: Bene, allora siamo nello spazio, quello delle vostre richieste. Ogni settimana, possiamo dire ogni giorno, riceviamo vostre email all'indirizzo laradioamodomio@produzioniradiofoniche.it, dove condividete con noi un pensiero, una richiesta di ascolto. Oggi ci ascoltiamo un paio di pezzi, anzi due pezzi richiesti dal nostro amico Osvaldo da Padova, che ci ascolta ogni settimana e ci chiede di passare più spesso la nostra house music. Lo facciamo ogni settimana, caro Osvaldo, e ti accontentiamo selezionando due tracce dei Double D. Loro sono stati fondati, anzi si sono fondati in Ancona, così direbbero i puristi, nel 1990 da Danny Losito e David Domenella. È da lì il nome Double D, forse in assoluto il primo gruppo che suonava house in Italia. Bene, allora, dopo tutte queste belle chiacchiere, ci andiamo ad ascoltare Don't You Feel e a seguire Hey You, i Double D.

0: okay.
1: Bene, allora ringraziamo Osvaldo e tutti gli amici che ci scrivono, Osvaldo da Padova, che ci ha richiesto due pezzi house e noi crediamo di averlo accontentato. Bene, chiudiamo con due pezzi di pura seta sonora. Dominic Troiano con la sua Will I'll Need Love e Donna Summer, l'intramontabile con la sua intramontabile Hot Stuff, perché in fondo è tra una valvola e un chip, e oggi stiamo parlando di alta fedeltà, anzi abbiamo parlato, è quello di cui abbiamo bisogno, come del resto abbiamo bisogno dell'amore e della buona musica. Quindi qui alla radio a modo mio subito Dominic Troiano, Will I Need Love.
2: La Black Music anni 80.

Bene, allora io sono Max Lanzi, questa è stata la Radio Modo Mio. Spegnete le luci, accendete i sogni e lasciate che il suono vi avvolga. Alla prossima settimana. Noi siamo arrivati alla fine di questo viaggio tra testine e amplificatori. Abbiamo capito che l'alta fedeltà non è solo una questione di decibel, ma di emozioni che arrivano integre alle nostre orecchie. Buon tutto dalla compagnia dell'Ever Funk.

0: Radio Tiguglio.
1: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
2: Bene, la radio a modo mio termina qui. Maximete subito al lavoro, per scovare nuovi pezzi funky. Ed io, Miguel, vi aspetto la prossima settimana. Hasta la vista.
3: Radio Tiguglio. Non-stop music.

0: Radio Tiguglio, è il momento del format.
1: Signore e signori, allacciate le cinture. Il nostro capitano, Mickey DJ, è pronto per il decollo. Ladies and gentlemen, buckle your seat belts. Our captain Mickey DJ is ready to depart. Motore 1, acceso. Motore 2, acceso. 3, 2, 1. World Music Night. Da questo momento sarete catapultati nei suoni più glamour di tutto il mondo. New Jazz, Soul, Deep House, Chill Out. In questa notte magica sarete guidati da lui.

0: Music Night ripartirà tra pochissimo. Ladies and gentlemen, we take a break.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: 1:31.
3: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
1: Carissimi amici di Radio Tigulio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e come dice il presidente...
2: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
3: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigulio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
4: Ora Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
5: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tigulio.
6: Tempo Zero è tempo, tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
7: No vabbè, non ho parole.
6: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero...
8: Tempo.
6: Le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tigulio. Ti aspetto.
5: Se non sai cosa fare,
9: gustati la musica con Radio Tigulio.
10: Sei un DJ producer, un compositore, un musicista emergente o un'etichetta discografica di musica lounge, chill out, deep house, new soul jazz, pop contemporaneo, ethno beat, soulful house e down tempo? Allora partecipa e promuovi il tuo brano. Inviaci il tuo materiale promo a info@dmvideo.it.
11: Signore e signori, siete pregati di riprendere i vostri posti. Stiamo per ripartire. Alla cabina di comando, Mickey DJ. Ladies and gentlemen, please take your seats. We are ready to depart World Music Night. In the control room,

World Music Night. Il meglio della musica ethno beat, lounge, chill out, down tempo, new folk,